Bye.

0: Uno non si sente nel complesso. Quella non si sente, quella sua.
1: No, è la posizione, Davide. Stava dietro. Ha ha ha.

0: Secondo me non sono tutte queste cose, non sono.
1: Ma sono 3 ore che parlo e non ho attaccato il minchia di...

Bene. Vediamo un po' che cazzo riesco a fare, va. Da questo momento in poi dichiaro ufficialmente porco Dio 194.100, ma come cazzo è questo indirizzo IP? Mi piace il 27 alla fine, che mi ricorda un pilota di Formula 1 a cui ero molto molto affezionato. Sì, ero molto affezionato. Allora,

0: Che cazzo, adesso non mi ricordo più che cazzo stavo facendo, ma andatevene a fanculo, va! C'ho sicuramente 40 kg di JavaScript che stanno girando in background, porca madonna, http://q.org. Allora, vediamo un po' se qua si riesce a entrare. E porco Gesù! Sì, una volta entrato in locale ci mette un botto per entrare, vabbè, questo lo sappiamo. Radio Cimb, password, porco Dio! Me ne fotto. Allora, getindex.html e get, anzi no. Sì, perfetto. Passive getindex.html, porca madonna. E poi put string della minchia.m3 ucazzo. E vabbè,
1: vai!

0: euro? 2000 lire?
1: Il mio è chiuso. No, il mio era aperto, però era quello lo stesso.
0: Vediamo. Ora si sente la voce.
2: Prova, sta.
1: Sì.
0: Si può mettere inclinato.
1: Oh, così non mi chiudo così.
0: Che era?

0: Vai.
1: Só vai chiudendo,
0: pra lá. Só vai chiudendo. Pra lá, tchau.

0: fare? Ma se non canti, che cazzo... Finchia, no! Sì, ma tanto... Pochettino. Oh, un giocatore. Ho fatto il telecronista, idiota.
1: Pochettino.
0: Cambiamo, speriamo. Beh.

一样沉溺爱，其实就爱的很悲催。我们为什么突然间爱情所见，把节奏都变成 everyone

0: puttana.
1: Ecco l'altro.
0: BC, scrivi B maiuscolo, tabulazione. Ok.
1: Tabulazione.
0: BC. Allora, ecco scrivi, Black Perder. Spazio. Che è questa cazzo di acqua qua? Non serve l'IRC? Facciamo IRC punto prova flashnet.it. No, IRC punto flashnet. Ok, entrando, non meno di un di no.
1: Entero,
0: invio. Flashnet.it.
1: Questo è Telnet, vero?
0: No, questo è IRC.
1: Nickname va per esempio. Metto un nick.
0: No, no, devi aspettare cosa. Dove vanno cerchi di. Mi era la. Forse sei già stato. Finito. Vabbè. Allora, flash J. Spazio. Cancelletto. Kernel. Kernel sì.
1: Senza spazio.
0: Senza spazio.
1: Server.
0: Ma sei solo?
1: Non ho

Come si chiama questa carta? È la nome della

0: Pensa come per una cosa futile.
1: Come si setta il default lock se voglio collegarmi?
2: Ah, non lo so. Non uso PC.
1: E che usi sotto non so.
2: IRC2.

0: 方立法会。
1: Si può andare in query? Sì, si può andare in query. Slash query. Faccio il nome della persona. Però questo ti comodo che se tu fai una tabulazione e scrivi il nome della persona, se lo finisce. Nonché se lo premi due volte, ti apre slash message query il nome del link delle ultime persone con cui hai avuto dei messaggi privati.

0: la canzone del paternetto perché mi è tutta la...
1: No, non mi frega niente.
0: No, perché quando scrivo poi mi appare come message query con dati.
1: C'è stata la correzione.
0: Per uscire dalla query come faccio?
1: Prova a fare flash query. Ci ha detto? Connessione chiusa, non ha detto.
0: Non ti prego,

0: ma se la parentesi la voglio
1: vedere. Lui è riuscito a entrare il flash, se non riesco a entrare.
2: No, quello è un'impostazione locale.
0: Non puoi fare?
2: Il programma è così, cosa hai detto?
1: Che lui è riuscito a entrare su FlashNet. Io no.
2: Appunto, ci dovevi entrare tu prima.
1: Ah, ho capito. Io... ammette due connessioni per IP.
2: Sim, flash.
1: Il problema è che tutti quanti si chiamano.
2: Sì, infatti lo sanno tutti alla fine. Capisca le pin, flashnet, omniway dove ci sono io. E CN vabbè per i casi tuoi.
1: Infatti CN è un centro.
2: Ma ecco, perché per il mondo non si è contato?
1: Non è che sei tu, no? Mi fa entrare?
2: C'è anche Wing.
1: Wing non mi fa entrare. Quello dove sei?
2: Omniway.
1: Omniway.com.
2: Oh, che bello, lui ha eliminato tutti in un call.
1: Omniway.com.
2: E omniway.ircd.it. Senza IRC davanti.
1: Omniway.irc.
2: Sì. Omniway.irc.
1: CD o C?

0: sto capendo niente grazie a questi errori in italiano.
1: Grazie a questi?
0: Errori in italiano.
1: Quali sono questi errori in italiano?
0: Poi dovrei essere inesistente. Cioè ci sono.
1: Devi esportarti il linguaggio nuovo con l'inglese. Export lang e.
0: Ma io come esportarlo?
1: Allora non lo so. Non ho idea.
0: Infatti meno male metto in inglese, non in italiano. Evidentemente sto. Non è che BCX gira più dato. Non è che gira più. No, questo è più. Ho fatto io.

0: questo dovremmo detto che si chiama di Z.
1: Dovrebbe essere
0: ho sbagliato.

0: L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero, 700-38811.
1: Andiamo anche su file stream per le speaker. No, ma mi sento un eco. Ma visi. Beh, bello speaker, vabbè, vaffanculo lo speaker. Vediamo un po' qua cosa vuol dire list. Abbiamo un occhio che ascolta da 6298, abbiamo un CT1 410 S.it, che non capisco chi è che già ci ascolta da Catania. Come vi stavo dicendo, stasera c'è un concerto, stasera suoneranno dal vivo i Make It One e Delirium, due gruppi locali. Alle ore 20 inizierà questo concerto e io sto cercando di costruire un microfono per vedere se ci riusciamo a mandare questo evento dal vivo. Avrei i miei dubbi, però noi ci proviamo, perché siamo fatti per le cause perse, perché siamo degli idealisti di merda e perché siamo anche un po' froci fondamentalmente. A proposito di fondamentalmente, vi vorrei ricordare il sito internet funda.ment.org. Sì, vabbè, tiratela. Ah, che Jaromir, aspetta un attimo. Vediamo un po' se mi puoi dare una mano. Per qui, allora hai selezionato l'input.

mascherina quale linea? Ancora non ho capito se qualcuno di voi mi sta ascoltando oppure no. Vorrei che me lo dicesse se parlare da solo. Dio bastardo.

0: notevole, il rosso messo sul negativo e il verde sul positivo. Che porco Dio!
1: Vabbè, quit. Intanto io non so.
0: Io
1: mille.
0: Lo faccio dalla Workstation Sun, visto che me la tiro. HTTP Qt.org. Connecto su Qt.org nel radio su Caminchia.

Vediamo un po' questa fottuta pagina assolutamente priva di qualsiasi convalida V3C di minchia. Allora, siamo contro la censura, ok, ma io in fondo me ne fotto. Buona domenica. Metterai contro la pena di morte. Io direi che la mostra del cazzo di Elizabeth Olson è finita. Possiamo chiavare. Io me ne chiavo di quella lesba. Allora, Radio Cybernet contro la spaccio di censura. Allora, KB.

Muoviamo questo qua, vediamo un po' se così noi aderiamo lo stesso a questo porco dio di comitato della minchia scoppolata. Scappa B, scappa K, anzi diciamo scappa B. Andiamo qua sopra, della censura in fondo non ce ne frega un cazzo. Altro K c'è. Viva lì minchia. Diventa, se non mi sbaglio, 16. Oggi quanto ne abbiamo? 16. 12.2019. Stream.m3u Radio Cybernet Live from CSA Auro Descrizione Concert 2 punti. Abbiamo i One più Delirium Tremens.

Porco Dio! Buttano Dio il cazzo! Dal vivo! Cybernet live, sono

Se quella è la traduzione in inglese, allora qua devo mettere musica, incrocio fuori. Cosa vuol dire pane?

MMTRU diventa ufficialmente Live 194. Porco Dio, porca Madonna, mignota di tuo zio. Dove cazzo è il mondo di minchia? Qua. Mettiamo il numerico e non se ne parli più. Ok. Going. FM3U.

magari più vediamo un po'. Viva Aider.

0: finisce un cancer, ogni volta che fai il bip costa tanto. Ti siete andati davvero a fanculo?
1: Io sto
0: già.

Allora, diciamo che se clicco qua, sì, vabbè, vaffanculo a Pissling, Pissling di merda. Diciamo che se clicco qua, mi si dovrebbe aprire. Ed effettivamente il mese apre, però molto sicuro che non si sente. In effetti non si sente. Oh, mi compare la scritta, però non si sente. Sta pure piantato. Oh, ucciso brutalmente XMM.

e porco Dio. Ecco, vedi? Mi telefonano proprio adesso, Dio bastardo. Per dire chi stranuti è che mi rompe il cazzo telefonicamente. Ah, è Marco, come sono con te? Sì. Ciao. Bene, perché non mi ha sì. Eh? Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, volevo dirti, vaffanculo. Perfetto, allora. Che c'è da ridere? Non capisco. Perché ridete? Qual è il problema? Vorrei capire.

Allora, diciamo qualcosa di intelligente. Diciamo che io sto per costruire un microfono, ma non so se funzionerà. Diciamo che stasera suoneranno in concerto i Make It One e i Delirium Tremens di Catania, gruppetti locali. E se riesco a cablare questo microfono sulla linea, su due cavi inutilizzati del collegamento per i terminali seriali che vanno fino a giù, abbiamo una qualche possibilità di trasmettere questo concerto, altrimenti la sega, oppure, se vogliamo, le fave di fuca. Il problema è il problema è il cablaggio, perché mi mancano i cavi. E voi dite, ma a noi cosa ce ne fotte? A me serve fondamentalmente una serie di cose: una resistenza da 2,2 kΩ, un condensatore da 47 microfarad 16 volt elettrolitico, sufficiente cavo e uno spinotto jack, cosiddetto Giacomo. Ma dove figlia di Dio lo trovo lo spinotto jack? Adesso io andrò a cercare questi oggetti. Se volete venite con me a cercare questi splendidi oggetti.

adesso vedremo questo spinotto che ho trovato. Si tratta di uno spinotto che proviene dagli alimentatori, sai quegli alimentatori marocchini bastardi e negri, quelli che vendono, cioè tutti gli spinotti possibili immaginabili. Io adesso annodo con le dita al volo cazzo di figa, di minchia, di cosa, di cazzo, di culo, di mezzo, di culo, di testa, di seme, di sperma. E giusto per non staccarvi il microfono in modo brusco, visto che sto usando un software bestiale, potrei mandare in play qualcosa.

0: Allora. Cazzo! Si sente meglio dell'altro! No! Ci posso credere! Ragazzi, come mi sentite?
1: Come fare
0: perché? Ditemi come si sente con questo microfono, perché ho scoperto una cosa magica. Allora, porco Gesù. In pratica ho scoperto che i microfoni non vanno alimentati.

porco Dio. Bene, in pratica ho scippato il microfonino da una cornetta telefonica, l'ho montato,

però la vorrei abbassare, giusto per provare un po'. E anche andare a levare questo porco di speaker. Oh, perfetto. Ah, ma è fantastico. Adesso io sto stendendo il cavo e andrà dal punto di raccolta della tensione anale di Cristo Gesù.

tira, se cade. Sento qua. Allora. Si sente? Porco Dio che si sente. Vabbè, ah no, quello per me. Giao mi sta facendo un panino, poi mi stai sentendo anche adesso. Giusto per capire. Giusto per capire, porco Dio. Giusto per capire che io il cavo ho tutta la Madonna. Vabbè. Giusto per capire che il cavo io lo tengo. C'è anche un pubblico. Oh, salutiamolo questo pubblico variegato. Mentre io sono qui che lavoro sui cavi. In questo momento ne sto tagliando uno, lo sto per spellare. Come sentirete dai rumori. Ecco fatto. Sto spellando questo cavo, che è un cavo. Ho recuperato dalla stanza di là un cavo multipolare schermato. Credo che sia un cavo a coppie di 15 poli. È uno dei classici cavi che di solito usiamo per i terminali seriali. Però non volevo star lì a rompermi troppo le palle a cercare il cavo adatto, o perlomeno a cercare il cavo più adatto. Quindi questo cavo, che comunque è schermato, io adesso ci attacco al volo lo spinotto. Qua il nastro isolante è meglio dell'oro, va via come l'oro, come il pane. La gente si nutre di nastro isolante, tutti fanno a gara per fottersi il nastro isolante, logicamente. Allora, l'unico forse è 60 metri di cavo seriale. Andranno bene con un microfonino dall'altra parte? Vediamo un po' i colori. Potremmo usare... Madonna, sono tutte le coppie... Ah, sono a coppie intrecciate, meglio così. Quindi noi adesso usiamo questo qui. Però prima di cambiare il microfono, a questo punto switcho. Apro questo. Che bello che questo qua, io gli avevo fatto tutto il circuito, no? L'alimentazione di qua, di là, ma vaffanculo, io adesso taglio, se m'ero pure fatto tutto il contenitore per le pilette, bello pulito, perché logicamente le cassoline vanno alimentate, però evidentemente succede questo, che l'uscita, anzi l'ingresso al microfono del computer, è già con una sua alimentazione che esce.

0: Quindi molto probabilmente non è necessaria nessuna alimentazione esterna per i microfoni dinamici come questo, per i microfoni a condensatore. È bello trasmettere sapendo che c'è un pubblico molto variegato. E di questo ringrazio Madre Natura. Grazie, Madre Natura. Ma Giaro mi è andato a farci un panino dove? Nella sega? No, è tornato. Cioè, allora in pratica, riepilogando, io ho semplicemente strappato una capsula microfonica da una cornetta telefonica, purtroppo non di un telefono pubblico, ma potrò rimediare in futuro a questo errore. L'ho ficcata nello spinotto microfono del mio computer portatile e ho ottenuto un amplification devastation decisamente superiore al precedente tipo di collegamento, che era con la batteria, l'alimentazione, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che l'ingresso microfono del Compact ha già un'alimentazione. Io sto finendo di cablare, anzi di ricablarmi il microfono. Quello mio vero. Mi state dando del pazzo, lo so, purtroppo è il dramma di noi incompresi, no? Di noi tecnologici, tecnocrati, burocrati, comunisti e mangiabambini. Ah, guarda quel pazzo tutto il giorno davanti al computer, ma è pazzo! E poi magari invece hanno, queste persone hanno un amico scrittore o pittore, ah, guardatelo, è un pittore, sta tutto il giorno a dipingere, che bravo! Però il pittore è bravo, il programmatore di computer è pazzo. Purtroppo non c'è niente da fare, siamo incompresi. Adesso cambio microfono. Perfetto. Grazie. Bravo me stesso. Bravo me stesso. Come sei bravo me. Bene, dopo essermi fatto i complimenti da solo, direi che completare il cablaggio è duopo. Quindi mi hanno detto che questo microfonino va giù. Qui ci va lo spinotto anale. E poi chi è stato è stato e chi non è stato è. O chi è stato non è, insomma, non mi ricordo più chi cazzo è stato. A un certo punto fate voi. Quindi abbiamo la coppia bianca. Allora, devo unire il bianco al nero e l'arancione al bianco. Ecco fatto. Quindi mi raccomando, ora sapete un po' di più come funzionano queste cose misteriose. In questo momento sto streamando utilizzando un meraviglioso software. Questo software si chiama Muse. Non conosco la pronuncia esatta di questo programma, però si chiama Muse e lo trovate in rete. È un programma molto bello che con semplicità e gioia vi permette di streamare con una fatica paragonabile allo zero assoluto. Ora non stiamo lì a spiegare cosa vuol dire streamare, però è veramente gioioso l'uso di questo programma, ve lo dico io che per anni sono impazzito con programmi per streamare sbattendomi in configurazioni mostruose e bestemmiando il paradiso intero con i suoi santi di merda perché un tal programma non funziona e l'altro mi si impalla eccetera. Poi finalmente è arrivato lui che ha fatto questo programma Muse e mi ha detto, toh, usalo, lo lanci, scrivi quella roba lì e funziona. E gli ho detto, ma non ci credo neanche se me lo fai vedere. Eppure alla fine credetti. Allora scusatemi, ma devo andare a collegare gli altri fili di là. Mi tiro un po' di microfono. Non ha più la batteria, lo metto qua, su Catania 1 BBS, che è questo.
1: Mentre io collego, adesso lo tagliamo qua, palle. Non male che hanno la calza in metallo. A questo punto mi voglio sbrigare. Non ti voglio. Bianco arancio. Che adesso è anche squistato, quindi in un certo senso deve essere immune. Una serie di mascute e di disturbi, mentre su quello che ti viene di là potrei prendere direttamente prendere il blu e l'arancio, quindi l'arancio lo collego all'arancio.

enseñanza lo que digo yo. Ay, bastardo mío. Perfecto, puede probar si son fácil. Qui come sono combinati positivo e negativo? Ovviamente non me lo ricordo più. Faccio il cablaggio e non me lo ricordo più, puttana miela. Sai che ti dico, me ne sbaglio con il tuo perché mi trovo come cazzo a mandare a me. Allora, mi chiedete se devo scendere dal cielo di soli, mi metto un brano musicale. Mi prego, vedo il brano della consenso. Vediamo un po'. Lo trovo, di uno di un

0: questo era un termine interno, qua sono i due italiani. Questi due figli non sono utilizzati. Giusto, collegato.
1: Ah, giusto.
0: Ma anche tu.
1: Allora c'è un termine interno, se la chiedi,
0: Caroline. Come potete ascoltare, sono ritornato. Ditemi se continuate a sentirmi, per favore, grazie.
1: Ci stanno ascoltando a Rimini. Ci sta ascoltando pure voi, Jaromir in Austria. È arrivato con noi Marco.
2: Ciao.
1: Il quale, se vuole, vi saluta, se no vi manda a fare in culo.
2: Se no, salutavo, se mi sentite bene, se no.
1: Se no, andate a fare in culo. Allora, si sente? Mettiamo un po' di eco, va. Allora. Porca puttana. Ah? Sì. Qui non capisco se mi sentono, però. Allora, sì, ci sono quattro ascoltatori, se non mi sbaglio.
3: Questo per
1: però
3: me
1: quattro. Mi sentite? Roger, svegliati. Wow, wow, wow. Mi senti? Vediamo se l'esperimento di telecontrollo industriale sta funzionando. Adesso io svizzerò il microfono. Sì, voglio, abbiamo capito che mi stai ascoltando, quindi adesso praticamente collegherò una linea che va attraverso i cavi dei terminali seriali verso un microfono che sta al piano terra. Vediamo cosa si sente.

0: Allora, il problema è grave. In pratica io stavo sentendo sotto. Porco Dio, come lo risolviamo questo problema?
1: C'è un auricolare? Sai messo un auricolare?
0: Per cosa?
1: Per sentire...
0: No, le casse del portatile.
1: Ma loro stanno per chi c'è nascosto?
0: In ascolto c'è Voyager da Rimini. Mm-hmm.
1: Come se non si sente?
0: Poi c'è... No, lui non riesce a sentirlo. In che senso non si sente?
1: Lui che risponde.
0: Lui sta ascoltando.
1: Sto solo ascoltando.
0: Sono io che trasmetto. Scusate, pardon. Ciao Voyager! Poi c'è Jaromir in Austria che sta lavorando a casa sua, mm-hmm. Bello comodo, che sta codando. E poi c'è un gruppo di utenti di Rimini che ci sta ascoltando e che io saluto, non li conosco ma li saluto. E abbiamo un grave problema. Abbiamo il problema che i cavi che passano assieme ai segnali dei terminali prendono un sacco di disturbi. Questo non è bello.
1: Forse
0: ci vorrebbero dei cavi di chiamata
1: RG58.
0: Ci vuole il cavo che va fino giù, e quello è il problema. Mm-hmm. Dove cazzo
1: lo
0: troviamo?
1: Un grosso deve essere.
0: No, ma è troppa la distanza, non ce la fa.
1: Ce ne sono?
0: Sono le 6, perché?
1: Non la comprare?
0: No. No, ma non è un problema di comprare il cavo adatto, il problema è troppo lungo. Mm-hmm. Niente, come facciamo? Non possiamo mandare il concerto.
1: Dici, non si può mandare in rete? No. Ma giù hai visto se ci sono cavi per fare la prova?
0: Cavo di rete?
1: Mm-hmm.
0: No, non ci sta la rete giù. Dovremmo tirare un cavo di rete al volo, ma non ce l'abbiamo così lungo. Sarebbe un cavo con un hub. Non so come possiamo risolvere questo pezzo di problema. Se qualcuno di voi ha qualche idea, me lo faccia sapere qua sul talk, per favore. Minchia, il radiomicrofono io ce l'ho a casa. Porco di no. Sì, ma chi ci va fino a casa?
1: Ma già, se con questo regolatore si sente abbastanza bene. Va bene pure. Ma sì, invece ma un dentro, cavo non sì. Ce l'hai, un cavetto per poter mandare il concerto.
0: Potremmo prendere i segnali direttamente dal mixer.
1: Dal mixer che mm-hmm. C'è giù?
0: Sì.
1: Ma dove viene fatto? Dove c'è la rotativa?
0: Sì, sì.

0: Ferrara.
1: Ci sono degli articoli molto interessanti su questo mondo di analogia.
2: Ciao, dillo a tutti quanti, stiamo trasmettendo in diretta, grazie.
3: Sono arrivato a dare un
1: C'era
3: di
1: cybernet?
2: Una volta la mia professoressa di latino greco ha avuto il coraggio di dare uno meno meno alla mia compagna di classe.
3: Eir, che cosa ti è successo oggi di bello?
4: Ma ti hanno calato un bel palo.
3: Dove?
4: In matematica.
3: Ah,
4: compito in classe. Consegno foglio bianco. Anzi, non foglio bianco, sono i disegni.
5: Ancora meglio. E poi mi accorgo che la soluzione del problema era una minchiata.
3: Questa ti costerà una sigaretta, lo sai?
5: Bastardo.
2: No, vabbè, c'è il tabacco, quindi se non me lo vuoi offrire.
3: Tabacchio!
6: Ma ti costerà questa una delle mie.
3: Sì, una delle tue fa schifo.
6: Ottime sigarette.
3: Che sigarette fumi HKS1?
6: Io fumo dell'esportazione senza filtro.
3: Wow. Vuoi farti del male, HKS1.
5: Mi piace il dolore.
6: Mi piace il dolore.
3: Abbiamo un problema. Stasera c'è il concerto, io volevo trasmetterlo dal vivo.
6: Wow.
3: Ho pensato, uso due fili inutilizzati del cavo seriale che va da qua fino a giù. Ci attacco un microfono e vediamo che succede. L'ho fatto.
6: Due fili, se diciamo quella della...
3: L'ho fatto. E il ris- Il risultato è che si sente in lontananza quello che succede di sotto, ma c'è un bordello di disturbi.
6: Questa è colpa di Dio, ovviamente.
5: Per colpa di Dio.
3: Porca puttana. Cioè io sotto sento quelli che danno le martellate che stanno montando il palco, però ci sono un mare di disturbi.
6: Sì.
3: Come cazzo si può fare? E il cavetto per giunta è schermo. Ma se io schermo tutto e lo butto a terra? Il cavo seriale non ha lo schermo a terra. Forse quello è il problema.
4: Che vedendo sto usando un cavo seriale.
3: Ah.
4: Però come microfono? Al posto del.
6: Al posto del tuo ano.
3: C'è anche un problema. Il mio portatile non è schermato.
4: Mi serve una spina.
6: Guarda il tuo DR, ce ne vuole di sicuro.
4: E come si sente a cavo?
3: No, poi ci devo lavorare.
6: Oh, stavo leggendo. Che?
3: Leggi dal posto tuo, coglione. Adesso io farò un altro disegno. No, lo posi per favore, grazie. Vediamo se riesco. Allora, qui mi dicono fare andare il segnale MIC vicino al segnale seriale pirla. Sì, grazie, ma dove li trovo 60 metri di cavo da tirare giù?
6: Nel tuo culo.
3: Per giunta lontano dagli altri casi.
6: Nel tuo culo.
3: Che è assolutamente non fattibile.
5: Di dietro.
3: No, vuoi aprire?
6: No, no, non posso.
3: No, ma perché mi rompono il cazzo? Perché mi rompono il cazzo al cellulare?
5: 5, 53,
6: casa, casa, giusto, casa.
3: No, se il 515 non mi ricordo chi è. Vabbè,
5: con il telefono. Sì? Ciao! Minchia, ho avuto un contrattempo. Va bene, ciao. Ok, ciao.
3: praticamente ho calato il pacco a un mio amico che mi aspettava. Dove che bello! No, a caso dovevo dargli delle cose, non mi sono fatto trovare perché sono venuto qua. Adesso staccherò l'alimentazione del portatile, sperando che le batterie funzionino. Per cui, se cade la connessione, mi dispiace. Ecco fatto. In questo momento stiamo usando le batterie.

0: porco Dio, per poco non tagliavo il cavo del microfono.
1: Questa coppola.
0: Che cazzo è che per di giadalla?
1: Il cappello a coppola di minchia.
0: Bene, bene.
1: Bene, bene. Dov'è sempre? Noi proviamo questo bene come si sente.
0: Devo ridere oppure.
1: Devi sucarmela! Testa in giù!
0: Sinceramente non lo so. Le batterie sono già al 98%, 97%. Stanno calando vertiginosamente.
2: Durano, reggono niente praticamente queste batterie. Un'oretta, nemmeno.
0: C'hanno un difetto merdoso che non capisco, le devo portare alla Compaq perché sono ancora in garanzia.
2: Che... perché questo è un Compaq, allora sì. Che difetto hanno?
0: Che non durano.
2: Sì, ma anche le mie. Il mio è un Toshiba. Se fra giapponesi e americani non sono stati in grado di fare le batterie decenti che durano almeno 3-4 ore.
0: Sì, ma tu quando l'hai comprato?
2: Io l'ho comprato l'anno scorso, quest'estate prima di partire. In offerta, quindi è appena uscito.
0: È ancora in garanzia, fatele cambiare. Certo.
2: Vediamo. Però che dura poco, ma anche perché bisogna tenerle sempre sotto carica.
0: Invece io non lo faccio.
2: Probabilmente anche tu lo stesso problema.
0: No, io le tengo sempre in
2: sì.

0: perfetto, quasi cablato la nuova spina elettrica con il polo di massa che ho dovuto spaccare quando sono andato in Austria, perché quei bastardi hanno le spine di massa di merda, quelle tedesche del cazzo del porco dio, che non hanno il polo centrale, quindi tutte le spine col polo centrale non entrano. Bastardi austriaci del cazzo, bastardi.
1: Interrompiamo la trasmissione.
0: Bastardi gli austriaci e bastardo chi vive in Austria.
1: Sovrascarico nevrotico.
0: Bastardo!
1: Bastardo, porco dio!
0: Qualcuno mi sa spiegare cosa c'entra Dio con la Madonna?
2: Qua fanno domande.
0: Erano legati da parentele, da rami del pedigrì o
2: il pedigrì?
0: Il pedigrò.
1: Una proiezione del nostro
0: ego. Allora qui mi chiedono di dare notizie di Roma, il papa che incontra Heider. Bene, siamo su Radio Cavallo. Ho collegato l'alimentazione, adesso vediamo come va il segnale del microfono del piano terra. Adesso proverò.

0: Ho un annuncio da darvi. Funziona. Quelle che avete sentito erano le martellate. Quindi adesso tocca andare giù, fare un cavetto più lungo e posizionarlo in modo da prendere i segnali del concerto. Come facciamo? Serve un pezzo di filo. Bellissimo.
1: Certo, c'è qualche risultato, ma il cazzo se ne incura. Oh. Prendiamo un profilo, va.

0: Siano degli scontri a Roma in questo momento.
1: A Roma?
0: Sì, tre feriti. Carichi.
1: Per cosa?
0: Italyindimedia.org. Per la visita di Haider al Papa. In questo momento dovrebbe esserci il corteo dei centri asociali.
1: Yeah.
0: Se non riescono mai a fare nulla di pacifico, porca madonna, loro però. Qui voi si sta dando la notizia sul restream. C'è praticamente la pagina web http://www.tmcrew.org/no-hider/index.htm. Però potete andare a vedere anche italy.indimedia.org, agenzia di stampa indipendente che raccoglie le voci dei dannati. Mentre io spello cavi e mi tirano le palle.

0: Ma là il cazzo!
1: Il cazzo così duro da mangiare, così stupido da amare.
2: Il cazzo non ti lascerà mai.
0: Ma è anche bloccata la macchina da
1: me. Perché ti tramanda la generazione?
0: Perché sei
2: vedendo alcune cose anche su di te.
1: In questo periodo
2: prendi due e tutti uno. È una campagna che guardava l'angelo di te.
0: Ringraziamo HK per questi spot pubblicitari. Meno male che abbiamo gli sponsor.

0: Allora, venite giù a darmi una cazzo di mano? Chi viene giù?
1: Io.
0: Allora datti una mossa, va. Adesso attacco il microfono di sotto, eh.

0: Si sentiva Sosta quando ho chiamato? Sentiva quando ho chiamato qua?
1: Si è sbagliato.
0: Bene o male? Bene o male? Ok, sto per staccare un attimo il microfono, avrete qualche attimo di silenzio e poi il cablaggio sarà sistemato.

0: Ok, dovreste già sentire. Una pesolante.
1: È grosso questo microfono.
0: Paranoia 1, prova, sta.

0: Porco Dio, è caduto.
1: Trasmettiamo il concerto su internet.

Ale, direi che si sente. Ci sono le prove. Mentre adesso direi di andare con un po' di notizie. È il momento delle notizie. E vediamo cosa dice l'ANSA. Haider, scontri tra polizia e dimostranti. Ci sono stati scontri nei pressi di Via della Conciliazione, però con questo eco non capisco più un cazzo. I dimostranti hanno cercato di forzare il blocco attuato dalla polizia. Scontri molto violenti, polizia lancia lacrimogeni. Stanno avvenendo in questo momento in largo Giovanni XXIII, il grande stizione con l'immagine dei deportati di Auschwitz è stato distrutto e gettato a terra. I dimostranti hanno formato barricate mettendo in mezzo alla strada i bagni chimici. Almeno una persona è rimasta ferita, un poliziotto del Messaggero che è stato coinvolto negli scontri e colpito alla destra con il manganello di un poliziotto. Da un poliziotto. Gli stavo mostrando il tesserino professionale, ma lui ha risposto: non me ne frega niente, se ne devi andare, ha cominciato a colpirmi. Complimenti alla polizia. Gli scontri si sono spostati nei giardini di Castel Sant'Angelo. La polizia è avanzata verso i dimostranti facendoli arretrare. I ragazzi dei centri sociali lanciano sassi contro le forze dell'ordine che rispostano con lacrimogeni. Dunque, la polizia davanti al portone di Castel Sant'Angelo, dopo una trattativa con i parlamentari di Rifondazione, era indietreggiata. Dietro la sezione c'erano i ragazzi coperti di gomma piuma. In pratica l'obiettivo è arrivare il più vicino possibile all'albero di Haider. Vabbè. In prima fila tra i tanti c'erano anche il giornalista Sandro Cursi, il consigliere regionale Salvatore Bonadonna e alcuni partigiani. Quindi sono attualmente, ci sono degli scontri. A quanto pare sta succedendo un vero macello. Noi vorremmo avere dei link, vediamo su Indymedia. Vediamo un po' su italy.indymedia.org che cosa sta succedendo. C'è Goddog che praticamente ci sta ascoltando, noi lo salutiamo. C'è Smilso che ci ascolta, ciao Smilso. Smilso ci dice: possiedimi. Allora, Indymedia, Parigi, inizio, ultima ora da Castel Sant'Angelo, vediamo un po'. Ultime notizie. Ultima ora da Castel Sant'Angelo. Al momento la manifestazione rimane compatta, ore 17.40, ma costretta nei giardini di Castel Sant'Angelo. Molti compagni hanno risposto con determinazione alle cariche della polizia. Sono sicuri alcuni manganellamenti accaniti della polizia durante le cariche, è molto probabile anche qualche fermo. Ok, questa è l'unica notizia che finora ci è arrivata, speriamo che qualcuno riesca a... 17... Dunque, polizia carica a Roma, vediamo un po'. Quali sono... Allora, ore 17, cariche della polizia contro la dimostrazione antifascista a Castel Sant'Angelo. Attualmente la manifestazione è compatta, questa è una notizia delle ore 17, c'è poca roba effettivamente. Il grosso delle notizie arriverà comunque più tardi e sicuramente noi vi daremo degli aggiornamenti durante la nostra trasmissione. Mi dispiace che non ci sia il link sulla pagina di Radio Cybernet per quanto riguarda Indymedia, ma è una cosa a cui provvederemo appena possibile, per cui vedremo un po' come fare. Allora, live now. Perfetto, siamo un po' di topic qua e là.

0: tenía el acceso, ¿verdad? No sé si hasta acabas de irme, ¿verdad?
1: Gabriel,
0: sì, vuoi navigare, vero?
1: Sì.
0: Me lo, mi puoi lasciare?
1: Sì. Vediamo voglia che va a cacare. Oh! Funziona il microfono? Hai tolto l'ego? Bye.

0: Ciao,
1: ciao,
0: assalamu alaikum.
1: Oh, alaikum salam. Bene, bene.

Beh, torniamo in locale. Prova. Ah. Mica la lentezza. Ah sì? Ah. E poi siamo sempre al Media Lab. Vediamo un po' se speaker riesco a regolare i volumi in modo da evitare questo cazzo di effetto Larsen. Ah. Ah. Ah. Ma allora vaffanculo però. Vaffanculo. Ah. Ah. Cazzo di programma. Bene.

0: cosa cerchi Marco in rete? Sto cercando di iscrivermi alla mia facoltà, e poi è un'altra cosa che ora mi sta sfuggendo, devo cercare.
1: Quale cosa sta studiando?
0: Sociologia.
1: Qua a Capanesi?
0: No, a Roma.
1: A
0: Studio qui e vado a Roma a sostenere gli esami.
1: Studi qua e vai a Roma a fare gli esami.
0: Quando sono pronto. No, è via Salaria.
1: Via Salaria?
0: Sì. Vicino, sempre vicino a Cento, vicino a Piazza Cento. Andiamo un po' di musica.
1: Ultimamente abitavo a Roma, forse via di Pulizia.
0: Ah, sì. Sì, vicino a San Giovanni.
1: Via Roveretto. No, quello è zona di Piazza
0: Salaria. Ah, via Gorizia, certo. Sì. Dietro la piazza Cione. Qua abitavo io da questo.

0: Non come qua, sempre lì.
1: C'è un altro ascoltatore, noi lo salutiamo.
0: Questo tempo sempre i termofoni devono essere accesi.
1: Sai, i termofoni?
0: Sì. Ma come qua, perché fa freddo?
1: Sì, le montagne sono più alte che in Calabria.
0: Ma sempre lì. Sei pronto per il treno, non devi muovere, guardarsi, la poca altri. Qua si può stare senza la luce, qua, Sant'Ello. Questa cosa non l'ho visto mai, dite me. Solo qua, strano.
1: Oh, salutiamo Lobo. Lobo che ci ascolta da Firenze.
0: Turisti non fanno me questi, no, turisti di alta qualità.
1: Stasera trasmetteremo un concerto dal vivo. Sì. Sta in invernale, ma non ce n'è.

0: hacer todo eso, cabrón. Ci troviamo al Freaknet Media Lab di Catania.
1: Allora se viene una presenza, Daniele, puoi trovare molti lavori, sono sicuro, sì.
0: Ah.
1: Sì. Sì, si possono trovare molti lavori, perché sono delle università, molti professori, molti studenti, c'è molto uso di computer, tutto
2: cose. Io lo so, la tua è scarica.
0: Vabbè, chiudila. Stai scaricando? Limitati con gli scaricamenti, perché sennò va male la trasmissione.
2: Come
0: acqua,
2: un'ora e mezza,
0: ma che cos'è?
2: Una canzone.
0: Che palle. Vabbè, io sto mandando, non sto ricevendo, quindi sono su canali separati. Dovrebbe.
2: No, perché sono i furbi, non so.
0: Vediamo, dai. Vale. Fabbrica assorbenti sud. FAS, Federazione Nattici Siciliani.
3: Ma cosa stai cercando?
0: FAS, se hanno fatto qualche cosa in rete. Tu la conosci la Federazione Nattici Siciliani?
3: No. Mi senti giù? Che sento, mi senti giù?

0: anche lì cose, ci sono moti strani, non come qua, anche più di Roma, ci sono per esempio, no, vengono da, non come Roma, per esempio, africani, arabi, no, no, no, da noi ci sono cinesi, greci, molti, sempre si viene sempre in ingegneria, sì, insomma, sì.
1: Ale, beviamoci questa birra. Adesso vediamo un po' come va la situazione giù. Colleghiamo l'audio del concerto, vediamo se stanno provando o che cos'altro.

0: frega molto la fine di Siracusa,
1: vabbè, Siracusa sì, certo. Siracusa dove sono nato.
0: No, questa, no, questa cultura qua in Sicilia è un po' strana, sì, ma verso Roma, verso Calabria, ci sono molte persone che non fregano la loro lingua, perché solo sono italiani fatti, sì. Capito? E possono vivere. Anche ci sono persone che parlano inglese, anche inglese, non italiani.
1: Mica Haider e gli anarcocapitalisti, a tutto c'è un limite. Se stai leggendo notizie interessanti le puoi anche dire al microfono, eh?

0: stavo sentendo sotto. Allora abbiamo delle informazioni e delle notizie. Vai pure.
1: Si sta svolgendo a Milano, all'Hotel Duomo, un convegno indetto da alcuni lofti figuri autodefiniti anarchici di centro, che vede tra i relatori il pennivendolo berlusconiano Feltri, tra parentesi recentemente indagato per delle foto...
0: Beh, indagato all'ordine dei giornalisti, l'hanno espulso.
1: L'hanno espulso, non so, avrà il processo. Vai. Queste foto che ha pubblicato. Non so su che giornale. Qual è questo giornale che sta dirigendo nuovo?
0: Non mi ricordo.
1: Una ventata di aria fresca, c'è un titolo. Ricosta, che è quello che doveva divenire il ministro dell'economia dopo il golpe sogno. E ciliegina sulla torta, il nazista Haider. Questi sporchi individui usano la A cerchiata per coprire la loro adesione al più sfrenato liberismo e la loro simpatia per fascisti e leghisti. Si dicono libertari ma si adoperano per negare ogni libertà. Per costoro è necessaria la massima vigilanza e la più netta intransigenza. Riportiamo a seguito un articolo. Anarchici di centro. Che si richiamano esplicitamente al cosiddetto anarcocapitalismo americano. Che strano questo sito, carino questo sito che ho trovato. Vediamo cosa è successo a Nizza. Lo sapete che hanno creato a Taormina una nuova card? Una card che funziona praticamente come nei villaggi turistici. Si chiama Tao Card, puoi pagare ovunque. Cioè, qualsiasi negozio di Taormina paghi con questa carta magnetica, che equivale praticamente ai soldi, a una carta di credito, che si chiama Tao Card.
0: Tao Card, sì, assurdo.
1: Vabbè, cioè, come quando nei villaggi turistici paghi con le palline
2: sulle collane? Sai cosa significa drift in italiano? Dici corrente di drift, questa cosa. Hai incontrato mai questa parola?
1: No. Drift?
2: Drift, sì.
0: Drift vuol dire scorrimento.
2: Sì.
0: Ma si dice drift comunque in italiano, eh?
2: Sì?
0: Sì, sì, sì. Perché il termine tecnico non si traduce.
2: Oh.
0: È meglio non tradurlo perché tutti lo studiano comunque come drift.
2: Drift, il portatore.
0: Corrente di drift, la corrente di scorrimento, o cosa del genere.

0: creato un sito degli anarchici siciliani.
1: No.
0: No. Beh, magari lo facciamo noi, glielo facciamo
2: no,
0: noi.
2: No, perché alla per come li conosco io, gli anarchici siciliani hanno sempre dimostrato come posizione proprio presa ufficialmente un totale distacco e allontanamento dalla tecnologia. Cioè dicono, no, a noi non piace usare il computer, perché non è una cosa che tutti possono avere.
0: Beh, a noi, poi che l'abbia detto qualcuno, magari non
2: è
0: che
2: strano,
0: tutti
2: però
0: fanno...
2: loro lo ritengono, almeno i ragazzi con cui parlo, Natale Musarro no, ma altri di Ragusa sì. Dicono proprio che il discorso di usare il computer e la tecnologia secondo loro è sbagliato, non si deve fare perché la tecnologia comunque ti viene dalle multinazionali, i computer li producono.
0: Fanno un discorso primitivistico,
2: fanno un discorso
0: proprio
2: estremo. Oltranza, sì, un po' estremistico.
0: Un po' esagerato, sì, beh.
2: Per
0: cui hanno anche ragioni, non certo che le radiazioni di un tubo catodico possano fare. Non siano troppo salutari, questo sono d'accordo anch'io. Però una società tecnocratizzata come la nostra è anche normale, opportuno forse. Specialmente per chi è abbastanza borghese, per chi vive spesso in città, sapere utilizzare anche un computer spesso.
2: Salutiamo anche se,
0: se non perdersi di fronte alla televisione, almeno quando
3: vai a
0: essere per radiazioni.
2: Orecchioni.
0: Sarò di fronte allo schermo di un computer.
2: Vado a vedere cosa si sente dalla finestra di là.
0: Già, gli anarcocapitalisti.

0: Sono contento di questa trasmissione. Oggi sarà una bella prova. Questa storia del microfonino è utile per certi versi.
1: C'è quell'altro che è anche più piccolo, forse è ancora più, è anche più,
0: uguale.
1: Funziona anche meglio, quello là più piccolo. Che
0: no, è uguale, è
1: uguale proprio.
0: Vero, una cosa che siamo
1: messo. Ah, in sì, del
0: sacco di bottiglie.
1: Sì, vabbè.
0: Va bene, io vado a fare la piscia, tu se vuoi intrattieni pure.
1: Sì.
0: Vedi se sono informazioni sugli scontri di Roma, che ne so, ANSA oppure.
1: Sì, sì, no, però sto guardando per gli scontri che ci sono stati.
0: Il tabello è italy.indymedia.org.
1: Italyindymedia.org.
0: Indy con la Y.
1: Sì, ora ci vado. Posso usare questo, il Sun?

No, ammetto, 1000 manifestanti. Dice che si sono avvicinati ai Celerini con le mani alzate, cioè pacificamente, li hanno caricati i Celerini francesi.

mi sa che si stanno sentendo da Rimini o da Recanati, forse da Rimini, e siamo pure con le connessi con l'Austria.

la piattaforma anarchica internazionale. Flag Black Ned. Oh. Vediamo cos'è questa piattaforma.

0: unità ideologica. Cos'è l'unità ideologica? La coscienza di gruppo. Unità ideologica. What is anarchism? Thinking about anarchy. Tarara. Ma dai, ma anch'io sono primitivista. Abbastanza anche all'estremo. Più per il baratto che per altro. Pensa un villaggio rurale, un villaggio in campagna. Tutti collegati con i terminali, vecchi terminali messi ognuno in un angolo di ogni casa. Ad Agira hanno fatto una sperimentazione, un utilizzo sperimentale di software a Windows con touchscreen. In alcune case di vecchi, di anziani, hanno montato questi della Jetson, questa fabbrica italo-giapponese, siculo-giapponese che c'è giù a, dov'è? A Priolo, mi pare. Hanno in alcune case hanno fatto delle installazioni sperimentali con dei touchscreen per controllare, che ne so, la spesa del frigo, che cosa c'è nel frigorifero, per accendere la luce, per accendere il gas a distanza soltanto toccando lo schermo. Sarebbe una cosa anche alquanto pericolosa. Boh.
1: Bene,
0: andiamo a vedere questo sito
1: www.italy, no, senza www, italy.indimedia.org.
0: Bene, questo anche www.italy.
1: Solo 3 ascoltatori finora, no, 5 4 ascoltatori.
0: Da dove stanno?
1: Ma c'è l'Obo da Firenze, c'è il Lone Star da Ragusa, c'è. E poi non riesco a vedere. C'è da Università di Palermo, c'è un collegamento. Poi dovrebbe esserci Voyager a Rimini. E se mi ascolta c'è pure Jaun.
0: Oh. Se ci sta fornendo il server?
1: No. Il server è nostro adesso. Stiamo trasmettendo con il nostro server.
0: Quello austriaco?
1: Sì.
0: Uh-huh.
1: Ed è il nostro.
0: No, sta sempre accetto per noi?
1: Sempre.
0: Solo per noi?
1: Beh. Mi sono distrutto le mani, guarda qua. Non so come cazzo pulirmele.
0: Ma che combina? Che hai fatto?
1: Sai quella cazzo di schiuma che si espande, tu schiacci, è uno spray, no?
0: Mm-hmm.
1: È la schiuma poliuretanica espansa per tappare i buchi, le infiltrazioni di aria, queste cose qua.
0: Mm-hmm.
1: Mi si è schifata
0: sulle mani. Quella che fa tipo gomma piuma?
1: Sì, quella che diventa poi rigida.
0: Sì.
1: Mi si è attaccata le mani, dovevo pulirla con il l'acetone.
0: Col cisto ammoniacal, che c'ha dei microgrammi.
1: Ma il problema è che con l'acetone non si scioglie più.
0: È granuloso, lo toglie il grasso.
1: Ma non si scioglie più. Non è grasso, è un collante bestiale. Allora qual è il problema?
0: Usi l'acetone e ti diventano le mani rosa, bianche, con tanti peli sui polpastrelli. Anthony Information, nome sec again. E quindi praticamente Omnes, che cacchio senso. Vabbè, stai sul mio web. Stai sul web.

0: Looks more. Hai visto le bighe, quante bighe che ci sono in giro? Quelle a motore, a motore elettrico credo che siano. Con i Babbi Natale che girano per la città.
1: Ah, questo. Questo supermercato, sì.
0: Sì, vediamo un po' come ne fanno giri così. Credo che non so se distribuiscono roba. Volantini, non so cosa. La lentezza!
2: Università di Palermo.
0: Come Università di Palermo? Se non c'è anche la... Così per dire.
3: No, tanto per dire. Tanto per dirlo forte.
0: Università di Firenze. Centro didattico televisivo.
3: Riso in media.
0: Televisivo. Ma sto cercando,
3: Ma sei un cazzone, vai su
0: allora.
3: italy.indimedia.org. Non indie.org.
0: Allora,
3: Adri
0: Adriano
3: Emanuele.
0: Emanuele. Questo è il sito che mi ha caricato lui.
3: Allora, www. Quante volte te lo devo
0: allora,
3: dire?
0: Così, senza nulla.
3: Italy. Dot. Indie Media. Indie con la Y Media.
0: Ah, Indie Media.
3: Te l'ho detto Indie Media.
0: No, l'ho capito.
3: Dot org.
0: Punto org.
3: Yeah.
0: A Wanda.
3: Minchia, org, ma perché gli metti maiuscoli e minuscoli? Ma come sei composto?
0: Perché si è attaccato orgasm.
3: Sì.
0: Si è attaccato il capsule. Minchia, le mie mutandine di Ethernet, ah! Molto comode,
3: eh! Ma che stai facendo?
0: Mio padre c'ha una fabbrica di Ethernet. Mi sono fatto un paio di mutandine personalizzate, customizzate in Ethernet. Minchia, il materiale ipoallergenico. Indipendente Media Center.
1: Io ho lavorato una volta in una fabbrica per mutandine, questa roba, sì.
0: In Eternix?
1: No, molti anni fa in Sudan, sì.
0: È vero?
1: Sì, fabbrica per vestiti intimi, sì.
0: Ma che fabbrica era? Europea?
1: Ma fanno tutte queste cose di cotone,
3: sì. Tu sai che ho vissuto fino all'età di 15 anni? Proprio a due passi dalla Eternix siciliana.
0: In una fabbrica di
3: Sono nato lì praticamente. Non sono nato in ospedale. Non nella fabbrica, però.
0: Sul macchinario per fare. In un banco di Eternix,
3: probabilmente.
0: Partorito a crudo su un banco di Eternix.
3: Per cui il mio nome Alberto in effetti deve avere qualche
0: Ci sta,
3: origine. Sì, qualche origine
0: una
3: strana.
0: lega di Eternit e amianto e rame
3: Sì, e
0: anche
3: fecal.
0: ottone
3: Sì, tra amianto e rame.
0: amianto rame e
3: Che
0: ottone
3: cosa
0: no
3: c'entra?
0: amianto ottone e Eternit
3: E pulviscolo atmosferico.
0: e pulviscolo di PVC. Le scuole sono pieni i nordici.
3: Perché i nordici sono pieni di pulviscolo di PVC?
0: Ci sono noi nordici, in Puglia, ho sentito, in Lombardia, in Piemonte ci sono delle fabbriche di PVC che praticamente non rispettano determinate norme, europee sulla emissione di gas tossici come l'anilene, il fo, non so, mi ricordo come si chiama, comunque sono alcuni gas cancerogeni e poi ci sono delle fabbriche in Puglia vicino Brindisi che hanno chiuso di PVC. Che dopo essere state chiuse, praticamente dopo aver rilasciato tutto questo pulviscolo in per tonnellate, in quantità, cioè quantificabili in tonnellate,
3: tonnelli e tonnelli,
0: nelle aree tutte litorane, no? Vicine. Per cui con anche grazie a piogge e vento ci sono questo pulviscolo è arrivato a prendere la rete idrica
3: e stiamo parlando di inquinamento radio Cybernet grazie al contributo di Marco. Tu fai parte di Lega Ambiente,
0: sì,
3: diciamo che sei un attivista
0: reporter di Lega Ambiente.
1: Io sono membro della nostra società danese per protezione del environment, sì. Come si dice environment in italiano? Sì. Ecologica, sì. Sempre, quindi, perché per proteggere tutte le cose come la fauna, la flora del paese, tutte come le cose come monumenti. Contro
0: una cosa tipo l'Acmor,
1: no, come Lega Ambiente, ma una cosa molto a livello molto alto, perché si formano nelle università, nelle scuole, capito?
0: Sì.
1: Grandi professori sono in queste cose.
0: Tu studi, fai studi universitari?
1: Sì, sì, qua in Italia, anche prima io studiavo Politecnico, no, professori sono
3: gli studenti. Ciao.
1: Per esempio,
3: bene.
1: Noi dobbiamo
3: stiamo facendo una trasmissione dal vivo
1: come
3: internet,
1: come
3: Civita
1: Nazionale,
3: mi trasmettiamo il concerto di stasera,
1: i piramidi, come i monumenti storici.
3: Sto ritrasmettendo. Sei stato al microfono solo per andare in concerto. Anzi, non conosciamo meglio un po' altro.
1: Siamo stati danesi per
3: una bella storia.
1: Sì, sì, come
3: quella davanti al centro documentazione, va bene? Se volete sedere, volete prendere da qua.
1: Come queste cose, per esempio, come l'ambientato, tutta questa roba sono temi culturali e ambientali, capito?
0: Ah, aspetta!
1: Dipende con la cosa che viene fatta.
0: Ma questa mobilitazione che c'è stata a Roma, di cui parlavi, è non azi, è su Tactical Media Crew, praticamente, pure. Un altro bel organizzazione telematica, un bel network,
3: grandi informazioni oggi qui su Radio Cyber.
0: Mobilitazione antinazi a Roma, iniziata una mobilitazione antifascista il 16-12-2000, cioè oggi, ai giardini di Castel Sant'Angelo, dove sono presenti più di 2000 compagni e compagne, compagni barra E, che dir si voglia. Atmosfera tranquilla, la polizia è presente con elicotteri, classico schieramento alla grande occasione, sì. Palloncini con scritte anti-Hider, clown, gente con frisbee, clown suppongo alternativi al clown McDonald's. Anti McDonald's.
3: C'è un grande
0: Natale di Roma.
3: C'è un bel logo rosso. Combatti i fascisti.
0: Sì. Gegen Nazis con. Ma che vuol dire Gegen in tedesco?
3: Anti. Contro.
1: È una cosa postata anche qui. Gegen Heil. Postato, sì.
0: Set Nazis must die.
3: Parli tedesco?
1: Io capisco molte cose.
3: Molte lingue?
1: No, io lo so, lingua olandese, ci sono molte parole come dialetti, capito? Io lo so, dialetti tedeschi della zona del Rai, in queste zone da Bonn e andando verso nord. Quando parlano in dialetti, io capisco molte parole, sì. Che come olandese, capito? Tedesco dialettale, sì.
0: Quindi c'è questo corteo, sì.
1: Come marocchino, quindi qua capisco in dialetto siciliano, capito? Capiscono come funziona.
3: Ah sì?
1: Come funziona qua?
3: Che molte parole, sì.
1: Sì, sono... anche io conosco come funziona nord la zona nord delle Germanie, sì.
3: Sono molte parole arabe qui.
1: Ci andavo spesso dall'Olanda, in queste zone, Aachen, Bonn, queste zone, fino a Francoforte, sì. Capisco come parlano, come. Capito? le loro mentalità, capito?
3: Sì, sì, c'è un sacco di parole arabe nel siciliano, c'è cioè, il fino è arabo se non mi sbaglio. Sì, Gebbia.
1: Allora questa è la maniera dei tedeschi di parlare, come Gegenheit, questa roba, capito? Hanno un po' di quando parlano i tedeschi, quando parlano tra di loro sono intellettuali, parlano in maniera molto intellettuale, capito?
3: Sì.
1: Allora sempre usano queste cose, come gli Stein, parlano nello spazio-tempo, sì.
0: Anche a Brescia c'è la medesima manifestazione, sempre antinazi, circolata contro Haider, mentre a Bologna c'è una manifestazione dell'MSI, del Movimento Sociale Italiano, fiamma di colore.
1: Allora per olandesi odiano molti tedeschi, allora questi olandesi pensano così che il miglior tedesco è il tedesco morto, capito? Ah? Ah?
0: Mm-hmm.
1: I migliori, capito? I migliori, sì. Questo è quando un tedesco muore, questo è il miglior tedesco, sì. Perché hanno sofferto molto. Ce
0: l'hai con i tedeschi?
1: No, olandesi hanno molto con i tedeschi, perché hanno sofferto molto durante la guerra, capito?
0: Mm-hmm.
1: Allora gli olandesi proteggevano gli ebrei, questa cosa, capito? Anche la mentalità olandese è molto capitalista, un regno, capito?
0: Sì, i boeri, basta vedere quello che hanno fatto giù in Sudafrica.
1: No, ma i boeri
0: in cui si sono manifestati, in tutta la loro merdosità e
1: ghiottia. No, perché sono un regno e sono vicini, capito? Allora parlo dei tedeschi che sono persone che abitano sulle montagne, perché il loro paese parte, capito? Sotto il livello del mare. Tedeschi, persone che sono aggressivi, che abitano sulle montagne, capito?
0: Uh-huh.
1: Sì, così. Non hanno buon cuore per i tedeschi.
0: Arlacchi a Palermo dice la mafia è finita.
1: Allora, gli olandesi sono spacciatori di droga, sì, conosciuti in tutto il mondo. Allora spacciano molto in Olanda, capito? Anche grandi persone spacciano anche, capito? Spacciano in Germania, spacciano droga.
0: Invece sapete che quasi l'80% dell'eroina che circola in Europa proviene dalla Turchia, dalla penisola anatolica.
1: Olandesi sono questi primi che hanno introdotto la droga qua in Europa, opio, tutta roba, hanno guardato dalla Cina.
0: Mm-hmm.
1: Sono capitalisti.
0: Met strike contro la pena di morte. Per il 30 novembre che già c'è stato, quindi.
3: Ah, il 15 gennaio c'è il net strike contro la CIA.
0: Ah, molto bello, importante. Questo è interessante.
3: Molto importante.
0: Fuck mafia CIA. Music mafia. Ma su che canale, su che network?
3: In che senso?
0: È un net strike
3: internet, no?
0: Sì, ma su che? Su una chat o?
3: Beh, tu puoi andare su www.netstrike.it e trovi tutte le informazioni.
0: Mm-hmm.
3: Questo vale anche per chi ci sta ascoltando, ovviamente. Grazie uh-huh. alla segnalazione di Lobo, che prontamente ci ha dato il link. Questo è il bello delle radio in rete, abbiamo un feedback dagli utenti, i quali possono subito darci informazioni. Un po' come si faceva una volta telefonando alle radio private.
0: Zelig Conference.
3: Ah sì, allo Zelig, ci sono i compagni dell'OA di Milano allo Zelig Conference.
0: Mm-hmm.
3: Sì.
0: Ma no, questo è di Parigi qua dice. Zelig Conference dicembre 2000 Parigi. Cos'è questo vertice OCS che c'è stato il giorno? Movimento di massa antiproibizionista. MDMA. Ah, beh, su un convegno che c'è stato a Genova, antiproibizionista. Avevo preso il manifesto su a Roma, poi l'ho lasciato in moletta, non l'ho potuto scendere. C'era un treno, organizzato, un treno occupato per.
1: Una cosa può essere più semplificata e non semplificata di più, sì?
3: Più semplificata, sì.
0: Ah, qua parla pure di Palermo, la mobilitazione per Palermo, io ci sono stato. Action Against Ain't Global Crime. I potenti del mondo
3: vogliono
0: firmare un
3: protocollo ufficiale. Attenzione, annuncio ufficiale. Ho trovato i sorgenti del Lucent Modem per Linux. Attenzione, annuncio ufficiale del Win Modem Lucent per Linux.
0: Contro la pena di morte.
1: Lavoriamo solo nel campo complesso, solo con numeri complessi, capito? Uh-huh. Perché non si lavora più con numeri reali, no? Capito? Solo.
0: Gabriele, hai una cartina?
3: Sì.
2: Dai, prima è stata pure carina quella manifestazione qualitativa, c'era la mia luce l'altra sera, mentre lui riporta la lezione, c'era la lezione.
0: Una cartina, una cartinza. Mentre Catania diventerà il prossimo anno, per il nuovo prossimo millennio, sarà capitale europea tecnologie. Sanatra Thompson della SPC, non se non di più quello che c'è in Marocco. E diventerà, avrà il primato biotecnologie e biomedicina.
3: Bene.
0: Toccherà a noi siciliani salvaguardare sulla moralità di ciò che vogliono fare. Mentre invece non si sa, questa moratoria che hanno presentato sulla direttiva della brevettabilità della vita dovrebbe essere di almeno 10 anni all'introduzione di sementi transgeniche qui in Europa. Anche se in realtà i primi campi sperimentali sono stati qua in Sicilia, a Vittoria. Penso che anche facile collegare anche che ci siano stati interessi appunto da case come la Thompson, da case, da gente che lavora lì magari. Ma poi la Thompson non faceva, insieme, non era insieme alla Normand una volta, faceva, creava videoregistratori. Poi è stata recuperata da un trust di cervelli, un trust di cervelli. La prossima volta porto il disegno del trust di cervelli, un disegno splatter. Pasquale Pistorio, uno dei più grossi businessmen, con un recuperatori. Organizzatori e ideatori di piani di recupero per aziende. È stata rilevata prontamente, molto prontamente. È stata una delle, diciamo, dei recuperi più storici, più importanti di quest'ultimo secolo. Ma c'è una sigaretta normale, ce l'hai, Gabri?
1: Io
0: prendo una punta.

0: quanti ascoltatori ci sono? Ah! Ah, Gabriele, quanta gente c'è in ascolto?
1: Ma 4 o 5, non mi ricordo. Sì, 4. Forse 3. Ma ci sono delle teste di cazzo.
0: Ma perché hai dato un appuntamento? E invece come... Io non porto più, sai, mi hanno chiamato... Mi hanno mandato la lettera per il servizio civile.
1: E allora?
0: Se parto, però rientro, devo rientrare il 27. Il 28 devo essere sotto casa tua, praticamente quel palazzo che c'è. Con le bandiere, dove mi daranno una serie di assegnazioni.
1: Non ho capito, che vuol dire non parti più?
0: Che voglio dire che dovevo... In teoria sarei rimasto...
1: Posso aiutarla?
0: Su... No, praticamente c'ho al nord fino al 2-3, invece mi faccio il capolino qua perché mi hanno costretto. Non so come oggi c'è una tipa, mi hanno detto guardi, io se no la denuncio per diserzione, l'ho mandata a cacare.
1: L'hai mandata a cacare?
0: Sì, ma che stile è di vita, per il resto della sua vita.
2: Buon ritorno, sì? Sì.
0: Che ti faccia del male per il resto della sua vita,
1: ti amico, no?
0: In una maniera indecente. Detto no, perché guardi, io lavoro, eventualmente mi... cioè giusto, è arrivata così, tra parentesi, lo scaglione precedente al mio non l'hanno ancora chiamato, hanno chiamato il mio in anticipo. Ho detto guardi, anche perché sono venuto oggi perché vorrei sapere un po' come è combinata la situazione, per... Poi c'è scritto serie di assegnazione, dovrebbe essere proprio quello, sotto caso tu, sarebbe una cosa stupenda. Che vuol dire che mi alzerei, scenderei e sarei già là pronto sul luogo.
1: Senti, la tipa se n'è già andata praticamente.
0: Sì, ho sentito oggi Maria Rosa, domani mattina ci vediamo.
1: Se vuoi iniziamo subito a fare qualche sistemazione lì.
0: Oggi se n'è andata, oggi pomeriggio?
1: Praticamente sì, domani è l'ultimo giorno, potrebbe venire.
0: Io domani devo venire alle 9.
1: Minchia, così presto?
0: No, alle 9 alle 9:10 devo telefonare a Maria Rosa e poi verso 10:30 avvicinare.
1: Ho capito. Vediamo un po' come stanno andando le cose di Cotto per quanto riguarda il concerto. Vediamo se stanno provando e cosa stanno facendo. Adesso switcherò il microfono.

0: Vabbè, torniamo in diretta. E adesso mettiamo giusto una musichetta di sottofondo.
1: Chissà se hanno aggiornato il sito dell'Astro Canapas.

0: Persia. Ma perché non mettiamo un po' di musica in sottofondo?
1: Sto provando.

0: Ma ci sono anche le librerie, magari ti costa meno.
1: Pure tu lo stesso argomento si trova
0: più volte 10 libri. Sì, e ti fai fare la spedizione. Ne prendi tanti, costano poco, perché paghi le spedizioni, ma non le spedizioni. Una certa quantità sono

Interessante. Cioè, sono con l'assessorato all'agricoltura del Piemonte hanno fatto un intervento per illustrare praticamente un progetto di rintroduzione della coltivazione di canapa, che prevede come interventi praticamente a lungo termine ricerche mirate all'introduzione di caratteristiche di al perfezionamento, diciamo, di metodi d'analisi esistenti per l'individuazione del THC, no? Che è il principio tetraidrocannabinolo, che è il principio della cannabis. Una bella cosa.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, sto facendo la trasmissione dal vivo.
0: Quale?
1: Quella di adesso.
0: No, con chi?
1: Con me. Sto già trasmettendo.
0: Una radio?
1: Sì. Come l'altra volta, non ti ricordi?
0: Ah, sì, vero.
1: C'è un microfono sotto e trasmettiamo il concerto dal vivo.
0: Quale concerto?
1: Quello che ci sarà stasera.
0: E questo è il tuo. Grazie.
1: Prego.
0: E quindi, e sono andato a leggere con me. Certo.
1: Purtroppo, sì.
0: Purtroppo, sì. Comunque c'era un programma che mi sono scaricato ieri che modificava le prestazioni di Windows.
1: Non ce ne sono tanti.
0: Mi sembrava simile a Modif, a qualche altro. E che non sono riuscito a prenderlo.
1: E meno male.
0: Grazie.
1: Prego.

0: Ah, senti, poi ho scoperto un'altra pagina web dove apro due file di segni giudicali, you and me, e you and him, e permette di scegliere la coppia con un JavaScript. Troppo bello, ho fatto stanotte, troppo bello, grazie all'idea che mi hai dato.
1: Ma che mi è stato
0: parlando con voi?
2: Ma no, ho bloccato il computer,
3: sì.
2: Sì, sì, sì. Sta navigando, no?
3: Ma non sei bloccato?
2: No?
3: Ce l'hai lì in effetti, vedi, è una cosa. No, chiudi quella roba qui. Non devi aprirlo di nuovo, cazzo!
1: Perché no?
3: Perché no? Perché ce l'hai già di sotto.
1: Qual è di sotto?
3: Minchia. Ah, ci siamo sempre.
1: Ma da dove si viene qua che c'è di sotto?
3: Quando clicchi su una parte vuota dello schermo,
1: ah, a fare la sotto, sì.
3: Che fai la lista di finestra che hai nascosto, perché le hai nascoste. Tipo questa l'hai nascosto, non l'hai più.
0: E come si nasconde la finestra? Come si nasconde la finestra?
3: Si nasconde sbagliando e cliccando qua.
0: Dove?
3: Qui. Così non chiude, così nasconde. Per chiudere i programmi bisogna andare su file e trovare l'opzione per uscire, cioè.
0: E non c'è close, in questo menu qua non c'è close.
3: No.
0: E questo qua non è close?
3: No.
0: Che cos'è questo qua?
3: È il nascondere.
0: No, quest'altro.
3: Per ingrandire la finestra.
0: No, la chiude.
3: No, non la chiude.
0: Ah no?
3: No, non la chiude. Ma quante cazzo di finestre hai aperto?
1: Una! L'hai aperta dove?
3: Ma continuano ad aprirsi finestre, continuano. Poi è che sai, sono un computer lento, per cui
1: ma non lento, lento. Ma questo è un 386,
3: questo è un 386.
0: Un 386. Ma com'è che dimensioniamo la finestra?
3: Come si fa con qualsiasi sistema conosciuto, come si fa con Windows?
0: Aspetta, come faccio a dimensionare la finestra? Non spiego.
3: Scusa, con Windows come fai?
0: Ora sto dimensionando, lo sto spostando.
3: Devi metterti sull'angolo.
0: Qui?
3: Sugli angoli. Ti devi tirare gli angoli.
0: Davvero? Ma la tua razzale size da qui?
2: No,
0: size. Sì. Size. Eccolo qua, vedi? Ah, ho chiappato l'angolo, perfetto.
2: Ok, devo vedere.
0: Perché io infatti facevo size, almeno. Invece non mi ricordavo che chiappavo l'angolo forse.

0: Prova.
1: Vai.
2: Dai, non fare il bordello.
0: Quante persone ci sono in ascolto?
2: No, nessuno.
1: Bello lo sfondo. Non è che mi dà questa bella bitmap di questo qua. Cattivo. C'è via qualcosa, c'è lo scritto?
2: No, non sopporto già lo scritto, quindi non ho niente da dire.
1: Spoglio recondito. Ma è pregiudizievole. Che ora che fai?
2: Sto qua e trasmetto.
1: Tutto notte?
2: Sì.
1: Fino a quando?
2: Quando finisce il concerto, me ne vado.
1: Ah, devi andare a trovare più tardi? Vado a casa a trovare queste cose? Facciamo un po' di trasmissione?
2: Vai, ci vediamo dopo. Ok?
1: Ciao, più tardi.
2: Ciao.
1: Un bacione a te.
2: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: No.
1: No, vero? Va bene.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ai, ai, ai, ai.

0: Questo sembra di cominciare.
1: Allora, vediamo un po'. Sotto stanno provando. Facciamo lo switch del microfono.

0: torniamo in studio e salutiamo Vited, che a quanto pare ci sta ascoltando. E pare che la situazione qui funzioni abbastanza bene, devo dire. La trasmissione del concerto si farà. Bisognerà vedere con... bisognerà vedere con la musica sparata come si sente, se il microfono è in distorsione, però si senta bene. Sai cosa può essere l'eco anche? Sei abbastanza perdutello.
1: L'eco?
0: L'eco che si sente quando suonano sotto, può essere il microfono è messo proprio accanto al soffitto con le volte. Per cui può essere quello. Bene, bene.

0: vediamo un po' quando iniziano a suonare. Avremo scontri con la polizia.
1: Questi ospiti sono buoni, capito? Solo il prete non sono buoni. I polli.

0: ¿Ves? Y seguir Dios caso.
1: Siento que sí. Niente, stavo consultando questo sito dell'asso canapa. Ho intenzione di affittarmi un terreno delle 1500 metri quadri. Dovrebbe essere coltivati a patate. La terra è molto dolce, la vegna è bella, bella infossata.
0: Senza cacate interi.
1: Basta, io esco.

0: amico. Com'è che si esce? Non era contro il backspace? O contro l'F1? Come si esce?
1: Controllare backspace.

Thank you.

0: 19 e 21 minuti orario universale GMT, che corrispondono alle 20 e 21 minuti ora italiana. Per cui, niente, vediamo un po' come arriva. Adesso mi ascolto io. Qua mi arriva ancora roba vecchia. Sì, in effetti arriva piano, quindi. Ho fatto una scoperta interessante con i microfoni, che vi ho già detto e quindi non la ripeterò. I volumi stanno qui, lo stream funziona alla grande, devo dire, Devo dire che funziona veramente bene. E adesso una domanda al volo, per mettere... Qua mi chiedono l'uccello. Non so perché.
1: Devo abbassare tantissimo i volumi.
0: Vabbè, ho staccato l'ascolto da parte nostra. Mi dicono di dire qualche cosa. E adesso vediamo cosa mi dicono. Cocuzzo Pircazzi. Mi dicono di dire Cocuzzo Pircazzi, una località della Sicilia che si chiama così. La parola di testa è Cocuzzo Pircazzi. I sorgenti di BC. Cazzo lo sa. La viva voce. Sono sobbissato dai messaggi, sì. Mi dicono anche che c'è molto fruscio, mentre saluto l'amico Rockstar che ci ascolta da Caltanissetta, se non erro. Il fruscio è dovuto al fatto che il microfono passa con le linee dei terminali seriali su un cavo multipolare lungo 60 metri, e il microfono è connesso a due cavi non utilizzati di questo cavo seriale che serve i terminali di sotto per i bollettini del Media Lab. Insomma, terminali di accesso pubblico, sono delle shell, insomma, che uno si può loggare, leggersi la posta, queste sono cose qua. Terminali, va. Mi chiedono notizie di Lon. Lonstar sta bene e basta. Sentiamo l'inizio del concerto mentre sta arrivando qualcuno. Vediamo. È arrivato Marco. Quanti ascoltatori ci sono? Ma 5 o 6.
2: Stanno facendo il check degli strumenti.
0: Ah, infatti che io le stanno provando. Io devo regolare un casino per trovare la regolazione dei volumi. Perché vanno in distorsione. Per cui ora mi sono aperto un XMMS in locale, così possiamo sentire dalle casse effettivamente come arriva. E vediamo un po'. Ma quando iniziano?
2: Ma giusto tra una mezz'oretta comincia.
0: Una mezz'oretta comincia, bene, bene. Vabbè, cosa possiamo dire a questi disgraziati che ci stanno ascoltando? Possiamo andargli a leggere qualche notizia da Indie Media, vediamo se ci sono aggiornamenti da Roma. Sugli scontri.
2: Non so se andate prima, magari.
0: Vediamo se la trovo per il nuovo.
2: Vediamo
0: un po'. IndieMedia.it dovrebbe funzionare anche così. No, non esiste indimedia.it, ma vaffanculo. Fanno i sottodomini di merda, si fanno. Italy Indie Media, vediamo un po'. È il momento del rullo. Cartina.

0: Allora, concluso il corteo antinazi, andiamo a leggere. È una notizia delle 19.31 che potete leggere anche da soli su italy.indymedia.org. Ore 19.12, si è concluso in via di Ripetta il corteo dopo aver attraversato il Tevere e percorso qualche strada del centro di Roma, nella zona alle spalle di Piazza Navona. Ora i manifestanti sono tornati al concerto di Rifondazione a Castel Sant'Angelo. Durante il corteo c'è stata qualche provocazione sul Lungotevere da parte delle cosiddette forze dell'ordine, ma non ci sono stati grossi problemi. C'è anche un link su tmccrew.org/no-hider-index.htm.
1: Per quei 4 o 5 malcapitati che ti stanno ascoltando, siamo su Radio
2: Cyber. Dove avresti tu?
0: Come?
2: Radio qua o dove stai parlando? Roma?
0: Sto trasmettendo su internet, quindi ascoltano da tutta Italia, dove vogliono.
2: Vuoi avere anche delle risposte, sì?
0: Sì, sì, loro mi dicono qua se ascoltano, se sentono bene oppure no.
2: Se per esempio io sto in Africa, si può per esempio fare trasmissione, per esempio?
0: Da lì?
2: Sì, sì, Africa, Italia.
0: Serve internet?
2: Sì, con internet.
0: Se c'è internet, sì.
2: Sì?
0: E da lì possono anche ascoltare, ovviamente.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Trasmettere, per esempio, concerti dal vivo,
0: sì, sì,
2: dall'Africa in Italia, qua per esempio dal Sudan in Italia.
0: Sì.
2: Si può fare questa cosa, sì? Poi gestiamo quel fotografo.
0: Sarebbe bello. Infatti giù c'è il microfono, adesso noi trasmettiamo il concerto che fanno stasera.
2: Sì. Allora si può trasmettere il concerto africano.
0: Certo, come no. Che cazzo mi dice qua il microonda? Spiega ai profani. Andiamo a cercare altre notizie, va, vediamo se l'ANSA ci ansima qualche notizia. Andiamo a vedere l'agenzia ufficiale. No, siamo collegati con un modem a 33.6. Colin Stati Uniti, mamma mia.
2: Sì?
0: Colin Powell.
2: Il nuovo presidente?
0: No, il segretario di Stato degli Stati Uniti.
2: E chi è il presidente? Il
0: presidente Bush.
2: Bush, sì?
0: Sì, sì.
2: Quando si dice?
0: Due giorni fa Gore si è ritirato.
2: Sì.
0: Ha detto basta. E
2: ritirato, sì.
0: Sì, sì.
2: Adesso il presidente è entrato nella Casa Bianca o no ancora, no?
0: No, prossima settimana. Cosa ci lascia? E vabbè. Cazzi suoi. Oh, c'è Shani, vediamo se un po' ci ascolta oppure fa il cazzone come al solito. Allora, qua c'è una notizia dell'ANSA, però non si parla di scontri, gli scontri stanno sotto. Propositata reazione della polizia, dice qua. Beh, poliziotti si comportano sempre così. Perché?
1: Che cosa è successo?
0: Perché esagerano con la violenza i poliziotti?
1: Perché hanno le pistole, non da me.
0: Dici?
1: Perché ancora hanno le pistole. Ce l'hanno anche le guardie municipali in alcune città italiane in questa realtà.
0: Il tentativo di portare, minchia, ma qua hanno un font enorme. Un attimo che mi regoli il font perché non si legge un cazzo. Ce li ho 24, grazie.

0: Allora, il tentativo di portare l'immagine della tragedia di Auschwitz su di un grande cartello per ricordarla a chi celebrava l'albergo di Heidelberg è stato impedito dalle forze di polizia. Una reazione spropositata che ha rischiato di produrre tensioni serie e conseguenze gravi, quanto si legge in una nota della Segreteria Nazionale di Fondazione Comunista che definisce ancora una volta Heidelberg come persona non gradita a Roma. Vabbè. Sarà. Ci sono delle foto degli scontri sul sito ANSA. Scontri, qui dice, durati pochi minuti tra la polizia e i manifestanti verso le 19 anche in via Vittoria Colonna, all'angolo con Piazza Cavour. Un poliziotto è rimasto contuso a terra dopo essere stato colpito. Soccorso ai colleghi, si è rialzato dopo qualche minuto. Altri due ragazzi a terra in attesa delle ambulanze. Gli incidenti sono cominciati quando due manifestanti si sono allontanati dal gruppo. In pochi istanti decine di poliziotti sono usciti dai mezzi e hanno caricato i manifestanti. Due ragazzi fermati, molti passanti hanno protestato contro le forze dell'ordine, ritenendo l'intervento troppo violento. Quindi i passanti hanno manifestato, cioè hanno protestato.
1: Sì. Faccia di cazzo.
0: Vediamo un po', vabbè, foto di fronte ce n'è una sola. Heider ha applaudito sotto l'albero, ma da chi, vorrei capire? Alle 16.50. Alle 16.40 teste rasate bruciano rifiugi in largo Giovanni XXIII. Il grande striscione con l'immagine dei deportati di Auschwitz è stato distrutto e gettato a terra. Ma questi sono deficienti, sti poliziotti.

questa è una notizia che abbiamo letto prima da Indy Mill. Vediamo un po' le altre notizie dall'ANSA, dopodiché switchiamo il microfono.

0: usura, chiesti 3 anni per il cardinale Giordano, accusato di usura. Madonna.
1: Vabbè, chiudiamo. Escape.
0: A questo punto ripassiamo al microfono di sotto per vedere se hanno incominciato a suonare oppure.

好，进，进 ，stream， 冲冲冲冲冲，当当当，啊，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，好。

Beh, vediamo questa eco, va. Ale, eco elevato. Radio Cybernet oggi trasmette, diciamo, giusto per fare dei test, delle prove e anche un po' per non avere un cazzo da fare. Per cui

vabbè. Allora, mi si è piantato Netscape sulle pagine web di Repubblica. RM lock, chiudiamo il Netscape e apriamone un altro Netscape. Repubblica, via. Andiamo su internazionale.it, che non è la squadra di calcio, ma bensì si tratta di

call Winamp, ricordatevi, tutti i punti barabara, no, abbiamo un media, org, 8000, slash live, uguale, non è uguale, è volata una cassa? Beh, succede a volte.

siamo un po' più egoisti, oggi vogliamo essere egoisti. Egoismo, egoismo uber alles. Indirizzo in prima pagina. La trasmissione di oggi è una trasmissione assolutamente sperimentale, il che è un eufemismo per dire che non ce ne frega un cazzo di quello che diremo, che non me ne frega un cazzo di quello che dirò, perché sono completamente solo qui al Freakness Media Lab. Che te devo di? E che te devo di? Evviva il Festival dell'Unità! In questo momento sono andato a vedere il sito internet del giornale L'Unità. Me ne sbatto, non so chi ci ascolta, ma comunque abbiamo BlackBerry, che salutiamo caldamente, unico ascoltatore finora, ciao BlackBerry, mentre Microonda non accenna ad entrare. Senza sede, senza telefono, i liquidatori chiudono anche il nostro sito. Allora non è vostro, se ve lo chiudono vuol dire che non è vostro. Linee telefoniche tagliate, riduzione dell'uso dei locali, impossibilità a proseguire l'esperienza. E fatevi una fanzine, la chiamate all'unità e continuate a uscire. Fate che fotocopie. Fate le fotocopie e distribuite l'unità in ciclo stile, insomma, datevi la mossa. Ma qualcuno starà sentendo? Io non so. Ma si sente quel che dico e quello che vorrei capire.

Olè, sono venuto qua per fare qualcosa, ma non mi ricordo più cosa. Questo muse, ma si può ridimensionare la finestra di muse. Oh, ma allora è veramente un programma serio. È un programma veramente gioioso, vorrei dire, perché mi dà gioia usarlo. Ieri ho definito muse un programma gioioso e mi dà gioia. Mi chiedono di annunciare il mio dissenso. Sì, io annuncio il mio dissenso. Questo dissenso che proviene da una riflessione profonda. Sento in lontananza dei rumori. Essendo che mi trovo solo, chiuso in un centro sociale, vado a prendere un bastone. No, penso che prenderò una birra.

0: qualcuno ha dimenticato al Michelin una bottiglia di vino. Un orrendo minaccio siciliano da 20 gradi potentissimo. Dovete sapere che il vino siciliano non è come quella merda che si beve in giro per l'Italia. Il vino siciliano non è, come si suol dire, un vino da femminucce, ma è qualcosa di paragonabile all'inchiostro di tina, con cui si può addirittura dipingere, e non scherzo. E non scherzo assolutamente. Sì, ma io non trovo... Sì, vabbè, alza la voce, oh!
1: Alza la voce cosa?
0: Sto girando per la stanza, non posso alzare la voce. Il problema è che non trovo la pivottiglia. Quando manca la pivottiglia usiamo la pinza. Troia puttana di Dio.

Media kelompok.

0: Bene, mi dicono di alzare la voce. Sì, questa puntata sarà un vero delirio, poiché mi è stato chiesto di trasmettere, io non sapevo se farlo o meno, a un certo punto ho deciso di farlo. Per cui, buon ascolto, mi trovo al Freaknet Media Lab di Catania, accanto a me c'è una workstation Sun, di cui farò sentire i beep. E poi, che cosa vi posso dire? Ah, ma è rimasto... Porca Madonna! È rimasto Subbi, collegato. Dovete sapere che Subbi era qui da noi. Era qui da noi in locale.
1: Scusate.
0: Sul terminale Catania 1, infatti c'è la sua scelta aperta. Dio cane, la scella aperta Dio cane. E vabbè, cose che succedono quando gli utenti si dimenticano di fare exit. Quanti sono i fortunati ascoltatori che godono della mia voce? Attualmente 5. Però, cioè, andiamo meglio di ieri che c'era il concerto dal vivo. Ma guarda un po', sarà che la gente mi frega un cazzo della musica. Un sottofondo musicale mi viene chiesto. Ma noi siamo una radio di parlantina, non siamo una radio di musici. Vediamo un po', un sottofondo musicale. Potrei mettere sotto un sottofondo musicale tipo questo. Non ho idea di come si senta. Un speaker. Dovrei riuscire a sentirmi. Ah, sì. C'è un po' di musica. Vabbè.

che c'è e chi non c'è non c'è. Cosa sta succedendo sul server? Abbiamo 6 client connessi, 5 di qua, 5 di là, mettiamo un po' di... Vai, sei troppo forte, mi dicono, ma dai, non diciamo stronzate. Cioè, sono qua che non ho un cazzo da fare, accendo lo stream e mi dicono sei troppo forte. Ieri ero qui, che mi sono fatto un culo così per mandare un concerto dal vivo del centro sociale Auro e nessuno mi ha cagato. Sapete cosa vi dico? Che gli ascoltatori sono degli ingrati. Ma va bene così. Perché non bastano 36 kilobit per secondo? Perché non ho una T1 nelle vene. Qui abbiamo soltanto un modem a 33,6.

Allora, visto che qualcosa la devo pur fare, vi vorrei dare giusto un po' di ultime notizie e direi che a questo punto facciamo il notiziario non ufficiale di Radio Cyber. Qua mi dovrò organizzare un giorno o l'altro con tutti i jingle belli pronti, le pubblicità, tutto sistemato, così apro Muse, automaticamente mi sistemo tutte le playlist, faccio partire le sigle, insomma un po' di professionismo a questa radio ce n'è bisogno effettivamente.

Vi do adesso un po' di notizie tratte da italy.indimedia.org, dove si parla di Roma Guerriglia Urbana. Vediamo un po'. Come sapete, ieri sono stati gli scontri. Ecco qua. Ieri Roma è stata la mista di una settimana fa, versione bonsai. Una vera e propria guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell'ordine, più gentili bisogna ammetterlo di quelli oltrato. Io veramente in TV oggi ho visto una scena agghiacciante, ho visto i poliziotti che colpivano ripetutamente i dimostranti con il calcio del fucile, in pratica usavano il fucile come una mano, bestiale. Infatti qui dice: e anche se manganellate in testa e lacrimogeni sparati dal tetto d'uomo hanno fatto tanto, c'è da dire che le forze di repressione hanno avuto parecchie vittime. Ma io non ho visto manganelli, io ho visto fucili usati come manganelli. E questo è veramente assurdo. Quindi Roma ha avuto la sua rivoluzione, Heidel, il governatore della Carinzia, ha voluto persino prendere in giro la comunità ebraica e il presidente. Beh, questa è una cosa divertente. E di questo ringraziamo i mezzi di comunicazione che ci hanno dato spazio. Così il signore degli anelli, tanto caro, il signore degli anelli, ho detto io. Tanto caro nome destra e ultranazionalista, ha dato motivo a giovani ed anziani di sinistra di schierarsi contro quelli che lo ritengono una persona esemplare. L'unico esempio che ha dato è quello di essere solamente un gran maleducato rispetto al ruolo del campista. Le notizie che sto leggendo le trovate su italy.indimedia.org. Che è veramente una gran bella cosa questo qui. Adesso vi darò un aggiornamento dalla Zelig Conference, che è una conferenza molto bella e molto interessante. Oserei dire gioiosa, ma non mi permetto. La Zelig Conference, io ancora non ho capito dove cazzo la stanno facendo. Questo perché sono un professionista dell'informazione, no? Allora, durante il secondo giorno della Zelig Conference, il dibattito è finalmente entrato nel vivo. Il tema della discussione di oggi era movimenti, attivismo e comunicazione. Ad aprire la discussione è stata la proposta di creare un'agenzia di stampa europea che funzioni sia per la produzione e raccolta delle informazioni sul movimento, sia come centro di promozione del dibattito politico per i diversi soggetti che costruiscono le mobilitazioni in tutta Europa. E in effetti c'è questo italy.indimedia.org che potrebbe già andare bene. Da questo momento in poi la discussione è diventata un caotico fiore di proposte. Tra i diversi soggetti, molti hanno sottolineato il ruolo di Indimedia dal punto di vista della raccolta di informazioni. Bene, questo è un piacere, sono contento, perché il bacio e braccio è meglio. Da diverse parti è stata sottolineata l'esigenza di costruire un luogo per mettere in relazione diversi soggetti attivi, eccetera, eccetera, eccetera. Le idee sono parecchie, l'appuntamento è sul sito della Zelig Conference, che è www.samizdat.net/Zelig. Samizdat è scritto S-A-M-I-Z-D-A-T. Sierra Alfa Mike India Zulu Delta Alfa Tango .net. Secondo dibattito della giornata si è concentrato sul software libero e la cooperazione produttiva. La discussione è iniziata con l'introduzione sui progetti BSD e New Linux e sulle loro caratteristiche economiche, sociali, politiche, eccetera. Bene, ricordiamo che i ragazzi dell'OA di Milano sono attualmente alla e anche loro ci daranno degli aggiornamenti sulla mailing list e New Linux. Questo direi che qua non ci sono altri. Foto delle manifestazioni contro Ali.

máquina fotográfica. Máquina fotográfica infinita. Allora, qui BlackBerry si prende lo stream di là, non si capisce un cazzo, ma de che cosa non va? Mi dicono che non si capisce un cazzo. Ah, mi dicono di abbassare la merda di musica di sottofondo di minchia. Comunque la musica è finita, per cui morta lì. Scusate, una pausa di riflessione.

0: sono stato chiamato in talk, mentre qua la musica, la musica si è letteralmente fermata, per cui va bene così. Prossima volta regolerò diversamente i volumi. Qui abbiamo delle foto molto belle della manifestazione contro AIDS. Ma veramente la foto è una sola. Da altremappe.org. Andiamo a vedere questo sito altremappe.org, che cosa ci propone. Qui c'è Shining che mi chiama e vabbè, che ci possiamo fare? Altre mappe, vai alla notizia, vai alla notizia, vai alla notizia. Ah, ma altre mappe è un'altra roba tipo comunicazione in movimento, così, ah, che bel sito. altremappe.org, cronaca di una giornata di lotta antifascista, immagini e foto, bello, bello. Ci sono delle belle foto, andate su altremappe.org e devo dire che ci sono belle foto sugli scontri a Roma. E adesso un sorso di birra. Potrei avvicinare il microfono così. In effetti è così che dovrei parlare, con il microfono vicino. Però mi rompe un po' le scatole. Ci vorrebbe un'asta per il microfono. Ecco una cosa che manca in dotazione a questo computer portatile, cioè il portatile con l'asta per il microfono. Un'asta alla vista per il microfono, come cazzo la posso fare?
1: Oh!
0: Pardon. Mi dispiace un po' dover ruttare in presenza di ascoltatori del sesso femminile, che potrebbero rimanere negativamente impressionati dal mio comportamento così, come dire, sboccato. Ed ecco qua che ho costruito un'asta per il microfono con un porta incensi. Ecco qua. Qua ci metto una bella scheda. Così, sta qua. Bene, ecco qua. Ora il microfono dovrebbe essere un po' più vicino. Sì, passano i motorini sotto le finestre. Confermo, mi chiedono se mi passano i motorini sotto le finestre, ed è vero. Passano anche delle grandissime teste di cazzo sotto le finestre. Allora, io volevo andare a vedere le foto di altremappe.org. Sono belle. Ci sono le foto del corteo di Nizza, McDonald's. Connessioni, centri sociali. Allora, vediamo un po' immagini e foto. Peng, andiamo a vedere queste immagini e queste foto. Clicca sulle immagini per ingrandirle, ma è geniale questa pagina. Oh, il portatile, cazzo! Porca puttana, speriamo che non si spenga. Porca puttana, è andato giù con le batterie al 10%. Cristo. Cristo. Falso contatto nella... Questo perché le teste di cazzo qua, quando hanno le ciabatte per metterci dentro le spine, e hanno la spina tedesca del cazzo quella grossa così, non è che usano l'adattatore, no, prendono un martello e piantano la spina nella presa.

foto un po', come dire, sì, si vede la gente, si vede quello che sta succedendo qui. A me non sembrano foto, a me sembrano grabbate dalla TV.

Oh, ed ecco a voi la musica della chiesa qui accanto. Spero che vi arrivi. Ogni volta ci fa due palle così con questa cazzo di musica.

Vabbè, beviamoci questa birra. Rottino. Un caro saluto pure e persino a Shining, che ci sta pure egli ascoltando, e a proposito di Purelli, direi che è venuto il momento di rullarsi una sigaretta con il tabacco acquistato ieri. Dopodiché si vogliono le cartine e i filtrini. Ecco. Ah, ma il tabacco è già qui bello e pronto, quindi non c'è bisogno del pacchetto. Prendiamo questa cartina di riso e arrotoliamo una sigaretta. Visto che non so che cazzo dirvi, perlomeno vi dico quello che sto facendo. In effetti non so cosa dire. Cioè, intanto sono venuto qua con il preciso scopo e intenzione di beccare Jeremy, perché gli devo dire una cosa. Poi perché qua c'è la tariffa flat, diciamo che qui posso lavorare mentre da casa no, perché a casa non ho la flat, mentre qui al laboratorio abbiamo la flat e siamo belli e flattati in culo. Terza cosa, fa più caldo che a casa mia, perché con tutti i computer accesi qui dentro c'è un caldo della Madonna, mentre casa mia è una ghiacciaia. Voi direte, ma quanti gradi ci sono a casa vostra? E io vi dirò, 17. Ciao Blackberry, salutiamo il Blackberry che si distacca da noi come un mitocondrio impazzito. E io finisco di rullare la sigaretta. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'.

aspettando Jaromir perché gli devo spiegare che c'è un problema con uno dei suoi software che egli ha scritto. È un altro programma molto gioioso questa volta. No, porco Dio! Non ho l'accendino! E ora come cazzo... Minchia, qualcuno ha scordato un accendino qua! Bella lì! Ho trovato un accendino! E funziona pure! Forse è l'accendino di Shining. È un accendino viola con attaccate delle cose, un appiccicaticcio, c'ha come un adesivo che è stato grattato via. Comunque,

faceva, la metto qua, la bottiglia la metto qua, scacco a re. Perfetto. Allora, ricominciamo a calarci nella, come dire, nel nostro essere professionisti speaker della radio. Vi vorrei parlare di una cosa, vi vorrei parlare dei Wii Modem, che sono dei modem di merda, che però cominciano a essere supportati da Link. Il sito principe è www.linmodems.org. Su linmodems.org troverete una cosa molto interessante. Non andatevi a guardare i link, perché i link sono vecchi, ma la mailing list, e in particolare gli archivi della mailing list, sono veramente belli. Già, perché sugli archivi della mailing list ho trovato persone che hanno scritto driver che non sono inclusi nella pagina di linmodem.org, per cui sono riuscito finalmente ieri notte a far funzionare il modem di merda Lucent del cazzo del mio computer portatile, e ho scaricato roba a 6K5 al secondo, porca puttana. Oh. Ops.

Bene. Se qualcuno degli ascoltatori ha qualche richiesta particolare, dici che diamo qua a quanto pare ci devono dare una cattiva notizia. C'è Kaufman sul canale che ci dà una cattiva notizia. Si tratta di un link che adesso andiamo subito a vedere. Andiamo a vedere con Netscape, ce la andiamo a leggere da soli e io la leggerò per voi. E mi dice directory listing denied. Veramente una cattiva notizia, devo dire. Già. Eh sì, che cattiva notizia.

Andiamo a vedere se adesso ci danno il link giusto per questa cazzo di notizia. Vediamo un po'. E leggiamo questa notizia. Eminem killed in car accident. Oh, cazzo, è morta una persona in un incidente stradale. È morto un certo Eminem. Non sappiamo chi sia, potrebbe essere un musicista. Chiediamo lumi sul canale.

il rapper, multi platinum rapper Marshall Mathers, conosciuto anche Slim Shady and Eminem, was found dead in a car accident around 2 praticamente ha evitato una macchina che era ferma e è andato a sbattere contro gli alberi, perché la macchina è distrutta. La macchina è implosa nell'impatto, rendendo difficile l'estrazione del corpo di Mulder. È stato dichiarato morto sulla scena dai paramedici, che sono arrivati un po' di tempo dopo, cioè poco tempo dopo. Cristo aveva 26 anni, porco Dio. E vabbè. Già. Bisogna andare sempre piano in macchina. Bisogna andare soltanto in prima. Uno mette la prima e va. Così sei sicuro che non ti succede niente. Perché se sbatti sei in prima,

Come notizie in effetti non c'è più un cazzo da dire qua. Torniamo sull'immobile e torniamo sugli archivi di minchia. Vediamo un po' cosa trovo.

Per cui sospettiamo che si tratti di un falso notizia di merda. È un redirect di minchia.

Porco dio, come si fa il cut and paste sulle pagine di Netscape? Ma che cazzo, puttana della madonna. Sto portatile di minchia.

Su webbrand.org c'è un Linux di Modena Tool. Vabbè, comunque. Introduzione. Questo è Linux di Modena Tool Document. Si intesa come un piccolo riferimento per aiutarti a trovare cose che non va con il Lin Modem di merda. Cos'è un Lin Modem? Perché i Lin Modem hardware non sono supportati? Informazioni del sistema. Laptop con internal Lin Modem. Kernel support module, allora module tools, back mode, tip and tricks, fix scripting, pvp.o from kernel 2214. Vabbè, questo non me ne frega un cazzo. Chipset and drivers, fanculo. Oh, Conexant, vabbè, Conexant non serve, a me serve un mio amico, per cui non me ne frega un cazzo di niente. Vabbè, me ne fotto di questa pagina dei Lin Modem.

invece non per un cazzo. E se ne fosse degli M-Bikes.

0: parla di qualcosa, mi dicono di parlare.
1: Mi dite parla, parla, ma io che cazzo vi devo dire, porco Dio.
0: Si posso leggere i film che danno qua a Catania in questi tempi. Placido Rizzotto. Before Nightfall, L'antepesta perfetta, The Cell, Faccia di Picasso, Fuori in 60 secondi, FBI protezione testimoni, Il dottor C e le donne, mentre come cinema porno non c'è nulla. Vabbè, me ne fotto.

Allora, vediamo un po' di musica dal microfono, però. Mettiamo la musica che va qui. Una merda, una merda.

I'm

vabbè. Vado a pisciare. Vi lascio la musica per davvero questa volta.

0: 是你叫我。
1: 谁
0: 说？
1: 谁？
0: come？ 啊，sì。provato？
1: Bene.
0: È chiuso praticamente, dici?
1: Sì.
0: Ci siamo noi. Hai una sigaretta di Dalla?
1: Sì, ho il tabacco, Vanelli.
0: Eh?
1: Il tabacco Vanelli.
0: Ah, no, il tabacco ce l'ho.
1: Ma Vanelli?
0: Non conosco.
1: No, questo Vanelli. Prova questo Vanelli mezzo. Ah. Si fa. Che anche full si fa. Quando si è full shark, capito?
0: Sì.
1: Falso svar shark. Quando si è full, questo intero, sì. Questo scremato, sì.
0: È più forte.
1: Vende forte questo.
0: Questo è più leggero.
1: Sì. In Olanda vendono anche queste full svar shark. Svar significa nero. Shark, tabacco.
0: Okay.
1: Io fumavo queste cose prima, ma era full, capito? Sì. Molto buono. Questa meno danni alla salute.
0: Sì.
1: Ma non costa poco, no? Mi sembra che è economico, non è vero, sì.
0: Beh, dipende.
1: Sì, 40 grammi di questi sono 6.000 otto. Sono arrivati 50 sigarette, qualcosa di meno. Sigarette un grammo, sì.

0: Era Gerusalemme quella trasmissione, sì?
1: Ma era abbastanza, sì.
0: Allora si può monopolizzare tutti questi radio con internet, sì? Vengono tutti i radio internet, secondo te?
1: Ma bisogna vedere quello che vorranno fare.
0: Che qua molti radio popolari qua in Italia, sì. Se l'informatica riesce a monopolizzare questo, sarà

0: durum olandese, ma non è molto fumato in Olanda, no. Questo pannello è che è popolare in Olanda.
1: Il drum è questo. Sì.
0: Che è il proprietario di questa fabbrica, che come si chiama? Edgar...
1: Reynolds?
0: Pannelli.
1: Dow Egbert.
0: Pannelli rosso santi. C'è il proprietario di questo drone, come si chiama? La fabbrica?
1: Dow Egbert.
0: Dow Egbert questa al supermercati. In Olanda, capito? Allora vende il caffè, tutta questa roba, capito? C'è il caffè molto buono. Dow Egbert.
1: Sono tante cose.
0: Sì, supermercato.

0: Io per fare il diagramma non preciso, preciso solo fare con questa expense, fare il diagramma di post script, ma non si può raggiungere, si può aggiungere questa cosa qua, ma quando faccio print vedi fare error. Allora come si può testare questi errori?
1: Non l'hai provato, non lo so.
0: Sì. Qualche volta proviamo insieme. Che è necessario vedere questo diagramma qui.

0: per i piccoli si fanno automazioni, non si facciano automazioni, sì? Assumazioni, si fanno ipotesi o si fa
1: assunzioni,
0: non sì. Che un assume.
1: Io assume che una variabile è.
0: Sì, sì, so, assumo, un... sì, del verbo assumere, sì. Dice assunzioni, sì?
1: Sì.
0: Non assumazione, no?
1: No, assunzioni.
0: Non so di questo, sì? Con doppio S, sì?
1: Sì. Assunzione, poi con la Z.
0: Una Z.
1: Assunzioni, con la M. Sì.
0: Assunzione.
1: Sì.

0: posto questo? Ha risposto?
1: Sì.
0: Sta riguardando un po'.
1: Ah, sì, sì, rispondono direttamente.
0: Con scrivendo te?
1: Rispondono, loro rispondono scrivendo, sì. Sì, sì. Mi ascoltano e.
0: Ah, sì, sì, ho capito. Però ancora non hanno i mezzi ancora per rispondere.
1: Si potrebbe fare sì, in due direzioni e parlare, però c'è molto ritardo, sì, perché sì, tutti questi dati che vanno in rete ci sono 15 secondi di ritardo,
0: sì, sì,
1: da quando uno parla a quando l'altro risponde. Oh,
0: sì. Ma sono un po' a Sapane, no?
1: No, sono in giro per l'Italia.
0: Oh, sì.
1: C'è un mio amico a Firenze, c'è
0: sì,
1: altra gente a Roma.

Dobbiamo mettere un po' di musica. Qui mi chiedono la musica. Metto molta musica da mettere, però posso mettere giusto qualcosina tipo questo. Vediamo un po' se i livelli sono giusti. Eh? Così come vanno, Bruno? Ditemi un po'.

0: come non ho capito.
1: Ci sono equazioni che non si può risolvere con la mano,
0: quindi a mano, solo col computer.
1: Sono troppo complicati, ma le equazioni di continuità del film con il cuore. Transistor che sta evolvendo il transistor. Allora in realtà è qualche cosa che per esempio soluzione di.
0: Qualche programma?
1: Sì.
0: Per qua, per Linux, non lo so.
1: Anche per altri sistemi, se hai qualche informazione
0: software. Devo cercare, devo cercare.
1: Allora, c'è queste cose per queste per simulazioni, dove c'è queste cacci. Io ho mandato per loro un email, chiedere se hanno loro hanno questa programma per simulazioni per altri piatti forti. Allora mi hanno risposto dopo che avranno queste cose in aprile. Adesso
0: per
1: mi hanno mandato, sì, sì. Ah. Adesso mi hanno mandato una che un M che hanno per Unix. Sì, sì. Dopo ti faccio vedere M, ok?
0: Bene, bene, okay. Per Unix,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì. E dopo un anno detto che avranno per Linux, perché forse si può
0: Unix fare, Linux, va bene.
1: Si può fare simulazioni per programmi di trasporto, tutte queste cose di economia, capito? Allora possiamo, se riusciamo di fare simulazioni, simulare qualcosa, capito? Possiamo anche collaborare con l'università, qualcosa del genere, perché questa è una cosa molto avanzata, la simulazione politica. Possiamo approfondire questo, queste cose. Il lato tecnico qua, dopo se qualche cosa nei lati teorici io posso dire.
0: Ma con Scilab, ti ricordi Scilab? Quel programma di matematica che dopo.
1: Ah sì, ma qua ci vogliono molti soldi per abbonare. Sì. Perché ci sono molte informazioni, i giornali, tutte queste cose.
0: No, se le equazioni di continuità si potevano risolvere con Scilab, dicevo. Sarebbe da provare.
1: Certo, dopo ti faccio vedere questo di carti qui. Quindi possiamo essere un po'
0: fare un po' di esperimenti.
1: Sì, sì.
0: Buono, buono.
1: Sì. Perché all'università io lo so che facoltà di scienze economiche hanno molti problemi con la simulazione.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Non hanno centro di calcolo.
1: No, no, no, anche se hanno centro di calcolo, non sanno come usare il programma, come che cosa la simulazione, capito? Si sanno che le simulazioni sono soluzioni numeriche e basta. Capito? Sì. Quando tu hai un'equazione, per esempio x, per esempio, uguale 2, per esempio, tu devi simulare queste cose e mettere queste cose nel tuo valore numerico. Capito? Per un'equazione questa di un punto, dopo per l'equazione di una variabile, due variabili, tre variabili, se devi simulare, mettere i valori numerici.
0: Sì.
1: Allora loro non sanno, non hanno anche la pazienza di
0: raccogliere i dati, quindi poi compilare le tabelle.
1: Sì, capito? Ma si può fare il spinello, si può fare.
0: Certo, certo.
1: Sì. L'università in molti casi sono inutili, capito?
0: Lo so, lo so.
1: Sono i posti dove si scambiano varie parole intellettuali e sono finiti, capito? Sì. Allora io ho chiesto a uno studente che sta facendo la tesi in fisica, io ho parlato con lui su questa cosa, il grado di libertà, ho parlato con lui che il modulo di un punto materiale, quanti gradi di libertà ha il modulo di un punto materiale. Io mi ha risposto, ha cominciato a parlare così, traslazioni, rotazioni, capito? Questo è uno che sta facendo la tesi, già ce l'ha laureato, non sa che cosa si può pensare della libertà. Mentre studiano molto su questo, cosa si può pensare. Quando andare e prendi un potere. Hanno un problema con le particelle elementari, sono come le piante, capito? Un studente di botanica può fare memorizzare tutti i nomi delle famiglie, sì, genere, spicci, tutte queste cose, la stessa cosa, capito? Io ho chiesto una studentessa a quale famiglia appartiene il trono, capito? Non so questa cosa.
0: Certo. È così, così.
1: Forse dopo che stanno a fare di spazio. La conoscenza

0: l'università fa l'unione di tutti questi programmi di computer, di come si chiamano questi, basic, tutta questa roba, capito? Ma non c'è nessuno studente che sa questa cosa.
1: Basic,
0: come si chiamano gli altri? Questi programmi.
1: Linguaggi di
0: sì.
1: Beh sì, ma poi il basic è già un linguaggio vecchio. Il problema è che fanno cose vecchie.
0: Ma per esempio, tu conosci alcuni studenti che sanno per esempio programmare in basic? No, non sanno niente. Non è vero così. Io faccio la schiena,

0: Ecco, in Fortran si potrebbe fare qualcosa in Fortran per il discorso delle questioni di campo. Noi abbiamo il Fortran qui.
1: Sì?
0: Sì, possiamo scrivere programmi in Fortran.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Ci può imparare il Fortran, sì?
0: Beh sì, ci vuole un libro. Forse abbiamo qualcosa noi sul Fortran.
1: Ah, se qualcosa lo si imparare. C'è un programma, sì?
2: No, qui c'è il Fortran, c'è un linguaggio simile. Forse vabbè, il basic, ma qua il basic non l'abbiamo.
1: Sì.
2: Il Fortran è un grande linguaggio, lo usano in pochi, però è fantastico per le formule matematiche.
1: Sì?
2: Sì, sì, sì, è proprio orientato a questo.
0: E quindi si usa proprio per la matematica.
1: Sì.
0: C'è Simona che lavorava in Fortran.
1: Quindi che cosa si può per queste equazioni di matematica con Fortran? Che cosa si può fare?
0: Puoi calcolarle proprio.
1: No?
0: Puoi proprio calcolarle.
1: Calcolare? Sì. Matrici, tutta questa roba?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sono programmi speciali? Cioè,
0: ci sono i programmi, ma più che altro devi... Ah, ecco, si possono cercare programmi in Fortran per le equazioni differenziali.
1: Equazioni differenziali, sì.
0: Si potrebbe trovare qualcosa.
1: Sì, sì, equazioni di continuità non sono equazioni differenziali. Verso qua, dove c'è questo fatto qua?
0: In tutti i sistemi.
1: No, ma qua... Verso
0: no, ma devi scrivere il programma in pratica. Quando tu hai esterno qua,
1: sì, sì.
0: Tu con Joe scrivi il tuo programma in Fortran.
1: No.
0: E poi lo salvi, no? Praticamente lo registri e poi dai il... comando per compilare, non mi ricordo se è. Com'è il comando per compilare in Fortran? Non me lo ricordo più. Comunque c'è un compilatore perché tu ti crei i tuoi programmi.
1: Sì, sì.
0: E quindi si può allora gcc.
1: Simona ha un libro, sì?
0: No. man-k-fortran. Ah, G77, dai, G77 è il nome del programma che hai scritto.
1: Sì.
0: E lì lo compila.
1: Sì.
0: E poi lanci il programma e esegui quello che hai fatto. Però allora, bisogna conoscere il linguaggio di programmazione, bisogna impararlo. Ci vuole qualche libro sul Fortran.
1: Sì. Non c'è qua, no?
0: No, qua no.
1: Simona ha un libro forse, sì?
0: Non lo so. Ma in biblioteca, in fisica li avranno sicuramente.
1: Sì, sì, sì.
0: Lì lo usano ancora oggi.
1: Sì.
0: Perché il linguaggio è vecchio,
1: sì.
0: Però siccome è talmente buono per la matematica che lo usano ancora oggi.
1: Si può imparare in pochi tempo, sì?
0: Non lo so, penso di sì.
1: Solo seguire il libro, sì.
0: Sì, dovresti seguire il libro.
1: Sì. Qualunque libro è basta, sì?
0: Fortran 77 si chiama, quello che abbiamo noi.
1: Sì?
0: Sì. Che è un tipo di Fortran universale, diciamo.
1: Sì. Io penso che qua tutte le questioni qua, per il Fortran. Vedi qua, solo c'è questo Fortran, non ci sono altri programmi. Java forse no.
0: Java c'è, no, per programmare in Java no, possiamo solo eseguire le applicazioni Java. Però il Java non è un bel linguaggio,
1: no?
0: Secondo me. No, è grosso, consuma troppe risorse, ci vogliono computer potenti per il Java.
1: Sì. Non si può fare matematica con Java, no?
0: No.
1: Solo con Fortran, Basic no.
0: Basic no, non è il caso.
1: Sai come si può dire RET in italiano? RET o FUNCTION, RET. RET. RET, la parola RET. R-R-A-T-E. RET. RET of exchange.
0: Ah, RATE.
1: Sì, sì.
0: RATE, scritto.
1: Sì, sì.
0: Rate, come si può tradurre? Non lo so. C'è il vocabolario da qualche parte.
1: No, io credo.
0: Era lì, mi viene.
1: Per esempio, il rate.
0: Eccolo qua.
1: Ah, rate, cambia il rate, insomma, per favore. Però non sento.

0: completa, proporzione, coefficienza. Non lo so.
1: Non provo, no?
0: No.
1: In inglese non è un altro rate of exchange. Per esempio, rate of exchange, quando io vado alla banca, per esempio, rate of exchange of the dollar. Parole semplici, no?

0: sicuramente amiguita, stato, proprio il rapporto, sì.
1: Rapporto.
0: Coefficienti, sì, tariffa.
1: Ah ecco, rapporto.
0: Rapporto, sì. Che ratio non è buono, sì.

0: utilizzano un programma per fare questi tabelle, per fare questi diagrammi, questi, come si chiama, grafici.
1: Ci sarebbe gnuplot, però non so come si usa.
0: Sì.

0: Claro, se poi puoi passarmi qualcuno dei documenti che hai scritto, lo vogliamo mettere in rete.
1: Quando vuoi, non c'è problema. Se
0: vuoi diffondere qualcuna delle cose che hai fatto.
2: Io voglio dire,
0: Di fisica. Ah,
2: fisica ancora non
0: no?
2: c'è qualcosa pronto,
0: Poesie?
2: no? Se puoi dire che ho scaricato sì, internet. Poesie, certo, sono poesie, ma sono ottico, poi poemi che sono completi, però si può mettere in posto scritto.
0: Volendo, sì.
2: Io devo trovare qualche notizia su questo biografia del. Si può navigare?

sì, c'erano i capelli qua. Perché?

0: con Platone qua sì, linguaggio sì.
1: Sì,
0: che
1: GCC.
0: No,
1: sì.
0: Sì,
1: no, è lui,
0: il nostro. Sì. Questa HB1, sì, va bene?
1: No, no, deve essere lì.
0: Sì, ma io ho scritto per lui qua.
1: Però non c'è lì?
0: No, no, no.

0: puoi cercare anche il tuo, su internet per Fortran, sì? Manuale, per esempio, sì? Ti porti?
1: Che cosa?
0: Libri, per esempio.
1: Sì.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Mollalo, cinghialone, cinghialone.
2: Che succede?
3: Sono cose che non si possono sapere.
2: Cazzo vuoi tu? Vai a fare in culo un attimo. Beh.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E vabbè, siamo qua, ma che dobbiamo fare? Trasmettiamo.
2: Non stai mettendo anche della musica?
1: No, in questo momento il microfono è basso.
2: Se c'è qualcuno che sente?
1: Sì, c'è un po' di gente che sente. Un po' di musica, va.
3: Adesso canta di due, compilate tutti i

0: Cosa che si è crashato?
1: Aspetta,
0: mettiamo un'etichetta anale.
2: No, questo no.

Allora, direi che tra poco iniziamo questa trasmissione trasmettendo la riunione del Freaknet Media Lab, riunione straordinaria di emergenza dal centro sociale Auro. Colgo l'occasione per mandarvi tutti a fare in culo con gioia. Ciao. Ciao. E a Fanano. Dovete sapere che ci hanno portato un Macintosh, un Apple Macintosh. Voi vi chiederete che Apple Macintosh? Ci hanno portato il cosiddetto Apple Macintosh che la Apple ha fatto, che si chiama Macintosh. E esteriormente è fatto proprio come un Apple Macintosh. Però non funziona, è una RAM bruciata.

0: Gbe. Vabbè, musica sta finendo in sottofondo, tra poco noi metteremo il microfono più o meno al centro della stanza e voi potete ascoltare tutte le nostre espressioni gergali. Guarda la presa. Ma come faccio? Forse accenderò un altro gioco qui.
1: Guarda, mi si blocca,
0: E come se lo prende?
1: Aspetta.
0: Ah, allora è problema di lentezza del computer. Sì, sì, sì. Ho problemi con Pioneer, una delle nostre macchine, che appunto ha dei problemi, e quindi c'è dei problemi che dobbiamo fare.
2: La finestra si crea con...

0: Beh, c'è lobo che ci ode.
1: Lo sapevo che prendevo un pezzo.
0: Cosa? Sto aspettando a te.
2: A me?
0: Sì.
2: Io aspettavo te. La parte che era andato?
0: Mhm.
2: Sì. Ma era meglio.

0: Possiamo usare questo?
1: Casinato perché è in bianco e nero.
0: Ma va bene ora quando...
1: Ma chi sono stai io? Sono ancora come luce. Io sto aspettando a voi.
2: Ma perché aspettiamo?
1: Perché sto seguendo qua gli ascoltatori. Allora io mi tiro il microfono. Ah, prova. Ah, ah, ah. Provate il microfono.

0: servirebbe un
1: supporto per il micro, non c'è.
0: Già.
2: Prenditelo con serenità. Manda di discorso di entrare in guerra e
0: no? No, mettiamo qua. Mettiamo qua.
1: Invece io volevo fare un po' di telefono al tavolo per dire che sta arrivando.
0: Sì, per visto non arrivato il puntuale. Non è che loro fine abbia fatto il bel prossimo.
1: Ma forse avrà capito l'ora giù, 18:30. No, 18:20.
3: Può darsi, eh. Perché io potevo anche intendere quello, ma non lo fa.
1: Vediamo il topo che finisce.
3: Il topo.

0: globo alla webcam.
1: Tu vai su globo.superfustanaeva.it, vedi la MUFDOCAM come è stata ribattezzata.
0: Hai appena calzato i radioascoltatori di Radio Cyber. Siamo
2: grati.
3: Ma non si può, non è che è poi di brutto.
1: No, no, vero, però no, no, se si viene molto lontano comunque si può fare più
2: brutto. Sono in 5.
0: Vogliamo sapere.
1: Laveremo il pane in pubblica piazza. Ustaleremo il mondo. Ci staveremo la polline. Dopodiché
2: no,
1: verrà tutto l'altro.
2: No, ma anche io sono molto felice di mandarla in rocca. No.
1: Dai.
2: Da, da. Gioventù, gioventù scassata. Un puberi.
3: Non c'è che gli devo dire a questi qua, che riprendiamo la trasmissione più tardi a questo punto, visto che ci stiamo spostando in un'altra stanza dove non siamo connessi, per cui la trasmissione per adesso la interrompo qua e fra circa un'oretta vi comunicheremo i risultati, le ultime novità relativamente a queste notizie tragiche di cui avete detto sulla Mistrack Meeting. E per adesso noi interrompiamo la trasmissione semplicemente così, mandandovi a quel paese. Mi dispiace, devo andare. Chiudiamo con la sigletta e riprenderemo fra circa un'oretta e mezza.

0: per non parlare Rudum et Aleine. Ma che cazzo? Che sono gli Aleineni? Aleinenum. Vabbè, basta, mi sono rotto i coglioni.
1: Basta, si sono rotti i coglioni. Allora vediamo la notizia della nascita di un sito che ci ha dato Lobo, che non sappiamo adesso dove cazzo si trova nelle nostre finestre. www.softwarelibero.it, che se il signor Netscape ci permette di andarlo a vedere, adesso noi ve lo descriviamo. Software Libero. In pratica si è costituita in Italia l'associazione Software Libero e noi adesso andiamo a vedere questo sito. È una notizia che già Phalanx vi ha dato l'altro ieri e noi ve la diamo lo stesso comunque. Netscape è completamente piantato. Ma qualcuno si sta scaricando l'inferno dalla rete?
2: Io non scaricherei l'inferno dalla rete, se no vi seguiamo lo stroppo, ma la saliamo.
1: Giusto, infatti dice che non trova il nome del sito perché praticamente la rete è completamente... Le sigarette erano là. Sono state consunte.
2: Ti vuoi avanzare le sigarette, eh?
1: Sì. Niente da fare, www.softwarelibero.it non viene trovato, dice server not found. Per cui Lobo ha sparato cazzate, infatti è serverlibero.org.
0: Coglione.
1: Lobo, coglione. Vediamo un attimo se .org lo trova. Io mi ricordo infatti .org. Ma il Netscape continua a essere completamente piantato. Infatti non trova neanche .org.
2: Non trova neanche il bastardo di Gio.
1: Niente, assolutamente. Vediamo un po'. Softwarelibero.org, eccolo qua. Sta arrivando molto lentamente questo sito di merda, per cui mettiamo un po' di musica, tanto per...

0: Tu siamo! Ci dicono di succhiare. E noi succhiamo.
1: Porco Dio.
0: Perché a quanto pare softwarelibero.it esiste e punta allo stesso sito di softwarelibero.org. Però a noi ha aperto softwarelibero.org, non sappiamo perché. Comunque l'associazione Software Libero è un'entità legale senza scopo di lucro. Nasce come un sforzo di un gruppo di persone a tempo attivo in Italia, eccetera, eccetera. Alcune tesi lato, qui vediamo un po' chi parla.

0: noi non riusciamo a capire perché ogni tanto Muse ha dei blocchi e dei piantamenti per cui l'MP3 da noi si ferma letteralmente. Vorremmo sapere da Lobo se comunque la trasmissione avviene con scatti oppure no, cioè se va bene oppure no, ma a quanto pare di sì. Direi che non ci sono grossi problemi. Parlano di noi ancora, deve arrivare. Comunque guardatevi da voi il sito e vediamo un po'. Chissà perché mi dicono qua, chissà perché che cosa. Comunque si sente bene. Cosa che ti fa sentire un fold?
1: Lo Scrotab.
0: Ah, possiamo parlare di una delle nostre nuove produzioni, lo Scrotab, che è un nuovo tipo di Chromtab per Linux. Abbiamo inventato un Chromtab, anzi HKS1 ha avuto l'idea di realizzare questo meraviglioso software che si chiama Scrotab. Parlaci di Scrotab, da cosa nasce l'idea?
1: Beh, l'idea nasce appunto dal fatto che ogni tanto io, nei momenti più silenziosi, in cui siamo al media, faccio partire l'MP3, il cazzo.
0: Potresti farcelo sentire in questo momento?
2: Beh sì, certo, lo posso far sentire subito.
0: Alza il volume e lo facciamo ascoltare così, diciamo, sull'altoparlante. E adesso ascolteremo questo MP3 che HKS1 lancia nei momenti di sconforto, giusto per intrattenerci.
2: Porco Dio!
0: Ed eccolo a voi.
2: E coglione!
0: Cosa coglione?
2: Sento open WSP.
0: Si vede che c'è qualcuno che ha aperto un XMMS.
2: Chi è che ha aperto un XMMS? I coglioni. Il cazzo di...
0: Comunque lui lancia...
1: Comunque, se ne fotterà.
0: Si prova.
2: Cazzo.
0: FDSP, ma guarda un po', ci sono i moduli.
1: Comunque, e quindi un giorno ho lanciato questo MP3 in un silenzio assoluto e come al solito asbesto come un coglione si mette a ridere. E Shining mi dice, perché non fai un programmino che ha un orario random lancia questo MP3? E ho detto, facciamolo.
0: Facciamolo.
1: E così ho fatto questo programmino in C, che praticamente mi scrive un Chromtab e gli metto dentro appunto la riga che lancia l'MP3 con un orario random e poi rilancia se stesso dopo che ha lanciato l'MP3.
0: Quindi ci sarà una volta al giorno a caso che questo MP3 verrà lanciato e verrà ascoltato da chiunque si trovi qui.
1: Sì, è bello che questo praticamente ha fatto lo stesso programma però senza utilizzare Chromtab, l'ha demonizzato.
0: Quindi a forma di demone, diciamo, c'è un demone che casualmente a determinati orari lancia degli MP3 da una playlist, se non ricordo male.
1: Ovviamente anche di notte, a massimo volume.
0: Quindi per simulare le presenze nel laboratorio e cose del genere.
1: Ovviamente. Anche i peti potremmo fare.
0: Esatto.
1: Anche i russi.
0: Questo è il progetto Scrotab. Scrotab, che presto troverete sulle pagine web di www.freaknet.org. E adesso niente, alzo un po' il volume della musica e vaffanculo.

combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria.

l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.

Vabbè, siamo tornati in disetta dopo queste belle notizie e dopo questo meraviglioso comunicato che vi abbiamo mandato. Volevamo comunque ricordarvi che noi stiamo ancora aspettando i vostri contributi di Peti e Rutti e Scuregge dedicate a Ivo Germano, per cui spediteci di per posta elettronica in formato MP3. Per il migliore sarà sorteggiata una foto di Ivo Germano intagliata nelle feci. Leggiamo su Kernel Panic commenti su Hitler e Mussolini che ci lasciano di stucco. Ma è il bello della diretta. Notizie brevi, è squittato il server sunsite.dk da irc.cs.hut.fi. Dead socket. Anche irc.gate.ru è squittato, anche irc.msu.ru, ma di questo sicuramente non ve ne frega un cazzo. Adesso non so se Jaromil ci ascolta, ma vorremmo mandarlo candidamente a fare in culo, anzi a fare in ano. Adesso vi facciamo ascoltare una registrazione che ho fatto oggi da una cassetta. Trattasi di un qualche cosa che voi dovreste indovinare da dove viene questa registrazione. Vediamo un po' se capite.

0: Vediamo un po' se qualcuno ha riconosciuto questi suoni anali. Il vincitore di questa merdata di concorso è ovviamente il Lobo, che si è sicuramente spaccato i coglioni a giocare a Quake per anni in tutte le salse. E comunque, da quello che mi ricordo, la registrazione era il personaggio messo in mezzo a una porta che si apriva e chiudeva in continuazione finché il personaggio è morto, schiacciato. Babà! Cosa stiamo organizzando per il porco Natale HKS1?
1: A casa, non fare un cazzo.
0: Ma qui? Cosa si farà qui?
1: Eh?
0: Cosa si farà qui?
1: Il contro Natale.
0: Oh, una telefonata. Facciamoci i cazzi tuoi.
1: Era Giorgio, mi sei dimenticato che dovevo uscire con lei, porco Dio.
0: Te lo sei dimenticato e sei venuto qua a lavorare con i computer.
2: Oh, ma
0: sono le 5 e mezza. Vai ad
2: aprire. Porco Dio,
0: corri!
2: Porco Dio!
0: Vai, vai giù! Porco Dio, ci siamo dimenticati dei corsi di informatica, abbiamo lasciato i corsisti giù ad aspettare come dei crasti. Crasti, come la banca Crasti che si trova ad Asti. Io direi che fra poco questa trasmissione va giù, poiché abbiamo esaurito le nostre notizie per oggi, anche se comunque il microfono continuerà a restare aperto e a propagare i suoni del laboratorio. Vediamo un po' cosa gli possiamo mandare. Niente, come suoni non c'è molto, in effetti. Adesso manderò una chicca, una recita di una poesia che si trova sul sito quake.enemy.org. È una poesia recitata da due cari amici e adesso ve la ascoltate. Quindi buon ascolto, oserei dire.
3: We are reading now a poem by Aftoek, who is writing poems dealing with the mythology of Doom, and there are some poems on this website which can be found in doom.enemy.org. And yeah, we are going to read it. And the one we are going to read can only be read when you shout it out loud with your voice, otherwise you're not allowed to read it. And it's even saying you in which way to read the stuff, with numbers from 0 to 5. 0 means whisper and 5 shout out as loud as you can. The name of the poem, Scouting the Baron's Bedroom. I was in the Baron's bedroom.
4: He wasn't home, and the smell of his nostrils
3: appeared.
4: I heard a noise,
3: and aimed my super shotgun
4: at the Baron's bedroom door.
3: Silently enough,
4: I opened the door with my left hand,
3: and let it open slowly on its move.
4: Left clear, right clear, I'm going in.
3: No signs of threat.
4: There was another room down this bathroom.
3: I got a bad feeling.
4: Let the door open.
3: A secret bedroom with a switch.
4: I covered my back for a few seconds,
3: which lasted more than a reload time.
4: I decided to push the skull button.
3: Nothing happens.
4: Back to the bathroom.
3: I heard a Baron slamming the door!
5: Damn it, I'm trapped with 3 SSG shots and an empty pistol!
3: Would the Baron let me pass for prostituting?
5: I didn't think so, so I slammed his door open! Oh yes, I did!
3: Frack! Take this! Frack! Frack! I rolled over and luckily enough
5: found a secret exit behind the bed, which I kicked open!
3: Rolled again, ran, found a BFG 9000!
4: Oh dear. I hear an arsenal rising dead monsters.
3: This plasma is for escape.
5: Let's run!
3: The escape is this way. Here come the ghost monsters.
5: Grrr! Grrr!
3: Slam! Slam! Slam! Slam!
5: Oh, dude, damn it! The arsenal is still alive!
3: Let me punch it down!
5: What?
3: Punch! Ha ha! Break this rum thief, you demon!
5: Suddenly I jumped on fire with a loud sound! I hocked the Archvile with the grip of death! There goes the Archvile's skull exploded!
6: At least the backup have arrived!
5: Go! Go! Go!
0: Benissimo! Direi che è arrivato benissimo. Lobo non capisce la poesia. E quindi noi killiamo la sua query senza pietà. Ti è, Lobo, prendi questo. Va bene, adesso chiederei a Jeremy sul canale se può continuare lui lo stream, visto che io non so più che cazzo dire. Direi che notizie della morte non ce ne sono. Andiamo a vedere su Repubblica, intanto vi do qualche notizia di quelle istituzionali. C'è un bel giornale che si chiama Internazionale, che ha un sito, si chiama internazionale.it, però non ha un cazzo di notizie online praticamente. Questi sono dedicati ovviamente a Ivo Germano. Dai Jaromil, ricomincia tu la trasmissione adesso. Ah, devo dare una notizia spiacevole. Noi ci siamo girati il sito di Indie Media e abbiamo visto tutti i link di Indie Media e abbiamo visto link a un sacco di radio di movimento, un sacco di situazioni di movimento, ECN, Radio Onda Rossa, Hackit 98, Hackit 2000, tutte queste belle cose qua. Ma non c'è neanche un cazzo di porco dio di link a Radio Cybernet, porco dio! Quindi io proporrei anche di boicottarli duramente per questo. Vediamo cosa ne pensa Jaromil di questa cosa. Ho ragione, porca madonna. Io comunque gli ho scritto, gli ho chiesto di mettere il link, se no ne avremmo boicottati alla grande. In realtà quello che ho fatto è stato aggiornare le pagine di Radio Cybernet, includendo i link di Indie Media e i link di Candida TV, perché anche Candida TV non ha nessun link verso di noi. Ciao Marina. Io sì, sì.
7: Se per gli aspetti dove ci sono nel cinema lo vuoi,
0: vediamo. Siamo Wall Street in altalena, clandestini gettati in mare e stronzate di questo tipo. Oh, accordo MP3 Warner Music, ai, musica online. Telecom, ecco l'aumento del canone, bastardi ladri di merda. Vediamo un po'. Qual è questa notizia della Telecom? Giusto per incularci un po', ecco qua. Telecom Italia ha deciso le percentuali di aumento del canone comunicate all'Authority, dopo la decisione dell'organismo di garanzia dell'11 dicembre. Un attimo che mi stanno chiamando alla finestra, ma porco Dio! Io sono con i
8: se vuoi continuare a vedere le notizie.
9: Quale, questa qua?
8: Aspetta, ancora un po' e poi risale. Che te devo dire? Ma perché? Ma se non c'è nessuno? No, mi chiamo solo 5 minuti, non esiste. E poi mi verrò avanti.
9: Niente, praticamente il canone per le famiglie aumenterà del 5,9% dal febbraio e del 4,5% da luglio, per un totale del 10,4%. Il canone per le aziende aumenterà del 2,3% da febbraio e del 7% da luglio, per un totale di 9,3%.
0: Porco Dio!
9: E cazzo, perché per le famiglie costa di più, invece per le aziende di meno.
0: Ah, quindi per le famiglie di più, 10% in più per le famiglie di merda. Porca troia. Oh, è arrivato Massimo della sala prova, vuoi dire qualcosa alla popolazione di internet?
10: Salve popolazione di internet, voglio un pochino di tabacco.
0: Ah, prendi. Cartine?
10: Salve popolazione di internet.
0: Comunque qua in 15 minuti partiranno le sostituzioni per quanto mi riguarda, mentre io adesso vi vado a leggere un'altra notizia, altre due notizie qua di Repubblica, di merda, questo giornale di merda, che comunque vediamo un po'.
9: Comunque c'è da dire per gli appassionati di spettacolo e di cinema che il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice, è incassato soltanto con la prima uscita più di Titanic. E cazzo!
0: Bella cosa!
9: Minchia se è bello, intanto perché è un film italiano e abbiamo fatto vedere che ci abbiamo i coglioni.
0: Titanic!
9: Titanic, vabbè, anche quello lì ha preso molto con Leonardo di Pecora. Invece di quell'altro gay, e che cazzo!
0: No. Ci sono i filtri se vuoi dentro, eh? Se li vuoi provare. Allora, ora una bella notizia, tanto per cambiare, sulla pedofilia. Che bello quando hanno queste notizie. Tre persone arrestate e una quarta denunciata per detenzione e divulgazione per via telematica di materiale, eccetera, eccetera. Ci sono delle sigle, eccetera. Iesi, Roma, Pavia, Ponte Nizza, Genazzano, Venezia. I carabinieri hanno raccontato alcuni particolari dell'operazione partita dal sospetto di militare dell'arma che viaggiando su internet si era imbattuta in una chat line. I carabinieri di Siena hanno ottenuto un'autorizzazione magistrale, hanno continuato le indagini, il giovane militare si è fatto passare per una tipa disponibile, eccetera, eccetera. Hanno beccato in fragranza di reato. L'operazione permette di sequestrare video, materiale video, 4 PC, webcam, trasmissione di uno scanner, 26 CD-ROM e 230 floppy disk e basta così. Vediamo per ultimo questa notizia sull'MP3. Mentre sono partite in lontananza le campane della chiesa. Vediamo se Jaromil si attiva. Ah, sono pronti, allora do quest'ultima notizia, dopodiché mi interromperò e lascerò le trasmissioni allo studio di Roma, visto che siamo così ormai international anali. mp3.com, il sito internet che fornisce brani musicali, si è accordato con Warner Music Group per fare un pacco di soldi. Un triennale per offrire musica e video di proprietà di Warner Music e il secondo biennale per svolgere attività promozionale per gli artisti, accolta positivamente dai mercati finanziari ma sicuramente non positivamente da noi, che non ce ne frega un cazzo di questi qua, del fatto che vogliono fare soldi eccetera, per cui adesso io cederò le trasmissioni a Jaromil, quindi Asbesto dallo studio di Catania vi saluta e vi manda l'ultimo jingle giusto per così, per non sapere che cazzo mandare. Dopodiché passerò la linea a Jaromillo. Buonanotte.
11: Minchia, Radio Spider-Man.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Alla fine del mangiare delle sorelle, perché visto che tutti vanno a mangiare delle sorelle, no, penso che il sindaco ha personaggi intelligenti di...
2: Ma dalle scuole non fanno pagare niente completamente.
1: No, ma non fanno, sono stronzi, capito? Sono sorelle di sono stronzi, io capisco che. Mettere qua, cioè, si portano qua a fare i piatti indiani, si gioca, capito? Un po' così. Un piatto di riso, per esempio, riso fatto bene, per esempio, per 50 lire, capito? O ciabatti, costaruti, questa roba indiana con verdura.
2: Sì, sempre ciabatti.
1: Sì, sì.
2: Beh, il ristorante alla indiana al lavoro sarebbe una cosa fantastica.
1: Bisogna
2: però effettivamente controllarla, però veramente una decisione talmente importante, perché comunque coinvolge organizzativamente non solo i ragazzi che dovrebbero cucinare, ma anche chi deve tenere aperto, chi deve garantire un minimo di presenza di servizio d'ordine, chi deve fare polizia, c'è tutte queste cose anche da. Per questo dico, comunque.
1: Io sono libero, non ho niente da fare. Allora posso sempre venire tutti i giorni qua a fare la polizia, per esempio, queste cose. Anche questi amici che stanno insieme con me possono fare questi inventi, perché non hanno molto da fare, capito? Loro hanno.
2: Sì, ma sono tutte cose che dovrebbero appunto discutere collettivamente, proprio perché coinvolgono comunque la struttura in maniera quotidiana, ogni giorno funzionerebbe, sarebbe attiva per questo. Quindi.
3: Ah, bene, la prendi una birra.
4: Saliamo due.
2: Va bene.
1: Allora, lasciami che questo amico pakistano che sta adesso insieme con noi, lui è un bravissimo cuoco, cucina sempre per noi, capito? Lui può gestire le cose sempre bene, tutti piatti, tutta questa roba, anche una cosa per aiutare, capito? E così lui fa bellissima cosa. Anche perché la moschea è qua vicino, capito? Possiamo anche invitare delle persone della moschea qua per cucinare quando vengano così persone vivaci, capito? Che sono due moschee qua aperte. Loro c'è molti.
3: Il banner l'ha fatto già, mi abbiamo la conferma.
2: Sì, ho indovinato.
1: Perché anche la moschea non può essere isolata così dal mondo, capito? Andare così là sarà un buco qua per la moschea.
2: Giusto. Oggi ho visto su una televisione locale l'intervista a Musti.
1: Musti?
2: Si chiama così? Musti? La Nam della moschea
1: di Roma.
2: Di qua?
1: Di qua, Musti. I Musti. Questo è il palestinese. Lui fa la gente imam, qua, molto famoso del Catania, ma per noi non è imam, capito?
2: Tu sei di un'altra confessione?
1: No. Noi sappiamo che lui è stronzo, capito? Lui vende i gioielli alla fiera, ha poca fede, non è una persona, fa il mago, tutta questa roba, capito? Solo per guadagnare i soldi. Lui, a un certo punto noi pensavamo che lui è un po' cretino, ma adesso penso che lui è imbecille, capito?
3: Ma chi Gialla?
1: Mufid,
3: sì, mi hai parlato di Mufid.
1: Io pensavo prima che lui è cattivo, una persona cretino, capito? Ma dopo ho deciso che lui è imbecille, capito? Dove è la moschea? Dove lui c'è fare il man? Questa è la mia moschea, avverso io questa moschea.
3: Quale? Quella?
1: Questa moschea sta via Calia, avverso io. Io sono responsabile della moschea. Allora io vado sempre a questi amici senegalesi, capito? Io parlo con loro, perché tutti loro commettono per fare collette, per pagare l'affitto della moschea, la luce, tutte queste cose. E noi teniamo questa moschea aperta. Allora quando è possibile preghiamo. E abbiamo solo venerdì, così lui fa l'imam, tutta questa roba, ma non mi piace molto questa idea, ma cosa possiamo fare? Due imbecilli, capito? Stronzo. Allora quando vengono ospiti, persone anziane, così, noi possiamo ospitare queste persone, capito? Allora sempre vengono persone da lontano, che persone anziane, capito? Sopra 50, 60, noi sempre ospitiamo la moschea. Allora come un albergo musulmano, io ho fatto questa cosa.
3: No, sei all'altra, però sei sempre in via Calì.
1: Via Calì, questa mia moschea. Allora faccio tutti i vagari, capito?
3: fai pagare?
1: Sì, perché dare aiuto, perché qualcuno, qualche soldi devono uscire nel nome
3: di rispetto di
1: Dio. Sì. Allora questi amici senegalesi sono fatti miei, pagano l'affitto, la luce, tutte queste cose, sì. Perché io sono un membro della loro sette religiosi. Loro... Sì. Mentre l'altra che sta a Via Serravalli, che adesso dove sto io, queste usano come doccia, sì, pregano, ma sempre un posto per fare la doccia, devi pagare 2000 lire per fare la doccia con acqua calda, un posto di incontro dove mettere i loro bagagli, vanno alla stazione, capito? Stazione, capito? Con i mauriziani, non so, così. Ma una moschea vera è quella di Catania qua.
2: Un centro di aggregazione praticamente.
1: Sì. La moschea di Catania è questa moschea vera, sì. Perché non è che vengono da fuori, vengono qua, hanno un problema alla fiera o qualcosa, al tribunale, così.

0: Ah,
1: io sono uno dei primi musulmani che sono venuti qua in Italia, capito?
0: No, niente, però andare a parlare di lungo.
1: Uno dei primi musulmani qua in Italia, dall'83. La polizia è un grande musulmano.
2: Che cosa intendi dire?
1: Allora specialmente io, perché ho visto quando vengono questi indiani, pakistani, qua a Catania, capito? Sono trattati molto male. Loro sempre io apro questa moschea, i pakistani, asiatici, capito? Vengono qua a stare alla moschea perché loro, non lo so, vanno a comprare viti di là, queste cose, cristalli, queste roba, capito? Loro sono gente un po' chiusa, allora io sempre apro la moschea per loro, lascio loro stare. Che qua è un buon marito,

però non mi chiede di dirgli qualcosa di bello. Potrei definirgli di nuovo il programma Muse. Muse è un software bello e gioioso. L'ho definito così prima. È gioioso. Sì, ma dà gioia nell'usarlo. Ok, andiamo su Indie Media. Questo sito del cazzo che raccoglie le voci

0: 为什么是这个呢？
1: Andiamo un po' di lì, questi rumori di fondo, sì, anche visto la camera.

0: Emilia la provvista abbiamo. Emilia la provvista. Sì, non è.
1: Pioniere. Computer con i nomi da satelliti in me.
0: Figlio.
1: Che cosa?
0: Se sono dei satelliti del computer.
1: Ah, mi sento che anche a me. Ma capito? Oh, boh,
0: sì, poi ce n'è anche uno, non c'entra niente, Hotbird 2.
1: Beh, Hotbird 2 è un satellite per telecomunicazioni. Quelli dei...
0: Ma su sei cose sono tutti satelliti di esplorazione.
1: È vero.
0: Satelliti che hanno segnato la storia dell'esplorazione spaziale. Adesso se sentiamo la telefonata di Asbesto.
2: Sì?
0: Ecco.
2: Ciao. Sono ancora qua a lavoro.
0: Forse sentite un po' in lontananza, quindi saranno anche cazzi suoi quello che ha visto al telefono. Tu che vi dovevi parlare? Scordatevelo. Questa da me.
2: Penso di sì. Noi però forse andiamo,
0: sai? Ma quando dici tu?
2: Sì, però non è vero che non potremo a casa, quindi dovrei esserci per 2:15. Va bene. Va bene. Ciao, ciao, ciao.
0: Stavo raccontando dei suoi di esplorazione spaziale.
2: Io avevo anche portato qua dei... Eccoli qua.
0: Lo sai, delle...
2: Le cose che ho trovato anni fa nella spazzatura.
1: Questi fascicoli Uomo e lo spazio, non li hai visti?
0: No, che bello!
1: Sono delle foto fantastiche di satelliti. Questo è l'Explorer. Questa è la capsula Mercury.
0: Mercury mandato in nello spazio.
1: Mercury, non abbiamo niente che si chiama Mercury.
0: Questa è un'idea, potremmo rinominare.
1: Questo è Transit 3B, vabbè.
0: Transit 3B, questa è sì.
1: Centro di comando spazio. Explorer 10. Venus, Sputnik. Il pallone Explorer 9. Questo cos'è? Lo Sputnik 8.
0: Madonna, che bello. Guarda che telecamerone, sono un cambio oggi.
1: Madonna. Già.
0: Vediamo questo cos'è? Il Discoverer.
1: Sì. 19. Poi guarda che antenna direttiva bestiale.
0: Mamma, quanto è
1: tutta
0: bella
1: la cavità.
0: Cioè, prende effetto induttivo
1: cannone, praticamente a cannone. Cioè. Questo guarda il centro di computazione e calcolo, sono delle foto bestiali.
0: Sembra il media praticamente. Un bordello. Quindi stanno facendo un muto questi qua attorno al
1: tavolo. Ma sembrano quasi PDP-11. Sì, infatti non c'è manco una tastiera, sono tele scriventi. Mi trovo un sacco il regolo calcolatore. Cervelli elettronici, qui vengono definite l'elaborazione dei preziosissimi dati ottenuti viene effettuata attraverso l'opera di cervelli elettronici. Bellissimo. Ah, eccolo qua, progetto Mercury. Questo lo fa.
0: Ma c'è la collezione completa?
1: No, no, purtroppo no.
0: Cosa abbiamo trovato? Questo l'anno 1, il canale numero 10. Facilità venditore lire 290 questo fascicolo. Non riesco a trovare la data. Il disco allegato contiene 1. John Fitzgerald Kennedy pronuncia il suo primo discorso al congresso degli Stati Uniti. 2. Giovanni XXIII augura il buon Natale. 3. Registrazione di un volo dell'ottobre 90. Dell'X15 dell'8 giugno 1959.
1: Qua c'è la data del 65, quindi non erano ancora andati sulla Luna. Ciro, Explorer 8, Discovery 17. guarda qua il satellite Echo 1, è un pallone praticamente enorme. Primi esperimenti di trasmissione televisiva via Echo 1 con una frequenza di 8350 megahertz al secondo e 20 kHz del MIT.
0: Bellissimo.
1: L'alimentazione e le funzioni digestive dell'astronauta.

0: Ti butto di brimstone, mamma mia.
1: Amministrazione insufficiente. Aggressione da parte di agenti patogeni. Deficiente assunzione di proteine. Ipoprotidemia. Grave stato morboso. Perdita di acqua. Produzione di edemi, cioè gonfiori, dovuta a presenza di liquido tra le cellule in quantità superiore al normale. Diminuzione del rendimento muscolare. Stato di astenia, cioè debolezza generale. Una minore introduzione di grassi di qui di là, la perdita di acqua, passo dell'astronauta.
0: Purtroppo ci sono molte più immagini americane che si vedono.
1: Sputnik 5. Che cosa abbiamo? Ah, terribile il transit. Che apparecchi bestiali. Ah, eccolo qua, un tizio che lavora alle telescrivenze. Cacchio orrendi. Ma già non mi si sta sentendo?
0: Non lo so. Ci abbiamo ritorno?
1: Sì, il ritorno c'è, cioè noi stiamo streamando comunque.
0: E allora non ci stiamo sentendo?
1: Sì, ci stiamo sentendo.
0: Ma siamo? Hai messo
1: proprio il volume? Io metto il volume perché sennò rientro. State lì, tiro.
0: Non stavo sentendo pure il rutto?
1: Però certo che si deve vedere un panorama da lì. Progetto Mercury. Carpenter. Shirva. Metabolismo basale. Temperatura corporea dell'astronauta. Quindi invece da qualche parte di là c'è una rivista di volo dove spiega, non so se te ne ho parlato, gli effetti. Cazzo, guarda nel 65 cosa stavano progettando. Quello che attualmente è lo Space Shuttle. Ah, questo è l'X15.
0: Lo stavo guardando.
1: L'hanno fatto. Infatti,
0: no, esatto, questo sì. È l'X15.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Allora, ma lo usavano praticamente come un aereo ultraveloce.
1: Sì, infatti dice discendente dell'aerolastro X15. Sì, l'X15 è stato solo un esperimento, poi non lo userò più.
0: Sì, niente. No.
1: Ti dicevo, praticamente a quanto pare quando tu sei su un aereo, su un cassa, su persone, eccetera, no? E fai una picchiata e successivamente una cabrata e torni su, nella fase di picchiata sono fenomeni strani nel corpo umano.
0: Comprimono i coglioni.
1: A parte questo, ci sono due o tre secondi in cui tu non vedi assolutamente niente e vedi rosso. Vedi tutto rosso quando lo vedi. E quando sali vedi tutto verde o un altro colore. E hai due o tre secondi di buio completo.
0: Semaforo. Rosso se sono infermati mentre vai giù. Verde, ok, vai a tornare.
1: Ma ti immagini, cioè tu scendi e non vedi più un cazzo e poi ricominci a vedere. Ed è inevitabile. E hanno costruito queste tute anti effetto G, che sono tute praticamente che sono gonfiate e ti tengono premuto, no? In modo da cercare di tenere equilibrata la pressione sanguigna quando tu fai queste manovre.
0: Ah.
1: Il problema è lo spostamento del sangue nel corpo umano, che ti va tutto giù o tutto su. È allucinante, allucinante. Bestia. Ah, ecco qua, questo è Pioneer quinto.
0: Stavo dicendo l'X15, sembra un'idea, vabbè, folle poi, però deve aver fatto una certa impressione ai suoi tempi.
1: Minchia, era uno dei più veloci. Il Vanguard. Satellite tipo Vanguard, piccolissimi.
0: Sì, mai erano.
1: L'involucro sferico in oro puro.
0: Perché in oro puro?
1: Non lo so,

0: antistatico il dottore.
1: Finalmente ho capito perché quando parte il missile fanno vedere gli effetti, si vedono tutta quella roba bianca che si stacca e cade giù. Ti sei mai chiesto?
2: Come
1: perché?
2: Roba bianca? La
1: quando
2: cova,
1: quando parte un missile e fanno vedere l'inquadratura, ci sono dei pezzi di roba bianca che si staccano e cadono giù.
2: Eh sì, sono dei ganci.
1: No, non solo quelli, ma tutto della superficie. Dici, ma com'è che sta sverniciando? E invece è che siccome esce il gas, per effetto termico, come il freon quando esce, la differenza di pressione congela l'umidità sul missile e i pezzi di ghiaccio si staccano. Pazzesco. C'è il dottor Van Allen, chissà se è con Brown. Quante cose che si scoprono. Volume 3.
2: Lei ho capito la cosa.
1: Pioneer prima.
2: 15.
1: Ah, il Pioneer prima è lanciato l'11 ottobre 58, raggiunse la quota di chilometri 127.223, poi cadde verso la Terra. Vabbè.
2: Che doveva fare?
1: Che ne so, stare su.
2: Non possono stare su all'infinito.
1: Perdersi nello spazio.
2: Tu lasci andare, sali nello spazio. Poi
1: anche la Pioneer
2: beccano qualcuno, si arriva un assicuratore di Marte che ti fa causa, guarda, non sapere.
1: Ah, ecco, conseguenze fisiologiche. E questi di certo sono che apparecchiature sterilizzate. Ecco, vedi? Poi il missile è partito, c'è tutta questa roba che gli cade di lato. Ah, Vanguard primo. Si prevede che rimanga in orbita per più di 100 anni. Il Vanguard primo. Ci sono satelliti che ancora funzionano e mandano segnali, si possono ricevere.
2: Di quelli
1: piancati degli anni 60, sì.
2: Beh, se hanno batterie solari.
1: Atomica.
2: Atomiche?
1: Pile atomiche, sì.
2: Adesso
1: io c'è la mappa, c'è la mappa di che è
2: lì, pum, è fuori una città.
1: Insomma,
2: bella idea che hanno avuto. Ma non c'erano le celle fotovoltaiche.
1: Vanguard Explorer Sputnik. Un piccolo registratore a nastro magnetico installato nell'Explorer 3.
2: Ma cosa è piccolo?
1: Madonna! Beh, la Terra contiene i extraterrestri, perché non ci
2: sono. Un maggio del Brasil.
1: Ah sì, l'ho conservato perché c'è la Russia. Lo Sputnik primo. Laika.

0: Nel mondo la musica stereofonica in auto e in casa si chiama Stereo 8. La pubblicità delle cassette Stereo 8.
1: Dai, me ne ricordo.
0: Guarda che guanti assurdi. Uno che guida con questi guanti è assurdo. Ogni cartuccia Stereo 8 può essere acquistata solo a 500 lire da chi ne restituisca una già ascoltata. Però, se tu gliela hai una ascoltata, sì, questa l'ho ascoltata e ce ne danno un'altra. Bello.
1: E paghi un letto?
0: Alla fine sì.
1: Senti se la fiai. No, ma perché non ha, perché non la scarichiamo quella pubblicità?
0: Quale pubblicità?
1: Quella che hai appena preso però.
0: Ah, la scannerizziamo?
1: Sì. Ah, cioè, testimonianza di un momento in cui culturalmente la questione del copyright in maniera mi sembrava molto più serena.
0: Sì, ma anche passata nel tempo, cioè.
1: Sì. Che testimonianza
0: di un mondo fatto, bello che non c'è più?
1: Fatto di un mondo bello che non c'è più, il mondo postmodo non è che. Non è che, voglio dire. Stavano con tanto peggio di così gli artisti. Per cui via comunque della distribuzione agevolata, no, della musica. Sia facesse dei danni.
0: Bella questa mappa con il limite dell'abitabilità umana.
1: Peccato per queste enormi macchie di sporra. Non lo puoi essere. Se vedi appiccicola, dice, sta staccando tutta la pagina.
0: Mm. 1969. Vabbè. Top, vuoi leggere? Che famo, ce ne andiamo?
1: No, non mi leggo.

0: 7 febbraio 1961, Robert White raggiunse con l'X-15 la velocità di 6.550 km all'ora.
1: Quanto?
0: 6.550 km all'ora.
1: Con questo aereo?
0: Con questo aereo qui.
1: Ma neanche gli aerei di oggi?
0: No, vabbè, ma questo non è un vero aereo, dice, è il primo razzo aerospaziale, si tratta in verità di uno strano ibrido, un incrocio tra un aviante, un missile e un veicolo spaziale vero e proprio. Infatti spiega prima tra le caratteristiche, non ha gli alettoni, viene deviato a colpi di, gas compresso da un lato dall'altro.
1: Minchia. E poi è capace di atterrare, quanto fa?
0: Eh sì, è capace di atterrare. Infatti se vedi è un carrello regolarissimo, non è qualcosa diciamo di ridotto.
1: Mamma mia, agghiacciante, 6.600 km l'ora. Cioè, vado da Jaromil in quanto?
0: Vai da Jaromil in...
1: Allora, in un minuto
0: poco più di 10 minuti.
1: In un minuto faccio
0: 100 km secondo.
1: Adesso vediamo quando i cubicini ci vengono gli sfondi.
0: Scusa, 6.000 diviso 60.
1: 109 km. In un minuto. Quindi un minuto sono 100 km. Mi sembra poco. No, non è poco. Madonna, un minuto. 50 km in 30 secondi. Più di un chilometro al secondo. Quindi mettiamo che sono 2500.
0: Molto più di un ma io sarei 2000 perché poi viene d'aria più veloce che col treno. Questo dicevo che sei lì 20 minuti.
1: 20 minuti. Oh, Jaromil.
0: Arriviamo, oh, ce la puoi calare la pasta qua.
1: Io, niente, prendo...
0: L'X-15...
1: Prendo l'X-15, calo la pasta, tra 20 minuti siamo da te. X-15, il mito.

0: Andiamo a vedere il sito spacelink.nasa.gov.
1: Beh, ma così la banda, lo streaming.
0: Ma chi se ne fotte? Vado a vedere un sito e mica vado a scaricarmi gli MP3 della NASA.
1: Chi sono gli MP3 della NASA?
0: Che ne so. Ma conosci l'applet Java della NASA che ti dà le posizioni dei satelliti?
1: No.
0: È bellissimo. Mai vista?
1: No.
0: Vediamo se la trovo.
1: No, non puoi dire. No, non sta crashando più Netscape queste cose.
0: No, no, mi crasha.
1: Ma come prima?
0: Dipende.

0: sono notato che questa antenna elicoidale mobile è montata sul canale di un tir.
1: Sì, con i cavi, con i ruri di cavi.
0: Tu dici cavo? E la gomma di scorta tutta sotto l'antenna. Fantastico.

0: Eccolo qua.
1: Quale visto le macchine davanti al senso? E che razza di cose che girava negli Stati Uniti e
0: a forma di razzo.

0: Ma secondo me il PGP11 nel 75 fa PGP10 ancora.
1: Che cosa?
0: PGP11 c'è nel 65?
1: No.
0: E allora non può essere che non c'è. Arrivare a parte.
1: Ecco la sua scritta.
0: Forse dovrei staccare il file. Sto da qui. Ora va decisamente meglio.

0: Stravante
1: caso della Casa Americana Mercury. 1. Resto di Resti Vernieri. 2. Castello dei Retrovazzi.
0: Mi sta arrivando la plettona già.
1: Guarda che buco che era sta capsula. E guarda che c'era in punta lo spazio per il letto, capito perché facevano in quel modo.
0: No, no, non è il letto, è il paracadute, tutto ripiegato.
1: Sembrava il letto questa cosa.
0: Un po' sicura
1: il paracadute principale, quindi si tirando il paracadute. Wow.

0: Así siento. Non lo so, non ho, ovviamente non devono ancora i satelliti per poter localizzare le capsule. Nell'immagine si vede una capsula Mercury mentre galleggia nelle acque dell'Atlantico. Nella parte terminale si nota un'antenna radio. Non appena la capsula tocca la superficie dell'acqua, si disciolgono sostanze chimiche coloranti, facilmente individuabili ai mezzi di recupero.
1: Vedi questa chiazza verde che fa pensare alla spiaggia inquinata, poi a merda che galleggia, come si vede spesso in estate.

0: Che vuol dire, se devo fare un sistema di satelliti passivi delle comunicazioni mondiali, cioè riflettere le onde radio?
1: Sistema di
0: satelliti passivi delle comunicazioni mondiali.
1: Ah,
0: è andato su una palla di rame alla fine, con quattro mediali.

0: Ma hai visto questa foto? Si sono agganciati. Si sono agganciati in paracadute al volo con l'aereo.
1: Dove?
0: Madonna. Assurdo!

Qué puto fetis. Puto fetis. Madonna, che crudeltà.

0: Va bene, va. Se ne andiamo. L'unico ascoltatore è rimasto Jaromir alla fine. E quindi ciao Jaromir, che ci ascolta.
1: Poverato, scusaci per questa serata.
0: Vabbè, che ci possiamo fare?
1: Ti mando un bacio, Jaromir.
0: Sono cose che accadono. Bene? Direi che si stacca. Ciao. Ciao, ciao. Beh, intanto sistemo le cose qua.
2: Nel posto loro.

0: sono abbastanza distrutto.
1: Ma vedi, anni fa, quali figli? Io ho fatto quelli di telecomunicazione che mi fanno a scuola.
0: In maniera
1: elettronica. Manuale di telecomunicazioni.
0: Manuale di elettronica e telecomunicazioni che hai portato qui?
1: Credo di Karim.
0: Mai visto. Io non l'avrei portato qui.
1: Certo, questo te l'ho fatto, ti pure vedere, adesso vabbè, io metto qui perché Karim non è tenuto. Ma c'è un po' più in dritto.

Can I be right? Can I keep on?

troppo più bella dello scordare di profumo da esternai, ora che ti rivelerai, la ridici saremo noi!

l'hanno compensato. Cruda mi vino la mare. La piena

0: Fabio, tu non piani? Perché non potrei distrarre l'amministratore, ecco. Ma che ti fai?
1: Si potrebbe accendere le luci in modo tale da favorire il campo.

Aspetta.

Da.

0: tres. Traba. Oh. Sigue. Traba. Oh. Alza.
1: Alza.
0: Ah, lo passo. Ok.

l'aria plantata di scorrere l'asta. Un'aria profonda mi porta a spaccarti le ossa. Diario, diario, diario.

amigo César, ¿dónde está el amigo César?

Thank you.

the casting.

continua con diffusione musicale. Shabbat. Capucco.

0: vediamo un po' ora come si sente. Se devo regolare di nuovo tutti i livelli.
1: Oh, peccato.
0: Eh?
1: Beccato la pasi.
0: Ah.
1: Riuscito a provarlo al primo colpo nella N8, anche se è cambiato di posizione tra la Flatware 7.0 e la 7.1.
0: Giusto perché non avevano un cazzo da fare, vuol dire che non ci hanno cambiato di nuovo, eh? Bene, mi sa che ci siamo qui.
1: Ma il ritorno come mai non ce l'abbiamo ancora? Abbiamo un grande lag?
0: No, perché ho passato qua, credo.
2: Bene, sta che ci siamo. Ma il ritorno come mai non abbiamo un grande lag?
1: Ah, buono.
2: No, perché ho.
1: Ma riusciamo anche a farlo andare in latte?
0: Certo.
1: Anche se il latte è da oltre di tanti minuti, assai, ci metterebbe delle ore di arrivare al fisso.
0: Vabbè,
1: se lo siamo per un scopo commerciale ci butta fuori il sindaco.
3: Il sindaco? Non commerciale, ma così amicizia con il popolo, perché così è utopica, capito?
1: Ah, quindi come progetto culturale, di amicizia
3: sì,
1: sempre
3: sì.
1: Popolo.
3: Sì, sì. Capito? Allora c'è l'amico pakistano, due che possono venire a cucinare, sempre passare un po' di soldi, capito? Così tutti noi mangiamo, divertiamo, capito? Perché noi ci parla di siamo qua, noi siamo solo qua, computer, mangiare e bere, capito? Birra, mangiare, capito? Non.
1: Ma lui ci conosce, però sai che siamo pure quelli che facciamo i cortei per contro la globalizzazione.
3: No,
1: sai che siamo anche quelli che facciamo le manifestazioni, siamo come
3: noi non facciamo questo per commercio, ma per mangiare, capito? Così che questo

0: tutti noi mangiamo, eh? Cosa pensi? No, non per scopo commerciale, no, per scopo per mangiare, capito? Così che tutti noi mangiamo. Fare un po' di cose di incognito così. Cosa pensi?
1: Sempre lo stesso. Lo stesso gruppo di persone diventa l'impresa, diventa
0: un
1: posto di lavoro.
0: No, non posto di lavoro, no, ma posto per mangiare, così diventa un po' attivo, capito? Perché ragazzi, se uno raccoglie 3.000 lire o 5.000 lire per un piatto o qualcosa del genere, non è che non è che sono grandi soldi, massimo 5.000, non è una cosa che è una 30 o 40 mila lire.
1: Però poi una segna di gestione.
0: Penso che non c'è bisogno di...
1: Come non c'è bisogno?
0: No, guarda che tu dici sì e l'altro sì, sì,
1: no. Bisogna fare...
0: Gianviero che è già convinto che a fondo c'è qualcosa che è positivo, fa attività positiva.
1: Io sì, ma secondo me bisognerebbe mettere d'accordo... Cioè,
2: è ora...
1: Su una questione così importante.
2: Si sente bene?
1: Bisogna mettersi d'accordo tutti. Puoi fare un'iniziativa che ti occupa uno spazio dell'auro tutti i giorni senza una decisione comunque.
0: Allora possiamo votare, fare gli altri votare, sì.
1: Sì, se ne parla, vieni in assemblea di gestione, vieni in assemblea di gestione.
0: Convincere gli altri, poi noi mangiamo.
1: Personalmente il fatto che poi ci sia la cucina aperta tutti i giorni mi sarebbe la controverrei comodissima,
0: sì, sì.
1: E sono perfettamente d'accordo perché comunque sarebbe,
0: sì, sì,
1: sarebbe un arricchimento per il cielo,
0: sì, sì,
1: sicuramente,
0: sì, sì.
1: Arricchimento non nel senso monetario,
0: sì,
1: proprio come anche come valore, no?
0: Anche mangiare una cosa diversa, anche una,
1: sì,
0: una cosa diversa,
1: sì,
0: sì, una cosa, sì, diversa, sì. Perché noi stiamo qua a casa vicino, capito? Tutti le sera possiamo venire cucinare, fare delle piatti bellissimi, capito? Semplici, capito? Pochi soldi, tutti mangiano, noi mangiamo, capito?
1: Porco!
0: Fai a cucire indiano, capito? Per qualcosa di meglio. Quindi dopo questi pensi diversi, capito? Dove c'è la stazione centrale.
1: Allora,
0: no, una cucina più così, invece di andare a mangiare sorella Maria Teresa Falcuccia, che conosci,
1: sì,
0: piazza
1: Proprio.
0: Sì, sì, sì, meglio fare la cucina indiana qua, mangiare con Teresa, far salire un po' uno che fa uscire 2-3 mila lire, mangiare.
3: Sterminatore, Bucarest 2001.
4: Da una grande distanza vedo un freddo, remoto quartiere, giorno azzurro, ventoso, sole freddo, sul vostro sterminatore là che si arrampica per le grigie scale esterne di legno.

0: Sterminatore, serve il mio aiuto. Sono gli scarafaggi, signora Murphy? Sono quelli degli ebrei al piano di sotto? O quelli dei polacchi della porta accanto, signora Murphy? Certo che mi prenderò cura dei suoi scarafaggi, non stia a dirmi dove sono. Vede, io lo so, signora Murphy, sono esperto di queste faccende. E non mi dispiace di dirle, signora Murphy, che mi piace il mio lavoro e ne sono fiero.
1: Tutti i giorni portano un po' di pane e raffermo o un avanzo di minestra al branco di una dozzina di luridi scarafaggi che si sono insediati in pianta stabile all'angolo della strada. Così li riconoscono e non li attaccano.
0: In molte occasioni assistei a questo rito a bocca aperta. È per questo che ho un sigaro. Io adoperavo la mia macchina, una Ford V8 nera, e lavoravo da solo, portando le mie bombole di polvere di piretro spray e i miei bulbi di fluoruro su e giù per le scale. Personalmente preferisco un lavoro di piretro a uno di fluoruro. Con il piretro si ammazzano gli scarafaggi proprio là, di fronte a Dio e al cliente, mentre questo amido e fluoruro lo lasciate in giro e tornate dopo qualche giorno. Un operaio sudista delle industrie belliche mi ha detto: se lo mangiano e corrono qui intorno, grassi come porci.
2: Bucarest è invasa da un esercito di scarafaggi, spesso malati e aggressivi. Gli animalisti li difendono, la gente del luogo li conosce e li protegge. È una solidarietà che nasce dalla comune miseria. Appena fa buio, i pedoni della capitale rumena camminano al centro della carreggiata, e non solo a causa dei troppi buchi sui marciapiedi. È per evitare di essere aggrediti da un grosso scarafaggio che sbuca da dietro una macchina, ci spiega Rodica, madre di famiglia ingegnere. Ne sono rimaste ancora molte nel centro di Bucarest, nonostante le grandi distruzioni compiute sotto la dittatura dei coniugi Ceausescu.
0: Ci sono personaggi come Silvius Prigoana, proprietario di una società di nettezza urbana, che propongono di raccogliere gli scarafaggi in grandi ricoveri fuori città. Silvius è ormai il personaggio più odiato dagli entomofili di Bucarest. Nel corso di un dibattito televisivo ha citato i testi di legge esistenti, risalenti all'epoca comunista, che impongono la cattura delle blatte e precisano che debbano essere abbattute e le corazze debbano servire a fabbricare accessori per la casa. Hanno dato un nome a ogni scarafaggio, ci sono il tignoso, il nero e tanti altri. C'è anche Giuda, che non è particolarmente sornione, ma solo rosso di pelo, come l'uomo che ha tradito nostro Signore Gesù Cristo. Sono soddisfatti di questa invasione di blatte, perché grazie a loro non ci sono più topi né zingari nei dintorni. Come se avessero sentito l'ultima tromba, gli scarafaggi sciamano fuori e rotolano in convulsioni sul pavimento.
1: Due mesi fa sono stata morsa ad una coscia da una blatta che non avevo mai visto nel quartiere. È arrivata da dietro. Quando l'ho vista, avevo uno sguardo disperato.
0: Morde sì, signora, mi taglia come un coltello e io non mi sento bene, sa.
2: Fatalista, la signora Murphy si è recata a Colentina, il grande ospedale specializzato in malattie infettive, per una serie di 12 iniezioni di siero anti-Marburg che vanno fatte al ventre. La morte sopraggiunge per la putrefazione dei tessuti molli. I più agiati si procurano il vaccino francese, molto meno doloroso. Circa 20.000 abitanti di Bucarest sono vittime ogni anno di morsicature abbastanza gravi da richiedere le cure ospedaliere. Nessuno se ne preoccupa più di tanto. Ioan Enciu, uno dei vice sindaci di Bucarest, si rifiuta di drammatizzare la situazione perché, dice, attaccano solo quelli che hanno paura di loro. Anche nel giardino dell'ospedale gironzolano centinaia di scarafaggi nutriti occasionalmente dal personale o dai malati.

0: Beh, signora Murphy, l'agente della disinfestazione municipale era in giro. Hanno lasciato quella polvere bianca che attira scarafaggi come una bottiglia attira un prete. Sono un'organizzazione di spilorci. Quello che hanno lasciato qui è fluoruro. Gli scarafaggi acquisiscono una tolleranza e diventano tossicomani. Possono essere pericolosi se il fluoruro viene sospeso improvvisamente. Ah, è proprio qui.
1: Gli scarafaggi senza padrone sono ormai ovunque, sonnecchiano tutto il giorno sull'erba spelacchiata dei prati o rovistano nelle pattumiere in prossimità dei mercati. Gironzolano di fronte agli edifici pubblici, compresa la Presidenza della Repubblica, sdraiati davanti alle garritte dei soldati di guardia che gli lanciano i resti dei loro panini.
0: Gli abitanti di Bucarest amano i loro scarafaggi. È una solidarietà che nasce dalla comune miseria e sofferenza. Si identificano con loro, vedono anche loro come vittime dei Ceausescu. Gli scarafaggi di oggi sono in un modo o nell'altro i loro discendenti. Ci sono intere famiglie retrograde che non vogliono far entrare lo sterminatore, negando così i diritti elementari di molti abitanti della capitale. Sono come un esercito affamato. È pericoloso andare a piedi alla fermata dell'autobus. D'inverno prendono possesso anche dei garage sotto gli edifici o si piazzano direttamente sui pianerottoli. Ora si trovano spesso queste vecchie nonne ebree in una stanza con i loro scarafaggi e dobbiamo forzare la porta. Su, nonna, apra, è qui lo sterminatore. Lei strilla in Yiddish che non c'è nessun scarafaggio. Entriamo con la forza. Io rivolto il letto. Dio mio, ce ne sono migliaia. Gli do lo spray. La nonna guaisce come se la Gestapo stesse assassinandole la figlia nubile, fidanzata a un dentista. Quando invito a cena degli amici, vado a prendere alla porta dell'ascensore, perché queste bestie conoscono i residenti, ma attaccano tutti quelli che sentono come intrusi nel loro territorio.
1: Di notte gli scarafaggi prendono possesso del luogo, riparandosi sotto le bancarelle fino al mattino seguente. Sono della comunità, non appartengono a nessuno in particolare e non vagano realmente da un luogo all'altro, ma hanno un territorio ben delimitato.
2: Sta attento là sotto, se non esci entro 10 minuti vengo a cercarti.
0: Quando il nostro personale interviene per catturare delle bestie, anche su denuncia di alcuni abitanti del quartiere, viene sistematicamente insultato e aggredito.
1: Il demagogo ultranazionalista Corneliu Vadim Tudor assicura di averne raccolti 17.
3: Figli della fame, bestie senza padrone, davanti a quali icone potrò invocare il perdono?

0: Terminatore, Bucarest 2001. Prodotto dal Laboratorio Radiodrammi dell'Immagine Leggera, quinta edizione, 21-25 marzo 2001, Palermo. Il radiodramma è stato realizzato da Simona Ala, Massimo Cirrone, Mariano Equizzi, Daniele Giannusa, Giuseppe Guzzardo, Francesco Mannarino. Coordinazione di Alessandro Aiello e Gabriele Saverio. Voci di Silvano Cavatorta, Heinz Hermans, Mariano Equizzi, Rosana Provenzano, Rosa Castagnetta.
1: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: Minchia! Radio Fibernet!
3: Male necessario!
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te.
1: Vai! Uomo, dove sei?
2: Me la... un attimo solo.
1: Oddio!
2: Non riesce ad aprire?
1: Ah no, basta!
2: Pisano, non riesce ad aprire?
1: Ah sì, qua.
2: Vediamo se è lui. Sì, se la metto in bustina è meglio.
1: E detto, che a me l'ho fatta. Vabbè dai, ecco, si può aprire, per Tommy.
2: Questo intervento è fatto innanzitutto per farvi ridere un po', poi per farvi riflettere sull'argomento di cui vi parlerò. Direte cosa c'entra Linux in questo. Non c'entra molto con Linux, ma c'entra più che altro con la libertà di informazione, che è quello per cui è nato il Freaknet molti anni fa, con un laboratorio di informatica libera dove chi voleva poteva venire da noi, usare il computer, e può farlo anche adesso. Sempre sono giustissimo, adesso ne parliamo. Senza dover dire niente a nessuno, vieni, vuoi un account, lo facciamo, ti siedi, lavori, smanetti, rompi il computer, ne facciamo un altro, così via.
3: Adesso usa.
2: Sì, ci provo.
3: Riescici.
2: Allora, io parto da un po' lontano. Parto da questa data, perché prima di questa data noi stavamo un po' più tranquilli, tra virgolette. Stavamo addirittura facendo degli esperimenti con il wireless libero, così come si fa negli altri stati normalmente, mettendo access point un po' in giro e dando la possibilità a chi voleva di condividere la propria banda a casa e fare connettere gli altri a internet. E poi c'è stato il 9-11 settembre, questo attacco alle torri che ha scatenato tutta una serie di guai che ben conosciamo. Finalmente gli americani hanno trovato un nemico, perché giustamente l'attacco alle torri è stato pensato a un'organizzazione di cui questo personaggio sembra essere il capo, è un salita, ha vissuto e ha combattuto tutto il tempo in Afghanistan, quindi gli americani sono andati a attaccare l'Iran. E vabbè, con tutta una serie di leggi speciali che hanno comunque approvato negli Stati Uniti per limitare la libertà personale. Quello che a me interessa è, dal punto di vista della connettività, del digitale, avranno fatto qualcosa per limitare le connessioni internet, per vedere chi si collega, dove si collega. Avranno promulgato delle leggi per identificare gli utenti meglio, per evitare che, non so, qualcuno dovesse collegarsi su un terreno identificato? La risposta è no, ufficialmente. Poi in realtà i loro servizi segreti funzionano, eccetera. Però questi esempi, che questi qua sono europei, le slide sono invertite, però anche Londra è coinvolta, diciamo, anche l'Europa è più o meno coinvolta in tutto questo casino. Questi sono esempi di reti wireless libere che ho preso un po' in giro per la rete. Wireless a Londra, ANC e Amsterdam Network Collective, è una bellissima rete wireless di access point di computer messa sui tetti dei palazzi, e questi tizi si sono inventati una specie di internet parallela a cui chi vuole si collega liberamente, e ovviamente su questi server trova di tutto, trova film, scaricare, MP3, tutto quanto, e non ha niente a che vedere con internet, è una rete a parte, con le sue chat, con i suoi siti, e rete di Amsterdam che fornisce anche ovviamente dei gateway su internet, da cui si può volendo anche uscire, tutto liberamente gratis, perché se io ho la DSL a casa non vedo che problema mi crea condividerla con qualcuno che magari vuole connettersi. Freifunk.net è in Germania, a Berlino, freenetwork.org è un'organizzazione di reti di questo tipo. Il caso più conosciuto è quello di Seattle. Seattle Wireless ha un sito meraviglioso dove spiega come modificare le schede, come modificare le access point e come connettersi liberamente alla loro rete. Io qui ho evidenziato gli esempi che sono in inglese, che spiegano come connettersi alla loro rete. E semplicemente ti dicono semplicemente connetti e basta, cioè metti sotto il palazzo di qualcuno che ha l'access point della nostra rete, vedi che puoi entrare, entra, ciao, arrivederci, naviga, fai quello che vuoi. Lo stesso questo metro che fa in San Francisco e Ithaca Network, per esempio, a New York. Addirittura a New York dove c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle. A questo punto la domanda sorge spontanea. Cosa succede in Italia con le reti libere con accesso a internet? L'Italia purtroppo... Bello slide da ridere, prendetela come uno scherzo. Diciamo. In Italia si è pensato bene, unico caso in Europa e a quanto pare al mondo, di limitare in qualche modo con questa legge o di controllare quello che è l'accesso a internet. Sì, altri casi al mondo ce ne sono, c'è la Cina, c'è forse qualche paese dell'Africa, qualche dittatura, non lo so, sì? Nel Medio Oriente immagino. Comunque, misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Che abbiamo un po' dato un'occhiata nel prima, abbiamo letto, abbiamo tirato delle conclusioni un po' così, non siamo avvocati, non conosciamo bene le leggi, però da quel poco che leggiamo da tecnici abbiamo voluto citare solo quei punti che direttamente ci toccano. Per esempio dobbiamo loggare tutti i dati del traffico che passa attraverso la rete. Stiamo parlando degli leader, cioè delle intestazioni di dove viaggiano le informazioni e che percorsi prendono. Fortunatamente il contenuto non dobbiamo loggarlo, per ora. Una volta questo non era così importante, si potevano cancellare per un po' di tempo, non c'era questo controllo stretto sulle informazioni. Con questa legge bisogna loggare tutto, cioè se io mi collego a un sito si deve sapere che io a una determinata ora, in un determinato giorno, io persona mi sono collegato a quel sito, passando attraverso determinati server. Fortunatamente gli americani stessi, l'11 settembre tra parentesi, hanno pensato loro a delle soluzioni. Io qua ne ho citato alcune, questa è Tor più Privacy. Tor è un sistema per cui la vostra connessione di rete viene distribuita a caso tra diversi server, in modo che per raggiungere un determinato servizio io ogni volta passo per percorsi diversi, dividendo le mie informazioni in pacchetti che viaggiano per percorsi diversi, in modo anonimo. Privacy invece è un proxy locale con capacità di filtro e altre cose. Praticamente questi due pacchetti messi insieme, è abbastanza facile, vi rendono la connessione pressoché anonima. Ci sono dei piccoli problemi che stanno assorbendo, comunque mi sento di dire che è abbastanza sicuro come navigazione anonima. Per cui, quando io vado a analizzare i log del mio sistema che passa attraverso un coso del genere, io leggo cose che non hanno senso, perché non si può stabilire se io mi sono collegato ad esempio al sito della Apple e dal sito della Apple non riescono a vedere chi si sta collegando, perché vedono una connessione per metà dalla Cina, per metà da un server che sta in Afghanistan, per l'altra metà dalla Francia, e se mi riconnetto il percorso sarà ancora diverso. Quindi di quei log che dice la legge io non me ne faccio niente. E questi software esistono da 3-4 anni. Per cui che senso ha questo articolo di legge? Nessuno. Non solo, esistono altri strumenti come gli anonymous email, per cui io posso mandare un messaggio di posta elettronica al nemico che sta lì sopra e nessuno lo può intercettare. Perché non riesce a capire, io intanto non si riesce a capire dall'esterno, io a chi sto scrivendo. Se analizzano la sua connessione non si riesce a capire lui da chi sta ricevendo il messaggio, e se uno si mette in mezzo semplicemente non lo può fare. Tutti i messaggi viaggiano sempre da server diversi, in forma ogni volta crittografata in modo diverso, con algoritmi di crittografia che non si possono aprire, in senso di dirlo. Qui il problema reale di questi software, che sono talmente potenti che non si possono aprire, il problema reale di sicurezza è l'utente. Che puoi avere il software più potente del mondo per la crittografia, ma se scegli la password mio PG e PGP sono software a standard unitario, sono software libero. Questo è un libro che vi consiglio, se lo trovate ancora di leggere, esiste una versione digitale che si può caricare e stampare, spiega tutti questi giochetti di criptografia, eccetera. Poi c'è un altro articolo, e qui ho voluto anche qua giocare un po'. Cioè, chiunque vuole aprirsi un locale con un internet poi, oppure un laboratorio di informatica libera con un computer per farli usare alla gente, deve chiedere il permesso open source. A me questo ricorda la storia di un po' di anni fa.

0: finita le tue immagini. Poi per far condicio ho voluto aggiungere anche questa che ho trovato. Che mi fa ridere tantissimo. Per tutto quello che significa effettivamente. Proprio fuori dal tempo. Poi domanda, si parla nell'articolo di legge, si parla di terminali di accesso e reti di comunicazione, quindi anche le cabine telefoniche da cui si possono mandare gli sms, oppure le reti locali degli uffici. Io mi sono un computer, dice il mio collega, è un terminale di accesso a telecomunicazioni, quindi devo chiedere il permesso a quest'ora. Allora anche il bancomat, perché io comunico con la mia banca, quindi quello è un terminale di accesso. Quindi come l'hanno scritta questa legge? Quindi immagino che bisognerà identificarsi per andare a prelevare, non lo so. Dopodiché la legge stabilisce misure che il titolare deve osservare per acquisire questi dati anagrafici. Perché non solo io devo chiedere permesso all'assessore, ma chi si siede davanti al mio computer deve essere identificato. Quindi mi deve dare un documento, io lo devo copiare, lo devo conservare. Quindi ho anche il problema del trattamento dei dati personali, e quindi ho rodo dati si rivolta la sede, si tratta perché io non gestisco i dati come dice lui,
1: ma è più giornata,
0: però vabbè. Quindi un sacco di problemi. Bisogna identificare chiunque. E io mi domando, e i senza tetto, i viaggiatori, quelli che non hanno documenti, come fanno? Cioè allora viene negato il permesso di accedere a canali di comunicazione, non possono scrivere i loro parenti a casa, perché non hanno documenti. Questo è assurdo secondo me. Vabbè, questo lo pensa anche da internet. Pare che sia un film. Ovviamente questo significa in Italia, caso credo unico al mondo, fine del wireless libero. Avevamo già cominciato la sperimentazione per creare gli access phone, che fa sì che le persone si collegassero liberamente. Tra di questo lo stiamo ancora facendo. Però è una situazione agghiacciante, visto che gli stessi Stati Uniti sono pieni di reti wireless libere. Torniamo un attimo al discorso dei documenti. Io mi devo fare dare i documenti dall'immigrato che viene da me a navigare. Ok, e se mi dà un coso di questi, come faccio io a sapere che è originale? Una patente dell'Armenia. Oppure, se mi dà questo... Vabbè, io lo fotocopio e lo metto da parte. Oppure questo qua. Una tessera di un circolo in India, immagino. Io devo identificare chi abbia, ok, lui mi dà questo pezzo di carta, non mi cosa fare se lo fa. Sì, ma il della lotta al terrorismo a cosa mi serve? Non solo, io devo informare chi naviga anche in lingue straniere, esisto, delle condizioni di navigazione, ok, io glielo dico in thailandese. Sulla privacy l'abbiamo già detto prima, effettivamente. Poi, tutti questi dati che raccolgo devono essere acquisiti secondo modalità informatiche. Questo è il decreto attuativo, non è la legge, quindi è quella parte legislativa che ti spiega come devi applicare la legge. Quindi immaginavo un po' più di chiarezza, invece no, modalità informatiche. Io ho scelto queste. È una modalità informatica, esistono i lettori, io li uso. Poi ho pensato che ho un sacco di cassette a casa e quindi devono collegare un comodo 64 per i loghi sistemi in modo da riutilizzare le cassette e consegnarle quando serviranno. Non solo, bisogna che questi dati siano mantenuti con modalità che insomma devono essere protetti e devono essere inalterabili, però lo sappiamo benissimo che i cartelli hanno i CD per esempio. E quello è un CD che si lascia, vi sarà capitato, lo lascia al sole, succede in due minuti, però se compri un CD di marca senza fare nomi, trinco, dopo tre mesi sono ridotti così, io faccio delle cose con quei CD. E vabbè, e questo è un commento generale su come sarà scritta questa legge. insomma, io ho fatto due ipotesi, che o il proprio decreto è già vestito da persone che non hanno competenza tecnica, per cui non sanno che cosa stanno legiferando, oppure, e io penso più la seconda, che stanno scritto questo decreto apposta utilizzando un linguaggio ambiguo, in modo che chi poi dovrà applicare questa legge potrà interpretarla e dire, ok, tu devi fare così, tu mi piace di fare così. Tu mi dai fastidio, io ci vengo a rompere le scatole e ti chiudo il locale. O il laboratorio. E questa è la situazione più triste, secondo me. Perché non è l'unico caso di legge scritta in questo modo. Noi avevamo pensato all'inizio delle soluzioni mettere in mezzo alla nostra rete ipoteticamente un proxy fatto con Tor, Freeboxy e gli strumenti di cui abbiamo parlato prima, e poi intanto i log se ne utilizzati, ma questo è lo spazio unico e come minimo si risolve il problema dei log. E poi tecnicamente la prima versione della legge parlava di accesso alla rete, accesso a internet, quindi noi abbiamo detto, ma io sto accedendo al proxy, non a internet, quindi io non sono connesso all'internet regolarmente. Poi, appunto, come stavo dicendo prima, questa legge è stata modificata e si è parlato di terminali di reti di comunicazione, quindi virtualmente qualunque cosa, anche i telefonini. E a questo punto ho finito.

0: Io lascio la parola ad altri perché forse ha una soluzione tecnica interessante per questi problemi.
1: Me l'hanno dato.
2: Dove sono? Dove ho?
1: Non va di sicuro.
3: Del mondo che io citavo parlando in varie liste, che sono libere senza problemi, no? Qui bisogna spedire il documento, ti mandano la lettera con la password, che vabbè lo chiede il decreto, ok, ormai non si può fare più niente, però io auspico per una rete libera nelle scuole, insomma.
0: Altra domanda? Anche tu, sì, Frank.
4: Io avrei una domanda su questo. Non ho capito molto bene il discorso della registrazione del fatto che dopo pochi tempo senza intervenire al punto che la crede viene cancellata per essere sempre con la stessa, cioè come la fai con la rintracciabilità?
5: Allora, quando tu registri uno SNAM, quando un nodo registri uno SNAM, genera due chiavi RSA. Con queste chiavi RSA tu identifichi, sei identificato univocamente per quello SNAM. Quindi bisognerebbe spiegare un po' come funziona il DNA. Comunque, quando tu registri uno SNAM, contatti un gruppo di nodi. Quel gruppo di nodi corrisponde sempre a quello SNAM, non solo per te ma anche per tutti gli altri nodi della rete. A quel gruppo di nodi gli dici mantenete questo hostname che è associato a questa chiave RSA. In questo modo tu dopo un giorno mandi un aggiornamento firmato con la tua chiave RSA. Quel gruppo di nodi che lui riceve confronta la chiave RSA memorizzata in precedenza con la tua firma. Se sei veramente tu, allora viene aumentato il contatore di aggiornamento. Ora, se questo hostname non viene aggiornato per più di 3 giorni, allora chiunque voglia risolverlo non avrà più il tuo indirizzo, ma avrà l'indirizzo di quelli che sono successivamente in coda, o non avrà nessun indirizzo se non c'è nessun altro in coda.
6: Io direi però, scusate se interrompo, le questioni strettamente tecniche, le questioni strettamente tecniche, cioè riguardanti il protocollo, cioè, che serve a discutere su Netsugubu moltissimo, arrivano decine di mail su ma per quale motivo è stata fatta questa scelta in questo punto del protocollo, ma per quale motivo avete scelto di fare NDNA così? Io vorrei parlarne dopo in separata sede, perché probabilmente non è tutto interessa, non so se non è per bloccare la domanda, voglio rispondere, però
3: funziona
5: 3
6: per lì c'è l'altra. Ok, altre domande, prego.
7: Sì, in merito al TCPA, se ho ben capito, c'è possibilità di eludere la sinergia con il parlato affidandosi a software libero. Ma come posso in ogni caso eludere quello hardware, cioè quello che potrebbe doversi trovare nell'architettura del processore?
6: Bella domanda.
3: Potenzialmente lo potresti craccare, però considera che è molto oneroso, perché stiamo parlando di scale nanometriche di microprocessori, quindi non metto in dubbio che in futuro possa esserci la possibilità di craccarlo, anzi magari tuttora già ci sono i primi progettini per il crack, però considera che è molto oneroso.
6: Ma in ogni caso vorrei dire, cioè questo ci deve fare pensare. Il fatto che fra 1 anno e mezzo, possibilmente, se andiamo a comprare un computer e gli vogliamo aggiungere un altro masterizzatore, saremo costretti a utilizzarne uno che è nella lista di Palladio. Questo secondo me è il problema. Indipendentemente dal fatto che si trovi o no un crack, ok? Quella è una soluzione di backup, che è anche la peggiore, perché vuol dire che bisogna andare contro un sistema che toglie dei diritti. Questo è quello che secondo me dovrebbe far riflettere.
3: Cioè scelgono loro per noi, non scegliamo noi l'hardware che preferiamo.
6: C'è la processione.
8: Questo discorso dell'hardware si piace, è più tecnico, probabilmente dovrebbero essere disabilitabile con qualche impegno da BIOS, come è stato nel genitivo di professore dei mezzi di Cesco.
6: Sì.
8: Ma per i tempi, non sappiamo fino a quando questo sarà consentito. E finché sarà disabilitabile,
6: bene, poi dopo
8: se vogliamo.
6: Quando decideranno di chiudere il rubinetto,
8: dopo decidere di chiudere il rubinetto,
3: mi ricordo la scala.
8: Non parlo di far passare un po' di cose, perché magari non è solidale una vita, prima o poi l'hanno fatto un punto di tratto senza che ce ne siano le risposte.
6: Prima le prossime domande, vi ricordo che quando è uscita questa ora, nella 25, che è proprio qua dietro, ci sono delle demo live di cui parlavo poc'anzi.
5: E solo io devo anche il mio anche
6: anche Daci,
3: qui ci finisce, è finito.
6: Ah, quel PC è finito, cioè tra un anno e mezzo c'era una domanda della la stessa, ci siamo messi tutti d'accordo, cioè piace a tutti questa cosa, tutti pronto. In teoria sì.
5: Ci sono dei cellulari in Cina, ma in altri paesi asiatici che sono gli Inspec. Cioè come sistema operativo sono lì. Perciò per quei cellulari
9: se qualcuno che faccia danno a chi, essendo che è una struttura totalmente non centralizzata, quindi ovviamente tu sei responsabile delle cose che tu hai.
7: Ma in un'ottica di 15 persone,
5: ma intendi come sicurezza delle reti oppure come sicurezza sociale? Nel senso, come eventuali attacchi proprio al sistema delle reti oppure come attacchi tipo, tipo immagini di pedofilia?
7: No, io parlo di sicurezza in generale, comunque tipo di problematica legata alla sicurezza.
9: Per quanto riguarda l'algoritmo, i codici ovviamente sono implementati al meglio di quello che possiamo, sicuramente. Poi per quanto riguarda i dati che sono nella rete, la rete rappresenta, diciamo, che la prospettiva della realtà, quindi quello che c'è nella realtà c'è anche nella rete. Sicuramente non è possibile controllarlo, non è giusto controllarlo. Poi per quanto riguarda la sicurezza personale, ovviamente se tu hai a cuore la tua privacy, se usi un sistema operativo e dei software applicativi e tieni le tue comunicazioni in modo criptato, comunque perlomeno con una certa diciamo intelligenza, sicuramente sarai più sicuro di uno che invece ha la password tipo o qualche altra cosa e che comunque non si preoccupa per niente della sua privacy. Ma quello succede, cioè con Windows non pensate che al momento si è più sicuri, assolutamente.
7: Quindi in ogni caso non avete previsto
3: il sistema di log? A livello di sistema sì, per vedere se il demone funziona, se qualcosa sta andando storto, certo, devo rendermi conto.
4: Comunque,
3: a
4: livello concreto, ovviamente stiamo parlando di un protocollo, quindi non ha a che fare con quelli che sono gli applicativi che si possono essere montati sopra, possono leggerci su questo. Però il livello di sicurezza è fondamentalmente implementato sulla parte progettuale del protocollo oppure a livello della licenza, cioè quindi degli applicativi che vengono utilizzati.
3: Forse la cosa che ci siamo dimenticati di dire è che funziona, cioè lo stiamo già usando, funziona. Non siamo più nella fase di scrittura del codice, siamo già nella fase di testing, sta già funzionando.
10: Ma quali sono i limiti attualmente di questo progetto?
9: I limiti?
7: Questa cosa si intende per me?
10: Cosa avete scontato rispetto agli attuali sistemi di comunicazione per computer? Una rete veloce o dare, cioè, insomma, c'è la stessa velocità che anche
9: sì, i nostri limiti sono semplicemente che attualmente non abbiamo le infrastrutture. Quindi le cerchiamo, però
3: cioè, più... a proposito, noi tra poco venderemo delle magliette per autofinanziamento e fare queste strutture. Dovrete contribuire con le nostre splendide magliette.
5: Per quanto riguarda la banda è limitata ovviamente solamente alle schede di rete che usano i singoli nodi, cioè non è che c'è un provider che dice tu hai pagato tot e hai solamente 5 nodi, dipende solamente appunto dagli acquisti principali.
3: Numero di nodi?
5: No, non li può scolare, non è due del 2 o 2 del 120, che sarebbe di più. Sì.
11: Ma in questo momento sono i fatti che non devo provare per utilizzare il fatto di aver scaricato qua a casa tra i computer che a casa.
9: Stiamo sviluppando una community dove si potranno interfacciare tutti gli utenti che vogliono provare nel SUCUP e quindi fare dei gruppi per visi per città, dei forum di discussioni tecnici e non solo.
11: Comunque sul sito
9: quando sarà disponibile sarà subito pubblicizzato sicuramente. E comunque noi, cioè a Cricket e non solo, siamo disponibili per provare, metterci d'accordo, fare delle giornate, degli eventi.
3: Tra un po' organizzeremo cos'è.
5: Presenza un Atlas ha già incominciato a usarlo, ci sono alcuni nodi che stanno già usando, che sono collegati tra loro attraverso il sito. Questo è un ultimo
4: punto. Nel suo punto è stato protocollo, il problema è che la comunicazione del wireless è solo un discorso di rete parallela, ma l'ipotesi è quella che dovrebbe utilizzare anche la rete normale esistente.
5: Sì, è compatibile con internet, o meglio, nella prima fase. Per essere compatibile con internet, gli indirizzi IP che ogni singolo nodo può prendersi sono ristretti, perché sennò andrebbe in collisione con gli attuali indirizzi IP. Poi in una seconda fase, quando è abbastanza diffuso, allora si toglie la restrizione. È solamente un'opzione nella linea di comando.
4: Quindi l'ipotesi comunque di progettare, di testare una modalità di uso potrebbe essere anche quella di includere all'interno di internet come unità parallela.
5: Cioè sfruttare dei link che vanno su internet. Questo è un problema, perché la mappa, se si costruisce a un livello fisico e si mischia poi a un livello virtuale, essere comunque indipendente da internet, possono crearsi dei conflitti, e così quando poi, cioè, la mappa si autoriscrive ovviamente quando quel link poi...
7: Quindi potresti incapsulare pacchetti su TCP/IP?
5: Il TCP/IP è usato, viene usato, il demone è...
6: No, di incapsulare c'è un IP dentro TCP/IP.
7: Sì, esattamente.
9: Il punto è che c'è un'incongruenza a livello di algoritmo.
6: Esatto, il problema è quello, cioè...
7: Prendere vantaggio.
6: Sì,
7: non è il discorso della rete parallela, ma in termini di sperimentazione su una rete già esistente abbastanza vasta da ipotizzare vari...
6: il problema è che i backbone non ce li ha nessuno, cioè i backbone non li abbiamo.
3: Per ora.
6: Per ora.
9: Non ti siete mai.
12: Esistono anche simulatori, diretti, quindi in qualche modo è possibile fare delle simulazioni.
9: No, le simulazioni non fare il fatto.
6: Sono già, sì.
9: Sono tutte
12: simulazioni. No, per questo scaturiva anche la mia domanda, se, visto che a quanto ho capito, il modello di Google è un modello ad hoc, per dire...
9: Sì, è una
12: mesh. Mi chiedevo se sono state fatte delle simulazioni, quindi su utilizzando un simulatore, confrontando con altre soluzioni già esistenti o in fase di ricerca. Ce ne sono tante sulle mesh network,
6: il problema è esatto che le mesh network nascono come reti ad hoc anche come funzionalità. Le mesh network per lo più sono utilizzate per reti molto piccole, abbastanza localizzate. Ok, rispetto all'internet molto piccole, sì, abbastanza localizzate e con funzionalità ristrette. Qua stiamo parlando di reti su cui girano i browser, i server web, le applicazioni comuni di un computer su distanze mondiali. Il problema delle mesh network attuali, per quello che ne so, perché diciamo, non me ne sono occupato per un pochino, è che sono invece, hanno delle caratteristiche pensate per essere utilizzate in ambienti limitati. Spazialmente, funzionalmente e dal punto di vista protocollare. Quindi fare un confronto con una soluzione MANET esistente è possibile, ma non ha molto senso, ammesso che la soluzione MANET esistente non abbia la stessa intenzione di sostituire internet. Cioè una MANET pensata per 900 milioni di nodi con funzionalità di tutti i tipi, eccetera. Quindi semmai la simulazione che si vuole fare è quella di capire prima la scalabilità del sistema, di
12: mesh network. Vabbè, ma ci sono soluzioni anche su protocolli, su mesh network con un grado di scalabilità, quindi parliamo di nodi,
9: però il 200 di mesh network è il meta-algoritmo che è stato implementato per la tracciabilità dei nodi, che è il QSPN, quindi se lo leggi vedi qual è l'innovazione rispetto a una mesh network già esistente. Cioè ti consiglio di guardare.
12: Sì.
6: Domande? Ancora? Non ci sono più domande? Tutti contenti? Sì.
12: Dicevo, per quanto riguarda il prodotto qua dice.
6: Sì.
12: C'è le più GDL.
6: Sì.
12: Io ho visto nella logica di Facciale che si chiama AXL, New AXL, New AXL. Guardate cosa...
6: Allora, New non credo, le licenze New di cui sono a conoscenza sono la GPL, che è la General Public License, che è quella di cui abbiamo parlato, la LGPL, che è la, una volta si chiama Lesser, ma adesso si chiama, una volta si chiama Library General Public, adesso si chiama Lesser General Public Library, Public License, e la FDL, New Free Documentation License, che si applica soltanto alla documentazione. Esistono però tutta una serie di licenze considerate libere, quindi licenze considerate libere dalla Free Software Foundation. Alcune di queste sono compatibili con la GPL, altre sono meno compatibili con la GPL, ma comunque libere. E poi esiste tutta una serie di licenze, una serie enorme di licenze open source. Quindi non so
3: Academic
6: License, ce ne sono credo tre versioni differenti, non è credo che non ha niente a che vedere con GNU,
3: non è GNU.
12: Ho spiegato tutti questi prieto,
6: sì,
12: c'era questo genere di distribuzione AFDL
6: AFDL è la Free, ok, DFDL sì, sarà la Free
12: per la parte del
10: no, però c'è la versione
6: poi in realtà ci sono, ripeto, moltissimi, vi invito, se uno è interessato a discorsi di licenze, vi invito a, a visitare Gnu.org, il sito di Gnu.org, alla sezione licenses, philosophy licenses, ci sono elencate le licenze considerate libere, quelle compatibili con GPL, quelle open source e quelle non libere.
13: Abbiamo trovato la licenza di cui parlavi,
14: non compatibile con la GPL,
13: però non è, è risultata non compatibile,
14: visto il sito del software,
6: non è compatibile
13: con la GPL, la GPL. Sul sito di la trovi, trovi tutti i dettagli, però nella pagina in inglese, che è mantenuta un po' meglio.
6: Altre domande?
13: Per quello italiano ancora non ho spunto.
6: Altre domande?

0: di advertising del pallato non esiste. Sicuramente fra 2 anni tutti dovranno cambiare e passare a pallato.
1: Ma non se ne accorge,
0: neanche ci accorgeremo
1: all'inizio
0: passando a pallato, no? Perché passare in maniera
2: semplice,
0: per così dire. Quindi io prima di porvi il problema se esisterà una casa produttrice che uscirà da pallato, cosa in cui personalmente non credo, perché non converrà a quel punto a nessuno. Io penserei che caspita posso fare per evitare che si arrivi al parlare globale. Esatto. Per fare cosa? Perfetto, già alcuni punti dell'accoppiata di CPA Pallanimo sono stati considerati da commissioni di ricerca della Comunità Europea, per esempio, non applicabili, perché ledono alcuni dei diritti sanciti dalla Convenzione di credo che sia di Roma. Comunque quella che sancisce i diritti fondamentali dei cittadini europei, perché questa cosa lega fondamentalmente i cittadini, le persone a un prodotto. Quindi alcuni di questi punti sono già stati discussi da commissioni, però non ufficialmente, diciamo, considerati non applicabili, però già sono in fase di discussione in commissioni di studio. Quindi si può fare molto, si può sensibilizzare le persone e fargli capire che si rischia l'ennesima fregatura, e questa volta grossa, perché non si parla solo di software, il software si può cambiare. Si parla di hardware e l'hardware non si costruisce così. Cioè, ci potremmo mettere in teoria lì a saldare i cippettini, ma mi sembra
1: davvero allucinante come cosa. Io gli schemi dell'Apple 2 ce li ho.
0: C'era una domanda.
1: Qualche parte. Una volta si faceva tutto, voglio dire.

0: base, la vera pornografia è diffusissima già oggi, quindi la vera rete libera o non averla può soltanto incidere su chi la usa per altri scopi che non la vera pornografia. Il problema non è, ripeto, di chi la usa in maniera illegale, perché già hai i metodi per farlo senza che nessuno se ne accorga.
1: Ma lì
0: se non c'è nessuno che li può guardare, cioè non vedo il problema.
2: Il problema è nella natura dell'animo umano, mica
0: nell'animo umano,
2: nel momento che è in mano.
0: Sì, da qui si parlava credo della rete libera, del discorso in Xbox, quanto pare. Ma parlavi
3: comunque legato a un discorso commerciale.
0: Sì, ah, certo. Sì, sì, sì.
3: Quindi non ha niente a che vedere con la sicurezza, con il terrorismo.
0: Assolutamente no. No, parlare no, assolutamente no.
4: Sì, magari possiamo parlare della
2: sì, sì, poi magari
0: esatto.
4: Sì,
3: che in ogni caso dico, dovrebbe essere una sfera di influenza completamente diretta dal problema
0: della libertà individuale. Il discorso è che secondo me l'unico punto
3: interessante è che anche i siti seguiranno lo stesso discorso dei programmi, ma se i siti potrebbero essere all'interno del sistema parlando se non sono autorizzati
0: dal browser, per esempio
3: autorità diciamo
0: sì, sì,
3: che
0: sì, sì.
3: Che si prende il diritto di oscurare alcune
5: sì, beh, non c'è essere fatto già ora perché uno può c'è così non dire no io sto sperversando il sistema operativo X e questo ancora continua a
0: questo è successo in passato alcune parti della Microsoft di Developer Network la documentazione MSDN ormai l'hanno tolta questa cosa no? Secondo era una cosa originale c'era un contratto di documentazione online era possibile avere online la documentazione del sviluppo di Microsoft sempre solo che era possibile utilizzarla solo con la versione di Explorer quindi chi aveva Netscape si attaccava non poteva utilizzare la documentazione già è successo
3: ma questo è un altro decisivo che se quello è io decido di pubblicare quello che voglio pubblicare è una pagina di pubblicare questo è un discorso che io non posso fare dico nessuno che sto prendendo non so perché lo faccio questo invece è un discorso che non è diverso no? Se esiste un'autorità che deve a me di accedere a un sito
0: tramite il browser che mi ha messo
3: tramite il browser dico, però che mi fa dire su niente no tramite il browser è un discorso tramite il software tramite il computer che monta per il direttore monta la sala magari il produttore del sito sarebbe d'accordo che io accedo io sono d'accordo ad accedere questo non dato è ritardo da un tempo
0: sì. Che non ha ma attenzione a proposito di informare
3: è esclusivamente un problema
0: perfetto
3: è una sfera completamente
0: attenzione a proposito di informare cioè se ci spingessimo un poco più là credo che ci abbiano già pensato in teoria io non potrei neanche cioè nel software potrebbe essere inserita la limitazione circa la provenienza dei file che io apro perché con la scusa del proteggermi da file con virus e varie potrebbero evitarmi di aprire dei file che per esempio scarico da internet e che non sono stati creati con una determinata versione di quel pacchetto di Office per esempio o con una determinata versione di Adobe perché allora non piace che io apra dei documenti PDF del 93 o del 94 okay. Attenzione, questa è una cosa che è molto più grossa di quella che in questo momento domande? Altre domande? Prego.
6: Riguardo alla pubblicità, se mi metto di estenderlo a un livello globale, mi aiuterebbe a fare le wireless per pubblicare già un po' di
2: vabbè. Noi non ce la facciamo, però a quel punto magari è più indicato usare diciamo, un sistema di o di account, se ne ricordi, o comunque più tubi nell'oceano, tutto di infezioni, e ci si vai ad abitare. No, lo so, vediamo. Intanto che siamo qua.
4: Comunque è una mano.
2: Sicuramente.
1: mangia del forno a microonde, esatto.
0: Questo per dire che sono le onde congoiate qua. Altre domande? Va bene, ok, vi lasciamo allora liberi per lo smanettamento nell'aula 25, vi ricordo, ecco dietro. Due soltanto vi ricordo. I nostri siti.
1: Sì. Le magliette. Comprate le magliette.
0: Come dicono loro? Dove ci dicono? Esatto. Ok, ringraziamo per
1: il consiglio
0: per ottenere un effetto di questo su una distorsione di...
1: Però non cagli la chitarra?
0: No. Vabbè, ok. Ok, come? Questo è molto...
2: Ma io dovrei essere molto la
0: microfono. No, vabbè, due microfoni su due non direbbero.
1: Non è il microfono il problema, è l'amplificatore.
0: Ok. Allora, vabbè, proviamo senza microfono. Questo non funziona. Prova. Vabbè, dai, fregatene, fallo qua. Vabbè, allora, cominciamo lo stesso. Allora, velocemente, perché già siamo un po' in ritardo, in realtà avremmo dovuto cominciare dal 9:15, ma come dicevo prima, Marfi ci osserva, quindi fa in modo che qualcosa vada sempre come dice lui. Allora, cos'è? Perché siamo qua oggi? Innanzitutto dovremmo ringraziare chi ci ospita, perché siamo nell'aula magna della facoltà di scienze naturali, fisiche, matematiche, non so quale sia l'ordine esatto, che ci ospita nel locale dipartimento, appunto, in questa e nelle altre aule in cui saranno le altre attività oggi. Volevamo salutare in particolare il professore Gallo, il presidente del corso di laurea in informatica, che si è sempre è stato sempre disponibile verso queste iniziative. Se vuole dire qualcosa.
7: Io voglio dire solo due parole, poi altrimenti mi portano altrove. Anzitutto vi porto un saluto. Io ieri sono stato a Caltanissetta nell'iniziativa Gemella, che sta andando molto bene, e quindi, come vedete, Linux è presente bene sul territorio, a dispetto di chi ha reti commerciali. Evidentemente anche chi non ha reti commerciali riesce ad avere presa. Benvenuti, buon lavoro, vi porto questo benvenuto a nome di tutta la comunità accademica che ho l'onore di rappresentare stamattina. Siamo stati ben lieti, come sempre, di prestare le nostre strutture. Vi chiediamo scusa per i problemi di amplificazione. Dovete comprendere che queste aule vengono usate sostanzialmente 40 ore alla settimana, e ogni tanto un sistema usato così tanto ha bisogno di una manutenzione e possono capitare dei piccoli guai. Buona giornata, buon software libero, buon lavoro.
0: Allora, due parole soltanto su cosa vedremo oggi e di cosa ci occuperemo. Innanzitutto Linux Day è una festa, nel senso che non è un insieme di seminari tecnici ad altissimo livello dove 150 persone di solito capiscono cosa dice il relatore. No, la nostra intenzione è un'altra, quella di farvi vedere cos'è il software libero, cos'è Linux, e magari farvi venire la curiosità, perché non è l'unica attività che noi realizziamo durante l'anno, ci sono tantissime altre, e quindi è una sorta di assaggio di cosa è il mondo del software libero. In particolare oggi avremo sette interventi, tutti limitati a 10 minuti ciascuno, quindi tranquilli, non ci sarà possibilità, speriamo, di annoiarsi. Il primo sarà un'introduzione al software e alla cultura libera, perché per noi sono strettamente legati i concetti di software libero e di cultura libera, poi vedremo di cosa si tratta. Finalmente al secondo intervento parleremo di Linux, vedremo in brevissima, in due slide, cos'è, e soprattutto cercheremo di parlare delle distribuzioni, perché moltissimi hanno visto che, abbiamo visto che moltissime persone hanno difficoltà a cominciare con Linux, perché ci sono tanti Linux, sembra che ci siano tanti Linux. Terzo intervento sarà di Luigi Toscano, e parlerà di software libero non solo per piattaforme GNU Linux, perché il software libero non è legato indissolubilmente soltanto a Linux. Linux è un flavor, una scatola che contiene della roba che è software libero, ma non è l'unica possibilità di avere software libero, di utilizzare software libero. Dopo parleremo di formati aperti, che è un tema che c'è stato sempre caro, lo trattiamo da molti anni e in diversi, da diversi aspetti. Forse abbiamo ragione, perché negli ultimi due anni in particolare i movimenti verso i formati aperti sono stati unanimi dall'ambito commerciale, aziendale, dai grossi produttori di software e così via. Quindi ne valeva la pena e ne continua a valere la pena. Poi parleremo di... non vi lasciate impressionare dal titolo, parlerò del terrorismo in Italia, di Gabriele, di Asbesto. Parleremo del nuovo direttivo a Pisano, nota anche come decreto antiterrorismo. Questo decreto contiene alcuni punti, due in particolare, che incidono pesantemente sui quelli che noi chiamiamo diritti digitali, cioè la capacità delle persone di accedere alle risorse telematiche e informatiche, di utilizzarle liberamente e di poterne fare l'uso opportuno. Questi diritti vengono pesantemente minati da questo decreto, ne parleremo assieme. Poi avremo una brevissima presentazione di Netsukuku. Non so se ne avete sentito parlare, c'è stato anche un articolo su Punto Informatico, su diversi newsgroup, giornali su internet nazionali e internazionali. Netsukuku è un progetto Freaknet che ha come obiettivo quello di realizzare una rete paritaria, quindi peer-to-peer, totalmente libera e guidata dagli stessi utenti. Ce ne parlerà Alt molto succintamente, perché non scenderemo nei dettagli dell'algoritmo, ma dobbiamo vedere cosa, abbiamo intenzione di far vedere cos'è, come funziona. Dopodiché avremo, Mirko, perdone, si è avuto un errore allucinante. Allora, l'autore è Mirko Musumeci, stavo scrivendo su Fiscello, probabilmente non ho guardato. Parleremo significa tratteremo l'argomento, in realtà parleremo, non sarà sempre un parlare solo nostro, dei rischi reali del TCPA, probabilmente ne avete sentito parlare, si tratta di Trusted Computing. Vorremmo capire trusted fino a che punto è trusted, da parte di chi, nei confronti di chi altro. Credo di aver finito. L'ultimo intervento sarà a cura di tutti, perché si tratta di smanettamento libero, come lo chiamiamo. C'è la possibilità di in una prima parte partecipare al question time, una mezz'oretta di domande e risposte che sicuramente vi verranno in mente e risposte che dovremmo cercare di trovare assieme su quello che è questa giornata, su quello di cui abbiamo parlato. E poi dopo invece la possibilità di vedere nelle altre aule le demo con con Linux a bordo, cioè vedere quanto è difficile utilizzare Linux, quanto è difficile farci editing video o farci streaming multimediale, che stiamo già facendo sull'altra aula, sull'aula 2, perché siamo in troppi, qui non ci troviamo tutti, e quindi vedremo questa roba. Ok, non vi andare più di tanto, lascio la parola a Giordano Scuderi, che si occuperà del, cioè introdurrà il primo talk.

0: Sì,
1: forse più di anni, sì.
0: Oggi vi parlerò del software libero, del free software e della cultura del software libero, introducendo alcuni concetti, parlando di GNU e di tutto quello che sta dietro la filosofia del software libero. Allora, intanto un po' di storia: come nasce il software libero, o free software, che bisogna dire? Nasce nei primi anni '80 all'opera di Richard Stallman al MIT. L'esigenza di Richard Stallman nasce perché in quegli anni tutti i software diventarono proprietari. Dopo decenni di condivisione del software, a un certo punto i software cominciano a diventare proprietari, e per poter modificarli o condividerli con gli altri utenti non era possibile, se non firmando degli accordi di non diffusione. Quindi, in sostanza, questo impediva la libera circolazione delle informazioni che vi era stato fino a quel tempo. Chiaramente, in una struttura come quella dove lavorava Richard Stallman, che era un laboratorio di intelligenza artificiale, il problema era più sentito. La regola imposta da questi proprietari del software era che se tu condividevi il software col tuo vicino, eri un pirata. Chiaramente non era neanche possibile fare modifiche a questo software. Perché solo i proprietari erano in grado di farli, perché avevano i sorgenti. Allora, la parola free. In inglese la parola free significa sostanzialmente due cose: può significare gratuito oppure libero. In italiano questo problema non esiste, però molte delle incomprensioni che ci sono state dietro alla parola free software sono derivate appunto dall'ambiguità che c'è in termini inglese. Diciamo, free software si deve intendere come software libero, come può essere la libertà di espressione o di parola, non come software gratuito, anche perché comunque il software libero può anche essere software commerciale, che può essere messo in vendita. Un software è software libero se chi lo usa ha queste quattro libertà, sostanzialmente. Ha la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo per cui esso lo voglia usare. Ha la libertà di modificare il programma secondo le proprie esigenze. Chiaramente, per far sì che questa libertà sia possibile, è necessario avere il codice sorgente del programma che vogliamo andare a modificare. Ha la libertà di distribuire copie del programma, sia gratuitamente che dietro compenso. Quindi non c'è una restrizione per quanto riguarda la redistribuzione di software libero a pagamento. È possibile farlo e viene fatto tutt'oggi. Poi ha la libertà di distribuire versioni modificate del programma, cosicché tutta la comunità possa usufruire dei cambiamenti e le eventuali modifiche apportate a quel software. Queste sono le quattro libertà fondamentali. La Free Software Foundation si occupa di promuovere lo sviluppo e la filosofia del software libero. Creare e diffondere la filosofia del software libero. Ha finanziato diversi progetti, cioè è stata fondata sempre da Richard Stallman, e ha finanziato diversi progetti di software, tra cui possiamo ricordare il compilatore GCC e la Shell Bash, ad esempio, ma ce ne sono tanti altri. Ora parliamo del progetto GNU. GNU intanto è un acronimo che vuol dire GNU is not Unix, sarebbe GNU non è Unix. Questo progetto aveva l'obiettivo di creare un sistema operativo completo che fosse compatibile con Unix, dove ogni software all'interno di questo sistema operativo sarebbe stato libero. Per sistema operativo completo intendiamo cioè dal kernel all'interprete dei comandi, all'editor di testi, tutto quello che appunto di cui un utente può avere bisogno nel proprio lavoro. chiaramente il progetto GNU è ispirato alla filosofia del software libero. Ora parliamo un po' di quelli che sono gli aspetti del diritto. Per far sì che il software rilasciato con licenze libere rimanga tale, sono stati introdotti i permessi d'autore. Il permesso d'autore non è altro che una restrizione che si dà al software rilasciato per far sì che nessuno possa aggiungere ulteriori restrizioni al software rilasciato con licenza libera. Quindi, in sostanza, tu puoi fare quello che vuoi con quel software, ma non puoi aggiungere ulteriori restrizioni, come ad esempio una restrizione può essere quella di non far modificare a qualcun altro il software che noi stiamo rilasciando con licenza. Questo, appunto, come detto, serve per far sì che i software rilasciati con licenza libera, quindi software liberi, rimangano tali anche nelle successive versioni. La GNU-GPL è una delle licenze che implementa questo concetto di permesso d'autore ed è utilizzata nella maggior parte del software GNU. Ce ne sono altre come la LexRGPL che sono delle licenze che pongono meno restrizioni e sono state utilizzate di solito per le librerie, per favorirne l'utilizzo anche da parte di software commerciali. Ora, perché GNU Linux? Perché GNU Linux? GNU era un progetto che in realtà doveva includere tutto il sistema operativo. Il problema fu che per creare la parte che si chiama kernel nel sistema operativo, il lavoro fu più lungo di quello che si pensava. Quindi il sistema operativo, in sostanza tutto il sistema era quasi pronto, ma mancava ancora un kernel che fosse completamente funzionante. Nel 91 un finlandese di nome Linus Torvald, che era universitario nell'università di Helsinki, produsse un kernel che era compatibile con Unix, che utilizzava GCC e la shell bash, che poi fu impiegato nel sistema che oggi noi chiamiamo GNU Linux. Quindi GNU Linux non è altro che un sistema GNU che utilizza il kernel Linux. Da questo, diciamo, deriva la doppia. Quindi chiamarlo solo Linux è riduttivo, perché praticamente siamo con Linux e ci riferiamo solo al kernel, non al sistema operativo completo. Poi, molto spesso si confondono i due concetti, free software e open source. La differenza tra queste due parole sta nei loro valori, sono due movimenti distinti. Per il movimento open source, il fatto che il software debba essere libero è un problema pratico, non è un problema di etica. Invece per il movimento del software libero, il software non libero è un problema sociale. E l'unica soluzione è appunto il software libero. Quindi ci sono molti temi su cui differiscono eticamente, anche se poi riescono a collaborare fianco a fianco i due movimenti. Adesso diamo una breve introduzione di come nacque Unix, visto che poi dovrà parlare di Linux. Allora, Unix nacque da un progetto, inizialmente fu un progetto di AT&T che voleva creare un sistema chiamato Multics. All'epoca questo sistema, siccome è ritenuto troppo complessa la realizzazione, fu abbandonato e due ricercatori indipendenti ne continuarono lo sviluppo. Chiamarono il sistema così creato, lo chiamarono Unix. AT&T, per problemi politici, cioè per motivazioni politici più che per regalare qualcosa, non mise royalty su questo Unix, e quindi lo mise a disposizione delle università e dei ricercatori mise a disposizione sia il codice sorgente che le eventuali modifiche che venivano fatte. Ci furono diverse università, tra cui quella di Berkeley, che lo utilizzava. Successivamente, quando i problemi politici erano derivati dal fatto che AT&T all'epoca era in regime di monopolio come società telefonica in America. Successivamente, quando fu smembrata, cominciava a mettere delle royalty sui nuovi sistemi che uscivano. Quindi da Unix System 5 in poi non vi era più la possibilità di accedere al codice sorgente, ma lo mise in vendita. L'università di Berkeley, che aveva utilizzato fino a quel momento lo Unix, creava la propria versione di Unix, che era chiamata BSD. Da qui nacquero poi tutte le versioni di Unix che noi conosciamo attualmente, perché da Unix System 5 AT&T concesse licenza ad altri produttori, come per esempio Sun, la possibilità di creare la propria versione di Unix. Ora, due riflessioni su quello che è il diritto d'autore attualmente. La legislazione attuale fu creata all'epoca della stampa. Adesso l'hanno riadattata a quello che sono tutte le informazioni digitali, ma all'epoca è stata pensata per favorire la creatività, perché per come era studiato il diritto in quell'epoca non andava a colpire i singoli che fruivano dell'opera protetta dal diritto d'autore, ma colpivano solo quelli che erano i grossi editori che poi facevano le copie di questi libri. Quindi non si aveva una limitazione. Chi è che usufruiva dell'opera non aveva una limitazione per quelli che erano gli usi che ne poteva fare, anche perché quando è stato creato non era possibile, non vi erano gli strumenti che ci sono oggi per la copia dei libri. Quindi comunque è stato pensato per favorire la creatività e non per premiare in qualche modo chi è che aveva creato quest'opera. Difatti, i diritti di proprietà intellettuale sono delle licenze concesse dalla società a chi è che produce l'opera, allo scopo che ho detto prima, appunto perché giova alla società stessa. Come detto, il caso attuale, il caso dei programmi, differisce enormemente da quelli che erano il caso dei libri e la stampa attuale. Perché oggi chiunque può fare copie con la tecnologia digitale, può fare copie di un software. Quindi non viene a Firenze con quello che per cui è stato creato il sistema dei diritti attuali. Niente, qua sono un po' di link che vorrei segnalare. Sono quello della Free Software Foundation, dell'associazione GNU. Il link del FreakNet è quello dell'arco di Catania.
1: Le domande dopo. Sì. Non è vero, sono adesso.
0: Le domande dopo.
1: Ok.
2: Adesso vedremo un breve video
1: vedremo.
2: Un breve video qui, lo vedremo probabilmente. Dov'è?
1: Ah, questo è quello di prima. Togliela, sì, aspetta un attimo.
2: La mano. Aspetta.
1: Linux non funziona.
2: Vai, toglila. Qual è il file? Dov'è questo? Qual è il file?
1: Trusted Computing, eccetera, eccetera.
2: Trusted Computing API.
3: Ma c'è un trovo.
2: T maiuscolo
3: tab.
2: Esatto. Ok, dovremmo esserci, no?
1: Sì, spegniamo la luce. E alza il volume al massimo. Compreso quello del portale. Gli altri.
2: Aspettate un attimo.
0: aspettate un attimo, aspettate. Alzo il volume, no.
1: Altrimenti. Sì, sì. Il software maledetto.
0: Allora.
1: Alza X. Diciamo del terzo millennio, eh? C'è l'interfaccia grafica.
0: Sì, lo so, c'è l'interfaccia grafica, ma io purtroppo non l'ho visto.
1: Fai vedere Linux così, lo odieranno tutti.
0: Ok, allora, questo funge, quindi lo possiamo togliere. Come lo sappiamo.
1: Comparirà per sempre. Vai, spegni.
0: Ok.

0: No.
1: Ci sperà.
0: Abbiamo quasi finito. Ultime due slide. Abbiamo finito.
1: Non capisco. Ah, ok, no, mai fatto.
2: Io sono che chiamano Mirko, in arte Mirkochip, penso che sicuramente avete già sentito parlare del TCPA. Chi è costui? Il TCPA è un'architettura hardware messa a punto da Intel, la nota casa produttrice di microprocessori. Con quale scopo? Quello di ottenere maggiore sicurezza a partire dalla struttura hardware del sistema. Però poniamo la nostra attenzione un momento su Palladium. Chi è Palladium? Palladium è un software messo a punto da Microsoft e questo è in grado di supportare a pieno, a regime, tutte le funzionalità messe a disposizione dal TCPA. Ok, abbiamo una sezione hardware e una sezione software. Proviamo adesso a metterle insieme, a combinarle. A mio modesto modo di pensare, già un'esplosione, una miscela esplosiva. Perché? Perché si darebbe luogo all'inizio di una nuova era, l'era in cui l'utente è subordinato alla volontà del calcolatore, e questa è una cosa molto bella, immagino, per tutti noi. Cosa significherebbe? Significherebbe il noleggio del software, cioè nel senso, io faccio un esempio, vado in un negozio di dischi, compro il mio CD preferito, a un prezzo abbordabile, molto conveniente, vado a casa, lo provo, lo metto nel lettore, lo posso utilizzare un massimo di 3 volte ad esempio. Questo perché? Perché è la casa produttrice che impone questo limite. Nel senso, io pago tanto, e allora tu lo puoi usare tanto il CD. E questo mi sembra un limite molto molto grave. Un altro problema, un'altra difficoltà che si incontra nell'architettura TCP è quella nel trasferire i dati da una macchina all'altra, a causa dell'incompatibilità hardware dei dispositivi di memorizzazione. Perché questo? Perché il dato dispositivo di memorizzazione che noi utilizziamo non può essere contemplato nella lista hardware del TCPA, compatibile alle specifiche del TCPA. E inoltre un altro problema che si riscontra può essere quello della copia dei supporti ottici, CD e DVD, perché si necessiterà obbligatoriamente della copia originale, della sorgente dati. Allora perché ci si vuole spingere ancora oltre con questo progetto? Perché le software house ancora spingono con questo progetto? Perché effettivamente sì, dà più sicurezza, ma a loro, non a noi che siamo gli utilizzatori. Dà più sicurezza a loro perché loro sono consapevoli che poi l'utente sarà costretto a utilizzare soltanto del software munito di licenza, del software quindi proprietario. Allora noi andremo incontro allora a meno sicurezza, quindi già qua sei il contraesempio di ciò che avevo detto prima, che la Intel vuole imporre più sicurezza a partire dall'hardware. Questo è un carissimo controesempio. Perché? Come si accerteranno poi i produttori di software se l'utente davvero utilizza il software munito di licenza regolare? Monitorando. Come avverrà questo monitoraggio? In remoto, spiando, quindi alle spalle, non nulla si potrà fare perché ciò è imposto dall'architettura hardware. Non si potrà quindi decidere, ah no, va bene, io non voglio essere spiato. Come è strutturato il TCPA? Il TCPA, in breve, è il microchip denominato FRIZ e questo è integrato nell'architettura del microprocessore. Quindi già stiamo parlando di scale nanometriche. È così denominato in onore del senatore Fritz Hollings del Sud Carolina. Come funziona? Il TCPA entra in gioco dal primo avvio del computer. Non appena si accende il computer, il TCPA effettua dei controlli, effettua la verifica della ROM di boot, verifica se tutti i settaggi imposti alla casa madre sono effettivamente imposti, non sono stati modificati dall'utente, verifica che tutto l'hardware installato nella macchina sia corrispondente a quello presente nelle liste del TCPA supportato e in caso contrario rimanda l'utente a una connessione ad internet per cercare un certificato di validità, ammesso che esista. Ammesso che quest'hardware che è installato nella macchina sia contemplato da queste liste, perché a un certo punto io non posso più neanche avere un controllo al 100% della macchina, non posso più decidere di installare qualunque hardware di qualunque casa madre, no, posso soltanto installare quell'hardware che è contemplato nelle opportune liste di hardware compatibile TCPA, compatibile con le specifiche TCPA. In caso invece positivo, nel caso in cui i controlli vadano a buon fine, Allora, il caricamento di drive procede, va avanti e in fase di avvio del sistema operativo, nel caso in cui stessimo montando un sistema operativo Palladium based, allora in questo caso il controllo passa a Palladium. Allora, se io con DCP non potevo installare le periferiche che a me andavano bene, che preferivo io, attraverso Palladium non posso installare il software che piace a me, ma soltanto il software contemplato nelle liste di Palladium. E questo secondo me è molto grave per una comunità libera informatica. Dov'è che TCP è già entrato in azione ed è a regime? In ambito della telefonia mobile, ad esempio. Se disgraziatamente si rompe una batteria di un cellulare, dovete sostituire, mettiamo caso. Voi comprereste una batteria originale che vi costa il doppio di una compatibile o la seconda? Io penso la seconda, perché d'altronde le stesse funzionalità col prezzo dimezzato. Ma lo potete fare, perché non appena voi montate la batteria compatibile sul cellulare e provate ad accenderlo, questo entrerà in modalità protetta e vi inibirà di moltissime funzionalità del cellulare, addirittura della stessa funzionalità base che potrà chiamare. Un altro ambito in cui ha trovato una realizzazione nelle stampanti, in quanto dotate di un controller in grado di controllare il tipo di cartuccia che state inserendo. La cartuccia ha un firmware, se questo non corrisponde, non verrà insomma riconosciuto adeguatamente dal controller della stampante, la stampante si bloccherà, non andrà avanti e siete costretti a comprare cartucce originali. E un ultimissimo esempio, quello più pratico, più banale, è quello della PlayStation 2, che è perché la Sony costringe ad acquistare delle memory card proprietarie di casa Sony, pena l'impossibilità di salvare i vostri giochi. Ma allora, è possibile disabilitare il TCPA? Sì, diciamo di sì, è possibile disabilitare il TCPA, con una pena però, con un aggravante, che non potrete utilizzare tutto il software contemplato dal TCPA. E quindi anche l'hardware. Ma mettiamo caso, Microsoft Office, sicuramente un pacchetto che verrà contemplato in Palladium. Cioè mi chiedo, ma noi saremo veramente disposti a mettere da parte il pacchetto Microsoft Office a fronte della disabilitazione del TCPA? Noi saremo veramente disposti a fare questo? Allora siamo noi che possiamo fare la differenza, perché nel caso in cui fossimo disposti, allora noi andremo alla ricerca di alternative e abbatteremo le case maggioritarie produttrici di software, ma solo in questo caso, altrimenti possiederemo un altro appiattimento come quello che c'è adesso. Perché allora mi sta spuntare una domanda, ed è anche retorica: perché la maggior parte degli utilizzatori di word processor ancora utilizza Word anziché un Office intorno? Non c'è motivazione. Quindi, in conclusione, il TCPA insegna con Palladium è una vera minaccia per la libertà informatica, però mi ripeto, vi esorto a riflettere perché noi possiamo fare la differenza. E qua c'è una chicca fotografica, una prima finestra rappresentativa di Palladium e ciò che permette di fare. Infine, alcuni link. Il primo, dove è il sito ufficiale della guerra contro il TCPA, e il secondo è un sito dove potrete reperire alcune informazioni in merito di cui ho parlato in questo momento. Inoltre potrete reperire le informazioni nella pagina 18 del giornale Corridoio, dove c'è un articolo da me redatto su questo argomento. Ho finito.
3: Alla fine degli interventi, che quest'anno siamo riusciti a contenere nell'ora e 35, ora e 40, di solito diamo spazio per un piccolo question time. Quindi se volete, se avete voglia, se avete domande da fare, siamo qui per rispondere assieme a voi eventualmente alle domande. Vai.
4: No, più che una domanda volevo riallacciarmi alle cose che ci hai illustrato a Sbesto poco fa, dire due cose al titolo personale. Tutto come state? No, questa era l'unica domanda, no, perché
3: Intanto è bello vedervi in tanti allegri il giorno dopo che uno sciopero generale è riuscito anche bene. Questa cosa c'entra con quello che dicevamo, perché mentre spesso parlava mi veniva in mente che ogni anno ci è toccato presentare l'ultima invenzione del governo in materia di repressione dei diritti, di cancellazione delle libertà personali attraverso strumenti elettronici o anche non elettronici. Quest'anno abbiamo parlato del decreto di Pisano, l'anno scorso abbiamo avuto possibilità di parlare un attimo del si chiama quello bruttone dei beni culturali? Questo governo ogni anno ci promette mesi, in qualche caso anni di galera per azioni che compiamo quotidianamente, come ascoltare un MP3, scaricare un MP3, oppure accedere a internet attraverso una connessione libera. Non sappiamo come andrà il futuro, che se è vero che sul wifi altri stati non hanno non hanno avuto una legislazione così repressiva come quella che hanno messo in vigore in Italia, è anche vero che su altri aspetti della vita quotidiana sono state imposte delle restrizioni alle libertà personali. Per cui, tanto anche quest'anno non è che siamo più a lanciare l'allarme del fatto che che ci stanno erodendo queste libertà ce le hanno tolte. Credo che rispetto al primo Linus Day abbiamo delle garanzie di cittadinanza in meno. Sento sicuramente in una condizione, puoi dire, più vulnerabile, pur non avendo cambiato abitudini, pur non essendo diventato un terrorista nel frattempo, pur non avendo compiuto cose di questo genere. Credo che comunque vadano le cose in futuro, o anche in caso di un cambio di una maggioranza sulla della politica, sarà utile per noi alzare la voce per andarci a riprendere quei diritti che ci sono stati tolti, come, e insieme a questi diritti anche le cose di cui godevamo come cittadini, come un'informazione libera che oggi è sempre meno tutelata, sempre più aggredita. Questo appunto a prescindere dal colore, perché dal colore politico di quello che ci riserva il futuro, perché comunque non è detto che il potere sia disposto a ridarci indietro ciò che noi abbiamo barattato per una presunta sensazione di sicurezza, quello che abbiamo avuto il cambio del sentirci protetti da un possibile attentato, e perché tutto quello che ci è stato imposto come queste restrizioni appunto sull'accesso alla rete, secondo è sempre giustificato dal fatto che domani mattina, se tu apri un internet caffè, Bin Laden in persona si presenta da te per mandare giusto dal tuo internet caffè il volantino, l'email di rivendicazione della verità. Sappiamo quanto effettivamente sia improbabile, e ci rendiamo anche conto di come tutti i dati che nel frattempo vengono raccolti sulle nostre persone possono essere utilizzati per fini di tutt'altro tipo. Niente, io volevo solamente dirvi questo e fare l'augurio che speriamo che questo sia l'ultimo Linus Day che facciamo sotto il governo Berlusconi.
5: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
6: Audiofon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiofon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: probabilmente probabilmente dovrebbe farti un'idea molto di massima su che cos'è il corso libero, no? Cioè quasi tutti non ci hanno capito niente, perché in certe slide non è che si può spiegare tutto quello che è il mondo del software libero, si può dare soltanto una introduzione ai principi generali, altrimenti rischiamo di parlare per ora di nulla. Io sono convinto che il software libero bisogna viverlo per capirlo tutto e sceglierlo prima ancora, perché altrimenti parlarne soltanto e dire sì, ok, mi piace, eccetera, non è granché. Per viverlo, per sceglierlo, bisogna installarselo sul computer. E probabilmente sceglierne uno o scegliere una serie di software liberi fra la miriade, fra i milioni di programmi liberi esistenti. L'idea migliore sarebbe quella di partire dal sistema operativo, cioè se partiamo dal sistema operativo libero e ci mettiamo sopra software libero, siamo a posto. Una delle scelte che vi proponiamo è quella appunto di Linux, anzi del sistema GNU Linux. Che come vi spiegherà tra pochissimo Andrea è qualcosa di più del solito, del solo Linux, e quindi lasciamogli la parola e ascoltiamolo per questi 10 minuti. Ok, fai spazio, c'è uno spazio in più, cioè ci vuole uno spazio in più e un man in meno.
1: Perfetto, ciao a tutti, come ho detto sono Andrea Stadaccini, sono qui un pochettino per illustrare il significato del termine distribuzioni, soltanto un po' tutti, qua dentro penso che abbiate sentito il termine Linux, ma la parola Linux ha almeno tre accezioni che vengono continuamente confuse da loro. Originariamente la parola Linux assumeva solo il significato di kernel Linux. Un kernel, come già anticipato Gaetano, è quella parte del sistema operativo che si occupa di interfacciarsi con la macchina e fornisce comunque un'interfaccia a tutti gli altri programmi per poter accedere alla memoria a tutto quello che c'è dietro un computer. Un kernel da solo non ha praticamente alcun utilizzo pratico e ha almeno la necessità di quei programmi di base che servono, non so, per dei testi, una shell, programmi di posta, tutto ciò insomma che serve quotidianamente. Oltre a tutto questo ci sono una serie di programmi accessori, cioè tutto ciò che ci può essere utile per portare a termine un determinato scopo, come scrivere una relazione, fare un grafico, mandare posta, software scientifico, insomma tutto ciò che ogni giorno ci può servire. Queste ultime due significati vanno sotto il termine di GNU Linux, perché in realtà, come ho detto, Linux è sicuramente il kernel, mentre il progetto GNU si è preoccupato di portare avanti lo sviluppo di tutti quei programmi accessori che costituiscono il sistema. Quindi, come già ha detto Gaetano, la storia la sapete, quindi possiamo anche tranquillamente andare avanti. Cosa troviamo nella distribuzione? Allora, innanzitutto il kernel Linux, altrimenti non sarebbe una distribuzione Linux. I programmi di base, come abbiamo già detto. Inoltre abbiamo una serie di programmi che si occupano di hostare una gradevole interfaccia grafica per poter utilizzare il computer. Questi programmi sono, quelli più diffusi sono KDE e GNOME, bene o male, penso che abbiate visto, comunque li vedete tranquillamente più avanti nella Vole 25. Tutto ciò che serve per collegarsi al mondo esterno, quindi mettere in rete più macchine, che siano macchine Linux o macchine Windows, non importa, perché ci sono dei programmi che permettono di condividere risorse, stampanti e tutto il resto in una rete mista. Connessione verso l'esterno, quindi sul web, la posta, FTP, insomma tutto ciò che serve. Programmi per l'ufficio, l'ho scritto OpenOffice.org giusto qualche giorno fa, settimana fa, ha raggiunto la versione 2.0 e grazie allo sviluppo, al supporto attivo per i formati aperti, ora è tranquillamente utilizzabile per qualsiasi attività di qualsiasi attività ufficio.

0: può servire, trovate. Assieme a questo avete anche tutti i tool che vi servono per sviluppare un'applicazione, tra cui ovviamente sono DC Editor di testo, via Emacs, tutti. Ci sono anche gli ambienti di sviluppo integrato, ambienti per lo sviluppo rapido, ovviamente tool per l'automazione dei progetti. Se qualcuno di voi utilizza MATLAB e magari non può passare a Linux giusto per il MATLAB, non c'è problema, perché bene o male per quasi tutti i settori che il MATLAB tocca c'è un sostituto open source, anzi free software. Alcuni open source, alcuni free software. Tra cui Scilab, ad esempio, per il settore dell'automazione, per il calcolo scientifico simbolico abbiamo Maxima, calcolo numerico, insomma ciò che c'è, serve, ciò che serve c'è. Ci sono anche giochi, se qualcuno vuole giocare, e c'è gente che mi dice a me piacciono i giochi di Linux, sono dei passatempi, cioè, alcuni giochi sono semplicemente dei passatempi magari un po' più veloci, anche giochi 3D che sono arrivati al tournament, Doom 3, sono stati portati su Linux perché lavorano con OpenGL che non ha libri di per forse. Ma allora perché ci sono così tante distribuzioni? Effettivamente ciascuno di voi ha sentito parlare di 3-4 distribuzioni, perché tra loro si differenziano essenzialmente per la filosofia, perché ci sono distribuzioni ad esempio che vogliono che ci sia inclusi nell'ordine CD solamente software libero, distribuzioni che magari sono un po' più elastiche e accettano anche software che non sia esattamente software libero. Lo scopo, sono distribuzioni tagliate per un certo scopo, sono distribuzioni molto adatte ad esempio a lavorare su un server, distribuzioni molto adatte per la multimedialità, distribuzioni molto adatte per un desktop, distribuzioni adatte per l'utente avanzato. Installazione e configurazione, però ci sono diversi target di utenti, ci sono diversi tipi di strumenti che si occupano di supportare l'installazione, la configurazione e l'amministrazione del sistema. Magari una distribuzione come la SUSE o la Mandriva vi darà un install grafico molto facile, semplificato, è un sistema di gestione di pacchetti avanzato senza che non richiede necessità di preoccupazione da parte dell'utente, mentre distribuzioni magari un po' più avanzate come la Slack o la Gentoo richiedono uno sforzo maggiore ma offrono un maggiore controllo. Ovviamente non tutte le distribuzioni hanno gli stessi programmi, questo l'abbiamo già detto, e le politiche di rilascio, ci sono delle distribuzioni, almeno la SUSE fino a qualche versione fa non era disponibile, le ISO della versione liberamente scaricabili, ora da un po' sono liberamente scaricabili, sono quelle che trovate, che ne so, le lascio ogni 6 mesi, quella una volta ogni quando funziona, quando decidono che tutto va bene, hanno più caldo. Cosa hanno in comune? Cioè, tutta questa diversificazione di ambienti ha una base comune molto solida, costituita da kernel Linux, dai utili di base, e inoltre implementano esiste uno standard che si chiama LSD che evita, allo scopo di evitare che ci siano difformità eccessive tra le diverse distribuzioni e quindi offre una certa omogeneità di presentazione, di interfaccia, di funzionalità. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, ci sono KDE e GNOME abbastanza diffusi che offrono un'interfaccia comune, non troppo diverse tra le distribuzioni. C'è una particolare categoria di distribuzioni molto importante che è quella delle distribuzioni live, generalmente stanno su un CD o su un pendrive e permettono di provare il sistema Linux, GNU/Linux, senza alcuna installazione sul computer. Cioè vuol dire che non volete ripartizionare, sfasciare i vostri dati, perfetto, prendete il CD, lo infilate e funziona. Non mi piace, prendete la buttata, mi piace, bene, installiamo. Così funziona. Allora, siamo degli scritti avanzati di autoconfigurazione, in particolare la Nofix si occupa del riconoscimento abbastanza efficace delle periferiche anche multimediali, nella maggior parte dei casi. Programmi di ogni genere, tutti quelli che vi ho elencato, praticamente di ciascuna categoria presenta almeno un rappresentante. C'è la possibilità, se voi volete provarla per un po' di tempo, sempre la Nofix, se voleste provarla per una settimana, inserisci e metti, magari vi personalizzare il desktop, potete salvare le vostre personalizzazioni sul chiavetto o sul disk, così che la prossima volta che voi inserite il CD alla distribuzione live, ritrovate le vostre preferenze, i vostri dati e tutto ciò che avete fatto. Perfetto, una carrata molto veloce delle principali distribuzioni, da Debian, in ordine rigorosamente alfabetico, perché ci sono... No, io rigorosamente alfabetico, no? Allora, la Debian... che è una distribuzione che punta soprattutto sulla stabilità e rilascia penso una persona all'anno, non so quante siano, comunque...
1: No, rilascia quando è tempo.
0: Quando è tempo, perfetto. Cioè vuol dire che voi avete release molto molto mature, esiste c'è un sistema che...
2: Ma tu è un bel nome per chi è stato vecchio,
0: Mature, siamo neutri. Allora, comunque è un sistema di gestione dei pacchetti, scarica tutto quello che volete, gestisce le dipendenze, è abbastanza avanzato.

0: Collaboratore derivato della famosa Red Hat, l'avete sentito nominare, che da un po' ha rilasciato questa distribuzione che va avanti, è abbastanza facile da installare, da configurare, ha i suoi problemi, ma comunque è sulla buona strada. L'Agento è una distribuzione per smartphone. Se qualcuno ha intenzione di compilare tutto ciò che è un sistema operativo, dipende dall'Agento, si passa 2-3 giorni davanti al computer, c'è l'agente che lo fa, io cosa è
1: importante. Tanto compilare sono ciao
0: umani, basta. Sì, sono ci vede uno spreco di potenza di processore, energia universo limitata, quindi prima o poi questo è l'Agento. Vabbè, la NoFX è una distribuzione live, perché è quella che prendete infilata e funziona la buttata. La Mandriva è la derivata della Mandrake, si è usata con connettiva, abbastanza semplice da installare, è un po' mastodontica, però comunque per un utente esperto può personalizzarla. Cioè, secondo me è una delle buone distribuzioni che insieme, perché la prendete e estraete tutto. E poi man mano ve la personalizzate, la tagliuzzate come volete e assomiglia a quello che vorreste. La Slayer è la distribuzione più antica attualmente in commercio, attualmente distribuita anche in commercio, se qualcuno volesse. Allora, queste sono tutte disponibili gratuitamente per il download, ma se qualcuno vuole comprare questa è la Slasher, va sul sito, da $39 al tizio che si mette là perché c'è qualcuno per questa istituzione, non ce lo dimentichiamo. Per $39 gli mandano a casa, gli dice, ma io me lo posso scaricare perché lo dargli $39? Perché c'è gente che lavora, e dietro questo sviluppo, cioè ci sono persone che lavorano e persone che ci vivono, che intanto ci mettono a disposizione alcune versioni, cioè ci mettono a disposizione il loro lavoro. Poi offrono una serie di servizi, una serie di personalizzazioni che possono essere tranquillamente acquistati, di software non vuol dire gratuito, come stavo detto. Quindi l'effetto, dicevo, è una distribuzione più antica, adatta sempre io lo consiglio per un utente che già abbia una distribuzione funzionante e l'abbia fatta funzionare da solo. La SUSE invece, così come la Ubuntu, è una delle distribuzioni che si possono considerare a chi non ha mai utilizzato Linux e molto probabilmente l'ha inserita, cliccata avanti, finito e avrete un sistema perfettamente funzionante, sia sulla SUSE sia sull'Ubuntu. La Ubuntu, come in particolare, se negli ultimi 2 anni, diciamo, si è fatta avanti, l'ultimo anno e mezzo, insomma, ha acquisito una qualità incredibile perché è derivata dalla Debian, però quindi ha molti vantaggi, perché Debian è un'istituzione molto solida, molto avanzata, diciamo. Ha aggiunto facilità d'uso, ha aggiunto pacchetti aggiornati, ha aggiunto un rilascio ogni 6 mesi, insomma, sembra una ricetta vincente. Vedremo quando finire. Io ho finito.
2: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalos. Cinghialone.
3: Volte.
0: portarci la svelta, portarci la svelta.
1: Provaci.
0: Audace.
3: Sì.
1: Provaci. Magari con... con la mano proprio a...
0: Vernacchio.
1: Metta momento se sta iniziando.

0: da capire. Scusa, Gabriele. Chiudilo per il momento.
1: Che cosa?
0: Il microfono. Chiudilo. Non serve.
1: Cosa sta facendo delle prove, non ho idea.
2: Ah, non dico se ne ho 800 per 600, là se ne ho
3: 152, 152, 152. Io l'ho detto così.
1: Non so, è meglio se te lo dice lui. I parametri generali del cuore.
4: Erio,
0: Leone.
1: Ah, per lo sketch hai...
0: Sì,
1: cioè,
0: ho trovato,
1: sì.
0: Lo so, io ho trovato.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Dimmi il top, il tuo top, come si chiama?
1: Top cinico,
0: così non sono...
1: All'interno del cerrato.
0: Perché?
1: Sì, ma non lo so, devi dire poi.
2: E poi il DMS.
1: Però non era sempre DS, era di la pagina di
0: fuori.
1: Lanciare tutti e due assieme mi ammazza il processore, mi impegno un tre. Potrei tremare contemporaneamente.
0: stessa ovvia che chiude un sacco di sociale.
4: Vedi tu se riesci a farlo.
0: No, beh, però no,
4: sì, è la prima volta che ho un professore.
0: Però usano
4: il
0: criterio.
4: E poi qua ho mandato una porcheria.
0: Dai, comunque se muoio io
5: logico che stiamo stimando per il nulla.
1: palla sta venendo vicino a me. Poi facciamo la palla.
0: Dove va?
1: Sei riuscito a fare la presentazione veloce di
0: te? No, no, vai.
1: Così magari finendo la mia te la
0: introduco. Facciamo
1: degli
0: altri
1: bravi. Vabbè, qua poi. Qua. Mi raccomando, parlo
0: di tempo. Qua, vero?
1: PDF Open Office di Alpi, no, tutte e due le copie.
0: Poi alla fine mi sono lasciato con l'Open Office.
1: Quindi che faccio? Lo introduco poi io direttamente lui?
0: Sì.
1: Visto che siamo collegati.
0: Ok, sì. Quelle là sotto le immagini che dovrei cambiare al momento di apertura.
1: Va bene. I gomitoli ce li hai?
0: Eh?
1: I gomitoli?
0: No, no.
1: Disgraziato, disgraziato. Di cosa?
0: Gomitoli.
1: Gomitoli?
0: Grande.
1: Perché?
0: Servire per te niente, è stato complicato.
1: Allagate un cavo di rete.
0: No.
1: Ma dovevate fare una...
0: Sì, per spiegare come venire lo
5: volendo, se avete le stesse fondazioni, è quando
1: e vabbè,
5: di due spazi.
0: Lo dobbiamo fare funzionare.
1: Quindi il professor Gallo esiste ancora.
0: Eh?
1: Il professor Gallo esiste ancora. Grande.
5: La persona in grande.
1: Bello, qua. Cioè fa solo questa cosa qua?
5: No, questa qua poi...
1: O cambia a seconda di quello che succede, non lo so.
5: No, non cambia, però è insieme a questi due dati, questo per la fare la schiena, questo deve stare
1: bello.
5: Tutto insieme. Questa è un contatto.
1: La famosa scelta
5: che gira non fa niente. Però a scuola mi piaceva il discorso che potevo aspettare di striscia.
1: Senza... questo è comodo effettivamente, Ah, mi è arrivato automaticamente la posta.
0: Se vorrei andare l'altro,
5: scusa, anche il mondo.
1: Come regolarlo?
0: Lo monitor.
6: che si può avviare
5: con il supporto delle
0: domande. Ma non è un effort.
6: Questo non è un effort.
5: Sì, però c'è il meno.
0: C'è lo stile.
6: Perché c'è la relazione?
5: Perché c'è bisogno di un'università e poi questo è un bello.
1: Cosa facciamo la presentazione con questo?
5: Con quello, mi chiedo questo qua. Lo
0: devi portare lì.
1: Ah, quindi bisogna girare e venire qua?
0: Sì, che è meglio perché sei
6: col pubblico.
5: Sei più appuntato. Non
0: stai da quella parte.
5: Perché il mio proiettore lo comanda a 1280x54.
1: Qual è il tasso per cambiare?
0: Per cambiare cosa?
1: La diapositiva.
0: Su.
1: Come?
0: Su.
5: Ma credo che anche le freccettine funzionano.
0: Forse non lo fissi. Ci siamo?
5: Ecco un drago.
0: Lo so, ma non è sempre un drago così.
5: No, vabbè.
1: Manco quello? Si sente?
0: Manco quello là, si sente, ma è attaccato.
1: Attacco, vedi se...
0: No, quello.
1: Quello wireless?
0: No.
1: Ma perché non ci sono le pile o come?
0: Perché ieri qui è la questione. Perché non ha
1: sentito male che ci vede? No, allora è il piatto di comunicazione.
0: Allora devo dire
5: Radio Cybernet, no, com'è?
0: Dine.org 2.8000 / RC.
5: Dine.org 2.8000 / RC. Che non è il microfono. Non è il microfono.
7: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando? Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male. Antonio, ma tu stai male?
8: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
7: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: dovuto andare questa presentazione?
1: Ok, questo minuto per partire un po' di out è il penultimo intervento, dopodiché avremo un filmato abbastanza interessante che ci fa riflettere su alcuni aspetti del cluster computing, come dicevo prima, e poi avremo tempo per domande e risposte eventuali.
2: Ok?
1: Vabbè, la parola alla F5. E poi iniziamo.
3: Allora, poi, prima di tutto, vediamo un po' la struttura dell'attuale internet. Ci siamo noi utenti che per collegarci alla grande rete dobbiamo affidarci agli internet service provider. Gli internet service provider sono collegati tra loro attraverso due router. Questi router a loro volta vengono gestiti da enormi multinazionali, come ad esempio la TNT. I router distanti tra loro, come ad esempio i router dell'Europa e i router dell'America, sono collegati tra di loro attraverso dei cavi enormi che vengono chiamati backbone. Queste backbone vengono affidate sempre ad altre enormi multinazionali. Ad esempio l'Alcatel gestisce le principali backbone sottomarine che passano dall'America all'Europa e in altri oceani più o meno sparsi per il mondo. Ora, cominciamo ad analizzare i router.
2: Che cosa sono?
3: I router sono dei computer, dei grossi computer, dedicati, che si occupano solamente di una cosa. Devono smistare tutto il traffico che ricevono tra un provider e un altro. Perciò se io faccio parte di un provider, per contattare il sito, ad esempio, freaknet.org, devo prima far passare i miei dati al mio provider. Il mio provider si occuperà di mandare questi dati al suo router più vicino. Questo router, questo computer, manderà questi dati al router a cui è collegato il provider di freaknet.org. Il router del provider di freaknet.org riceverà i dati, il provider di freaknet.org alla fine manderà i dati a freaknet.org. Quindi questa è una comunicazione che avviene normalmente quando voi vi connettete a un qualsiasi sito. Ora, il problema di internet attuale è uno, principalmente, che questi router e queste backbone sono poche. Sono poche e in mano a pochi. Infatti, con delle stime molto approssimate, ma recenti, possiamo vedere che i router dell'attuale internet sono 200.000. In questo schema vediamo tutti i vari router connessi tra loro. Attorno al grafo ci sono le varie principali città del mondo, come Tokyo, New York. Ora, quindi abbiamo detto che i router di internet sono 200.000. Tutti i computer che sono collegati attualmente in internet sono 972 milioni circa. Questo significa che se un router di questo cade, soprattutto un router principale che è posto tra una backbone e un'altra, vuol dire che milioni di computer che sono collegati in internet cadono. Ora, abbiamo detto e ripetiamo che questi router e le backbone sono in mano a delle multinazionali che vengono supportate da questi governi. Ora, a parte il fatto che chiunque potrebbe trovare un tipo di attacco mirato ai router di internet, a parte il fatto che una di queste nazionali potrebbe mettersi d'accordo con qualsiasi governo e decidere per conto suo di gestire a modo suo i router che possiede o le backbone, questo significa che se succede una cosa del genere, tutti i nodi che sono attaccati a quel router, a quella backbone, sono in balia di queste multinazionali e dei governi. Facciamo un esempio stupido. Il DNS, che è il sistema su internet che permette di risolvere gli hostname ad esempio fritness.org è uno snake, io per contattarlo devo sapere il suo indirizzo, perciò mi rivolgo a un server che è un server DNS e mi dice che al nome fritness.org è scesato un indirizzo. Ora questi server sono sempre gerarchici e sono su un sistema gerarchico e centralizzato. Significa che, ad esempio, che i principali root server DNS, quelli che stanno in cima a questa gerarchia, sono 13 in tutto il mondo. E alcuni di questi, facciamo un esempio banale, sono nel laboratorio di ricerca dell'esercito americano. Altri sono nei laboratori della NASA, altri a Tokyo e altri in altre parti del mondo. Pochi giorni fa, una settimana fa, si è concluso il summit su internet a Tunisi. Su questo summit si discuteva su chi doveva governare internet, perché l'amministrazione Bush di punto in bianco ha deciso: va bene, i nostri root server che manteniamo noi ce li gestiamo per conto nostro, senza chiedere agli altri server gestiti negli altri governi il loro parere. Questo significa che tutti i domini che erano inseriti nei loro root server erano in mano, e lo sono comunque, tutto questo fatto del governo di internet è solo una presentazione formale, ma in realtà già adesso sono in mano gli Stati Uniti. E quindi questo è un esempio di come sia facile avere il dominio di internet. Qua si vede poco con la luce, comunque questi sono tutti i 200.000 router collegati tra loro. Qui vediamo le principali backbone della Alcatel sottomarine, quelle che collegano l'America all'Europa ad esempio, e queste sono quelle che passano nel Mediterraneo. C'è una ad esempio che passa a Palermo, infatti a Palermo c'è il password. Questa invece è la crescita dei router di internet. Noi siamo nell'anno 2005, attualmente ci sono 200.000 router su 900 milioni di nodi. Ora, perché a noi interessa che internet non sia governato? La situazione, ora vi mostriamo una situazione attualmente che è così in Cina. In Cina esiste un enorme firewall gestito dal governo cinese che filtra tutte le connessioni internet e tutti i dati che passano dalla rete cinese alla rete mondiale. Questo significa che chiunque in Cina voglia andare su un sito dove siano scritte delle parole chiave tipo democrazia, lui quel sito non lo vedrà mai. Questo è successo, ad esempio il portale msn.com cinese è stato chiuso dal governo cinese qualche mese fa perché conteneva in una news la parola democrazia. Ma questo non è il fatto più grave. Alcune persone in Cina vengono arrestate ed alcune incorrono anche nella pena di morte solo perché hanno cercato di creare un sito dove loro esprimono il loro pensiero politico o anche su cose banali che vanno in contrasto con quello che dice il governo cinese. Queste persone sono state incarcerate a vita e altre sono state portate a morire. Ora, però, tutto questo c'è una semplice soluzione. Se tutti noi, se tutti i computer, scusate, che compongono la rete mondiale divenissero dei router, allora non ci sarebbe più nessun governo o gruppo centrale che potrebbe controllare internet. Internet, la rete mondiale, si creerebbe da sé e sarebbe mantenuta da se stessa. Quindi avremmo non 200.000 router, ma 972 milioni di router. Questo significa che io, per contattare a Catalaz, devo passare prima da loro e loro, che sono diventati dei router. Perciò mando i miei dati a lui, che li passa a lui, che li passa a Catalaz. Noi quattro siamo diventati dei router. Ora, perché questo attualmente non esiste? Perché internet non è già così?
0: semplicemente perché gli attuali algoritmi che vengono usati per gestire gli utenti di internet, come lo SPF o il RIP o il BGP, richiedono una potenza di calcolo elevatissima e anche un consumo di memoria sempre enorme. Un esempio, ieri mi sono scaricato da un sito che è collegato a uno dei router di internet la tabella di routing dell'attuale internet di qualche ora fa. Questa tabella in binario era grande 500 megabyte. 500 megabyte però solamente per 200.000 router. Immaginatevi che cosa significhi avere una tabella di router, di routing, per 900 milioni di router. È impensabile avere, gestirla con gli attuali algoritmi. Allora, non entriamo in dettaglio sul funzionamento di questi algoritmi, perché sennò finiremo domani mattina. Però c'è una semplice soluzione che permette di risolvere tutti questi problemi. Se noi strutturiamo la mappa di internet come un frattale, o per precisione, come un grafo con un altro livello di clusterizzazione, noi possiamo avere tutta la mappa di internet, perciò tutta la tabella di routing, in pochi kilobyte. Non sforiamo mai, ad esempio, i 32 kilobyte per 2 alla 128esima di nodi, che è un numero molto molto grande. Ora, però ci serve anche un altro algoritmo che ci permette di trovare le rotte migliori. Questo algoritmo l'abbiamo trovato e si chiama QSPN e sfrutta un semplice principio della rete. Se noi mandiamo un pacchetto a molti, questo pacchetto, ad esempio, io mando un pacchetto a tutti voi, io a me interessa la rotta, per la rotta migliore per raggiungere Catalaz. Ora, il primo pacchetto che ha raggiunto Catalaz ha percorso sicuramente la strada migliore. Catalaz ha ricevuto questo pacchetto e lui mi dice: senti, ho ricevuto questo pacchetto, in questo pacchetto c'è scritta la rotta migliore, perciò contattami con questa rotta. Questo è il principio basilare del QSPN. In questo modo abbiamo un sistema scalabile che può reggere anche su 900 milioni di nodi, ma i primi 900 milioni di nodi, perché possiamo arrivare anche a 4 miliardi, 2 alla 32esima ad esempio, e anche ad aumentare, perché l'incremento è piccolissimo per grandi incrementi. Ora, questo che vedete è un access point. Perché un access point? Perché il modo migliore per collegare dei computer tra di loro è ovviamente attualmente usare il wifi, il wireless. Quindi, per cominciare, ad esempio, come nella rete che ha detto Asbest, di cui ho parlato Asbest ad Amsterdam, dove in ogni tetto degli Hack Lab di Amsterdam c'è un access point e sono collegati tra loro in questo modo, e loro gestiscono una rete parallela da internet. Purtroppo questa rete ovviamente è composta da pochi nodi, però con questo sistema, con il protocollo Netsukuku, alla stessa maniera, cioè collegando tra di loro i vari nodi, è possibile avere una rete competente parallela composta da tutti gli attuali nodi di internet o anche di più. Ora, ad esempio, qui alla cittadella basterebbe montare un ripetitore poco costoso, o anche fatto a mano come questo. Questa è una scodella fatta con un po' di fil di ferro, qua non si vede ma di sottofondo c'è una città, e la copertura di Catania sarebbe già quasi totale. Quindi con questo ripetitore io metto il mio access point sopra il tetto della casa mia, il mio access point manda i pacchetti al ripetitore e il ripetitore li manda ad esempio alla casa di Asbest, e in questo modo possiamo comunicare. Ora, i vantaggi di Netsukuku, oltre al fatto che la rete non è più controllata perché è gestita direttamente dai nodi che la compongono, sono diversi. Ad esempio, intanto il DNS viene sostituito. Perché su una rete che già parte da un sistema non centralizzato e non gerarchico, è possibile impiantarci altri sistemi non gerarchici e non centralizzati, come ad esempio la NDNA, che sta per Abnormal Netsukubu Domain Name Anarchy. Ora, la NDNA permette a chiunque di registrare al massimo 256 nomi per ogni macchina connessa a Netsukubu liberamente. Io mi voglio registrare il nome alt/fritnet.org. Bene, allora tutto il sistema ANDNA contatterà i nodi che si occuperanno di mantenere la mia registrazione. Ovviamente viene fatto anche attraverso un sistema di crittografia, quindi solo io ho la proprietà di quello hostname, fino a quando però io lo mantengo. Se dopo 3 giorni il mio nodo, il mio computer non manda degli aggiornamenti ai nodi che stanno mantenendo quello hostname, allora quello hostname decade e chiunque altro può prendersi quello stesso hostname, se no, se è già occupato, entra in coda. Ora, Netsukubu, abbiamo parlato finora, fino adesso, solamente dei computer, ma Netsukubu è un protocollo di rete, di routine dinamico. Un protocollo di rete può essere usato non solo dai computer, specialmente quando richiede poca memoria e poco utilizzo del processore. Ad esempio, i cellulari si appoggiano sempre a una rete gerarchica e centralizzata. Noi, per chiamare qualsiasi numero adesso qui, ci colleghiamo a una cella, la cella più vicina, che contatta i server del nostro gestore telefonico, che contattano gli altri server degli altri gestori telefonici, che rimandano i dati alla cella più vicina al cellulare di destinazione, e alla fine i dati transitano in questo modo. Ma se noi utilizzassimo il protocollo Netsukubu anche sui cellulari, dato che richiede un minimo consumo di CPU e di memoria, allora sarebbe possibile avere anche una rete Netsukubu sui cellulari. E perciò l'intervento dei gestori telefonici sarebbe superfluo. Lo stesso vale sulle Netsukubu gestita dai computer. Ovviamente in una rete gestita dai singoli computer, gli internet service provider non servono più a niente. Non c'è bisogno che noi firmiamo un contratto burocratico dove noi dobbiamo assegnarlo al nostro nome, al nostro indirizzo, per connetterci a internet. Tra l'altro, questo che significa? Internet, essendo centralizzata e gestita dai provider e dalle multinazionali, in internet è facilissimo localizzarli. Ad esempio, se la Telecom vuole sapere un IP a quale casa corrisponde, in 2 secondi può verificarlo, perché ha il database di tutti i contratti, di ogni singolo utente, ogni IP corrisponde a una regione geografica, ogni IP, restringendo il campo dell'IP, corrisponde a una zona geografica sempre più precisa, e poi loro hanno il loro database e perciò vi identificano subito. Inoltre, visto che i dati passano sempre da loro, per loro non c'è niente di più facile che prendere tutti i dati che voi mandate e registrarli. Come ha parlato Sbesto a proposito del data retention, come nella legge Pisano, che dice che tutte le comunicazioni devono essere registrate. Attualmente il decreto è passato, tutte le vostre mail vengono tenute in memoria dai gestori, dagli internet provider.
2: Non faccio terrorismo
4: agli altri ci pensano
2: i servizi
0: ok, e niente, questo è il quanto. Se volete più informazioni andate a Netsukubu.
2: domande dopo
0: sì, stavo dicendo, per avere più informazioni andate al sito netsukubu.fritnet.org e là potete scaricarvi ovviamente il codice del demone Nezio Cubo, leggervi la documentazione sul protocollo e niente, mandare mail, iscrivervi alle mailist. Se volete contribuire, scaricate il Nezio Cubo, mettetevi la vostra scheda wireless sul vostro tetto e basta.

0: quando Linux quasi l'11% dello share tra i browser, è il browser che ha fatto calare Explorer, per intenderci, sotto il 90% per la prima volta in 11 anni. Quindi vuol dire che quel software un po' di rumore l'hanno fatto, e soprattutto sono di qualità. Il problema è però che probabilmente non bastano scusate un attimo. XPDF è naturalmente un visualizzatore PDF libero, c'è bisogno di dirlo, non credo. Naturalmente, una volta che siamo in software, si può pensare abbiamo la libertà che volevamo. Il problema è che il software in sé non serve molto. Pensate poi se aviste un qualunque word processor, ad esempio Word, vi permettesse di scrivere tutto quello che volete sul video e poi vi permettesse di salvare. Ok? A cosa servirebbe? A niente. Perché quello che per cui sono stati pensati i computer è elaborare informazioni, non visualizzare la roba video. Quello già c'era nel 2020, negli anni 40, non serve. Quindi il problema non sta soltanto nel software, ma probabilmente anche nel formato dei file che ogni software utilizza. Se per assurdo avessimo tutti i software liberi, ma con un formato che non fosse portabile tra le piattaforme, pensate per esempio a OpenOffice utilizzasse un formato su Windows, un altro formato su Unix, un altro formato su Mac, bla bla bla, non sarebbero compatibili. Avremmo teoricamente la possibilità di utilizzare lo stesso software, ma per farci nulla, perché su una piattaforma avremmo un formato, non potremmo prendere quei file e leggerli su Linux, su Mac, bla bla bla, ok?
1: Bene.
0: Allora, io mi sono fermato a pensare sulle suite. Le suite sono dei gruppi di software che sembrano fantastici. Risolvono a quanto pare tutti i problemi di un utente medio. Scrivere lettere, farsi un foglio di calcolo dove si segnano le spese della carta di credito o del conto in banca o della posta page. Di solito contengono appunto la possibilità, danno la possibilità di scrivere fogli di calcolo, di fare le presentazioni, ma noi l'abbiamo fatta anche senza un software per le presentazioni, quindi probabilmente era necessaria una suite per fare tutta sta roba, e consentono all'utente di avere un altissimo grado di interoperabilità.
1: Attenzione però, ho parlato di interoperabilità, ma con cosa?
0: La compatibilità, cioè la possibilità di utilizzare un pezzo di un file Word appiccicato dentro Excel, è limitata alla suite Microsoft Office. La possibilità di prendere un file di Lotus Word, quello che si chiama Lotus Slide, e appiccicarlo su una presentazione Lotus è limitata alla suite Lotus. Punto. Word Pro, esatto. È limitata alla suite Lotus.
1: Quindi, che compatibilità è questa?
0: Consente di fare tutto al meglio, ma l'interoperabilità con altre suite è fortemente minata. Perché c'è scarsissimo supporto per le letture e il salvataggio in altri formati. Io non ve lo dico perché, però potete immaginarlo da solo.
1: Perché?
0: Se l'utente sceglie una suite per delle determinate funzionalità che ha, perché ha un file processor, perché può fare le sue documentazioni, perché si può mettere animazione del Excel, bla bla bla,
1: alla fine rimane vincolato alla suite che ha utilizzato,
0: perché non ha la possibilità di leggere o di scrivere i documenti in formati diversi da quelli che siano proprietari della suite che sta utilizzando. E allora l'interoperabilità non è. Grazie, essere interoperabili con se stessi è facilissimo, non ci vuole nulla. Decidiamo, stabiliamo una volta per tutto un formato, utilizziamo solo quello, non diciamo a nessuno come fa.

0: non permettiamo di peggioriamo l'importazione da altri formati, per esempio, ed è fatta. L'utente rimane vincolato una volta per tutte alla nostra suite. L'abbiamo anche fatto. L'effetto lock-in di cui ho parlato, quindi questo vincolo che si viene a creare tra un utente e un programma o una serie di programmi, è dovuto essenzialmente al fatto che i formati dei documenti che produce un programma sono spesso proprietari, quindi sono segreti, quindi sono criptici, quindi sono illegibili. Scusate, tra parentesi, tranne utilizzando i software della stessa suite. E questo è il lock-in. Quindi sono leggibilissimi, ma fin quando rimanete nella stessa suite, ho utilizzato lo stesso programma. Avete scelto una volta, pazienza, perché per tutta la vita, i vostri documenti dovranno rimanere per sempre in formato, ne cito uno, AutoCAD, perché non avete la possibilità di esportarli in altri formati liberi per la rappresentazione di grafici, di vettoriali tipo AutoCAD, ok? In due parole, i documenti prodotti non sono liberi. La loro stessa vita, cioè la possibilità di utilizzarli, distribuirli, leggerli, passarli agli amici, dipende ed è fortemente vincolata alle volontà di una software house. E al fatto che anche chi riceve il vostro file, i vostri documenti, sia a sua volta legato a quella suite. Ci siete? Perché altrimenti non li può leggere. Pensate voi, se esistesse, questo pensavo stanotte mentre venivo su internet, pensate se esistesse un sistema di scrittura su carta avanzatissimo, che è fatto da una carta speciale, un inchiostro speciale, la penna scrive sul foglio, ma voi non vedete niente, perché avete bisogno degli occhiali speciali per leggere e scrivere quello che scrivete, ok? Quindi mettete gli occhiali speciali, mettete accanto davanti a voi il foglio di carta speciale, prendete la penna speciale, scrivete il vostro documento che non ha nulla di speciale, almeno cominciate un poeta o anzi un documento normalissimo, ti togliete gli occhiali e non vedete più nulla. Lo passate a un amico e poi dice, ah, il foglio di carta bianca è speciale. Poi, per esempio, piuttosto che essere quello un documento personale, perché uno potrebbe dire, vabbè, io voglio che il documento sia cifrato. Bene, in quel caso utilizzi cifratura. Ma se voi volete, per esempio, che il vostro documento sia disponibile a tutti, se lo volete mettere su internet, ammesso che sia possibile mettere documenti cartacei su internet, ok, facciamo finta che li volete distribuire con un volantinato, che siano dei volantini scritti con questa suite speciale per la scrittura su internet. Bene, tutte le persone affidate al volantino devono avere gli occhiali speciali per poter leggere. Ammesso che sia possibile cancellare da questa carta speciale, cancellare veramente da questa carta speciale, devono avere anche la penna speciale. E scommetto che gli occhiali speciali, la penna speciale e la carta speciale appartengono tutti alla stessa tipografia, come sarebbe quello che mi prenderebbe. Vabbè, una casa di produzione di sistemi speciali per la scrittura, d'accordo? È un inferno.
1: È esattamente la stessa cosa.
0: In questa maniera i documenti che io produco, se utilizzo la carta speciale, gli occhiali speciali, la penna speciale, mi appartengono solo in parte, perché sono fortissimamente legati al contenuto della mia creazione, ma il formato usato dal programma non mi consente di farne ciò che voglio. Quindi la stessa distribuzione del documento, la stessa funzione del documento è fortemente legata alle future versioni di un software. O di un programma speciale, o di una carta speciale, con occhiali speciali, penna speciale, bla bla bla. Ok? Sì, bla bla bla.
1: Se ne sente moltissimo ormai, bla bla bla. E anche chi mi serve il documento è costretto ad avere il mio stesso software. Beh, sarebbe giusto e sacrosanto che mi appartenesse anche il diritto di leggere i documenti che io produco, anche con altri programmi,
0: al limite anche con un editor fatto da me. Perché nell'ambito del software libero, ok, siamo stati abituati per anni a pensare con qualcuno che cala dall'alto dei programmi, ce li prendiamo bene per come sono, leggiamo, scriviamo i documenti, punto. Ma finalmente da 15-20 anni a questa parte i programmatori hanno capito che si può fare di più. Se un software è brutto, se fa qualcosa in maniera sbagliata, deve essere possibile modificarlo, per chi è skillato per farlo, modificarlo e togliere il bug e utilizzarlo nella versione modificata.
1: quindi perché non è possibile
0: farlo su un editor proprio che legga i documenti speciali, o costruirsi da soli degli occhiali speciali che leggano della carta speciale scritta con penne speciali? Se non fossero speciali non ci sarebbe bisogno di costruire, di capire in cosa sta la specialità della penna, della carta e degli occhiali. Basterebbe semplicemente avere una penna con dell'inchiostro normalissimo, degli occhiali normalissimo perché è prestito mio, e della carta normalissima.
1: Quindi l'ideale sarebbe avere a disposizione le specifiche del formato dei miei documenti, perché senza quelle abbiamo visto che non è possibile essere veramente liberi nella creazione di documenti di qualunque tipo. In poche parole, avere a disposizione formati liberi e aperti. Liberi, per libertà intendo la possibilità di utilizzarli e di farne ciò che si vuole con quei formati, e aperti, che sia possibile per chiunque leggere delle specifiche da un file qualunque, in PDF, in TXT, come volete voi, leggere le specifiche, capirle e implementare un programma che scriva o legga quel formato. Un progetto ambizioso senza senso è quello del consorzio OASIS, cioè realizzare uno standard per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e similia. Similia non è un formato, eccetera, che sia davvero libero e aperto. Tale standard esiste, è uscito nell'aprile di quest'anno e si chiama Open Document Format. Nel maggio di quest'anno è stato sottoposto a una commissione ISO per la standardizzazione. Sapete che lì c'è l'International Standard Organization, quindi l'organizzazione che si occupa a livello mondiale della standardizzazione di tutto, dalle liti ai compilatori, ai formati delle finestre, tutto è standardizzato. Quindi questo standard esiste già oggi. E cos'è? È uno standard per la memorizzazione e lo scambio di documenti. È basato su XML, che non è altro che testo puro, quindi un byte dietro l'altro, testo puro, carattere leggibile. Adesso lo vediamo un file, se ho tempo. Ho tempo? Forse sì. Quanto? Un minuto e mezzo, ok. Questo è XML, tag più testo puro. Le specifiche sono libere. Quello è il sito. Cioè io,
0: se cliccate su Google, andate su Google e cercate Open Document Format,
1: il primo link vi porta al consorzio S.
0: Cercate specifiche per trasferire il PDF, dove è scritto esattamente tutto il formato. Come si rappresentano le informazioni, come devono essere lette, come devono essere scritte, tutto lì, un PDF, un malloppone, un mappazzo di 280 pagine, ma c'è.
1: E se lo sottomesso con la proposta di standard ISO, bravo, ho detto, nel comitato di standardizzazione sono presenti però non soltanto
0: fogli che sono appassionati di formati aperti, di tutta questa libertà, senza che, apparentemente questa, diciamo, sbandierare la libertà di formato senza nessun motivo, sono presenti aziende, sono presenti sviluppatori, sono presenti utenti, perché quella dei formati aperti non è una fissa, è una necessità. Anche per le aziende, perché se un'azienda deve sviluppare un programma che deve importare un formato che non è il suo, deve pagare per facilitare le specifiche del formato e pagare soldi. La stessa cosa se vuole esportare in quel formato. Quindi non è una cosa banale, non è un problema di solo filosofico. Per le aziende è anche un problema pratico.
1: Bene. Non è un formato soltanto, sono tanti formati per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, formule, immagini, database, in sostanza per tutto quanto si utilizza in una normale suite Office. Ma è tutto oro quello che luccica? Cioè, vi ho raccontato questa bella papella, ma è vera questa cosa?
0: È vero che è possibile utilizzare questo software, questo formato con diversi software?
1: Ed è vero che è possibile scriversi, se si vuole, un editor che legga le stringhe dentro un file ODF? Vediamo se è vero. Allora, quello che ho fatto è, se lo trovo, allora è un file prova1.odt,
0: è un file di testo, open document
1: text. Allora io voglio aprirlo con OpenOffice, ad esempio, che supporta ODT, e vedere cosa succede.
0: Come lo vedo con OpenOffice? Quando OpenOffice partirà, vedremo il file prova1.pt, eccolo qua, 2.0, vedremo il file.
1: file prova1.bt così come si presenta. Nel frattempo faccio partire anche un altro programma che si chiama KOffice, anzi KWord direttamente, che è l'equivalente, è un word processor per niente KDE, e che fa esattamente la stessa cosa che fanno Word, Perfect, bla bla bla. Ok, a questo punto gli dico di aprire lo stesso file prova1.dt, anzi facciamo una cosa, perché poi non ci credete, andiamolo a prendere, e se cade la
2: ha mentito,
1: ha mentito, è un mentitore, un tristo mentitore.
3: Dov'è? L'altra cartella potevi crearla.
1: Sì, dov'è il lug? Qua, ecco, lug, LD 2005,
0: bello quel piccolo.
1: OBF, fate lo stesso, prova1.dt, bang, lo apriamo.
3: Direi che è uguale,
1: porca miseria, direi che è identico.
0: Magia no, è semplicemente la specifica di un formato semplice, chiara, aperta, libera e disponibile, che permette di fare queste cose, ma non ero contento.
1: Ho detto, c'ho ancora 30 secondi? Spero di sì. Ho detto, vabbè sì, l'ho detto comunque, ho detto, voglio provare a fare anch'io un lettore. OBF,
0: porca miseria, è possibile che lo fanno solo quelli open office?
1: No, è possibile fare un lettore OBF. Allora, questo qua è Cato Edit, che è niente, è 150 righe di Python, e adesso vedrete cosa fa. Qua definisco soltanto le funzioni dell'editor, i tastini, adesso li vediamo, eccetera, le funzioni di open, save, bla bla bla bla, non lo dico più. E poi qua dentro ho creato una classe che si chiama odfreader, una classe Python, che è in totale, allora ci sono due XML reader, legge qualsiasi XML, quindi è una prova per far vedere come funziona in pratica. Odfreader è un pezzo di codice di meno di 15 righe che mi permette di estrarre da un file di XML i dati odf che rappresentano delle stringhe di testo. Ok, non mi sono occupato del formato, perché sarebbe stato un po' più complicato. Però ho letto dal documento che le stringhe di testo sono rappresentate, se guardate questa riga di qua, sono rappresentate dai tag text2.s e text2.t. Quindi ho detto, porca miseria, se io leggo i tag text2.s e text2.t, il contenuto dovrei riuscire a leggere il testo. Bene, vediamo se è vero. Allora, ora crasherà, sicuramente. Ok, questo è l'editor.
0: 150 righe di Python, attenzione. 156 righe di codice in Python.
1: Allora, questo editor è banale. Permette di aprire un file, per esempio questo file.xml, di aprirlo così in modalità raw.
0: Quindi questo è come si presenta un file XML.
1: Ok. Di fare alcune operazioni come scambiare il font, ad esempio, oppure fare allineamento, ok, tutte queste pregnacce qua, sempre 156 righe di codice, ok? A un certo punto quello che voglio fare è aprire un ODF. Allora mi sono creato un tastino qui che mi apre un file ODF.
0: In realtà ho parlato giusto un po', in realtà l'ODF è un file molto complesso, è composto da più file. Uno è il contenuto, uno è il riferimento alle immagini, un altro ci sono, c'è il manifest col formato e tutto il resto.
1: Quindi in realtà io ho preso un file ODF, però sono stato e non è che è un po' fatto, cosa dici? E questo è il contenuto, ci sono le informazioni, tutte le immagini del file, il contenuto è un XML.
0: Ok,
1: lo apro, bam, bam,
0: questo è quello che c'è dentro quel file, cos'è? Ora lo vediamo prendendo un keyword.
1: Questo questo sono tutte le stringhe di testo
0: sempre formato presenti dentro il codice del punto XML e del DL. Cosa ho fatto? Ho preso il file XML, ho preso tag by tag, l'ho letto tag per tag, sono arrivato al tag text.p text.p e l'ho stampato, l'ho messo nel buffer di scrittura. Punto. Sapendo la specifica, sapendo cosa andare a prendere, dove andare a prendere, sono riuscito a fare
1: con pochissimo codice, pochissimo sforzo, un visualizzatore almeno di stringhe. Considerate che da questo a fare un word processor non vero passa poco, perché le specifiche sono disponibili, basta implementarsi le funzioni per la scrittura, per la lettura del formato e per la visualizzazione del formato e avete finito. Tutto qua. Quindi probabilmente non è solo una alternativa possibile quella di ODF, ma è in realtà.
0: Quindi se chi vuole può effettivamente utilizzarlo. E in realtà è stato utilizzato, come avete visto, da OpenOffice, da Keyword, da altri programmi che non sono riusciti a installare perché non ho gustato, come AbbeyWord, come Scribus, che è un programma per impaginazione, layouting. Quindi da tutti questi programmi già è possibile utilizzare ODF. Addirittura c'è chi sta pensando a un codec ODF per la suite Office di Microsoft, perché si è resi conto che alla fine, pur non essendo nel comitato Aegis, si è resi conto che alla fine qualcuno questo formato lo utilizzerà. Ok, terzo.
1: Questo è sì, ovviamente. Allora, come diceva giustamente prima Andrea, vi ricordo che Linux è solamente il kernel e tutto quello che siete abituati a vedere in una qualsiasi distribuzione, tutti i programmi che vi permettono di gestire i vostri file musicali oppure gestire i vostri gestire fogli elettronici oppure scrivere testi o qualsiasi altra cosa, sono semplicemente dei programmi sono programmi che non sono
4: direttamente legati al kernel, sono programmi che dipendono da delle librerie di più alto livello, quindi abbastanza indipendenti. Quello che succede è che spesso questi programmi sono portati anche su altre piattaforme differenti, in pratica fondamentalmente andiamo a vedere quello del mercato, a parte Linux, gli altri sistemi più diffusi sono quelli della famiglia Windows, ormai è rimasto per Windows fondamentalmente Windows XP, anche se il 98 ancora resiste in certe nicchie, e Mac OS X. Paradossalmente proprio la libertà di questi programmi, il fatto di avere la visione sorgente dei programmi, relativamente semplice un realizzare delle versioni per altre piattaforme. Se i programmi fossero chiusi, insomma, sarebbe molto più, sarebbe praticamente impossibile. Il lavoro di conversione nel tempo è diventato sempre più semplice ovviamente relativamente, però notevolmente più semplice per un programmatore con un po' di esperienza, grazie alla diffusione e all'utilizzo di librerie multipiattaforma. Ne ho citate alcune, ci sono delle librerie che in realtà sono dei veri e propri toolkit grafici, quindi vi permettono di gestire le finestre, i widget, gli oggetti grafici, li ho citati lì in ordine alfabetico, GTK+, Qt e Wix Widget, sono tutte librerie multipiattaforma, le Qt anche l'ultima versione anche per Windows ha la versione libera a disposizione, prima non era così. Con quelle vie potete gestire gli oggetti e creare delle interfacce grafiche, dei programmi grafici che con minimo sforzo possono essere ricompilati su piattaforme differenti, su Mac, su Windows e su Linux e altre versioni di Unix. Ci sono altre librerie specializzate, abbastanza generiche comunque, come per esempio le libsdl, OpenGL, OpenR, librerie grafiche, SDL per il 2D, ma vi gestisce anche gli eventi, per esempio. Le OpenGL invece è la libreria per eccellenza 3D multipiattaforma, anche se Microsoft nelle prossime versioni di Windows non supporterà più direttamente OpenGL, così dicono, però resta comunque nelle workstation professionali, quelle che vi renderizzano Shrek, per dire, la libreria più utilizzata. OpenAL, una libreria simile per quanto riguarda i file musicali, per la musica, per la gestione del sonoro, e senza dimenticare tantissime altre piccole librerie specializzate per un singolo compito. Qui ne ho citate alcune, il SQLite che vi serve per l'accesso a un particolare formato di database, il XML, l'FFmpeg per la decompressione di file multimediali. Senza contare ovviamente questo per quanto riguarda i software nativi, quindi scritti in C o in C++ o comunque compilati per la piattaforma. Se consideriamo tutti i software scritti con linguaggi interpretati o pseudocompilati come Java oppure Python, Ruby, questi si appoggiano alle librerie offerte dall'interprete, quindi lì la portabilità dipende da quanto le librerie dell'interprete sono state portate su altre piattaforme, e normalmente è così. I vantaggi di avere librerie multipiattaforma sono molteplici per gli sviluppatori: avere librerie portabili che estrae da tantissime caratteristiche del sistema sottostante. Se si prevede l'uso di librerie multipiattaforma sin dall'inizio di un progetto, vedete che le cose poi si semplificano molto. Meglio prevederlo dall'inizio, anche perché ormai tecnicamente non è più un costo così elevato utilizzare sin dall'inizio librerie multipiattaforma, perché sono sufficientemente complete. Il lavoro di porting, anche se non lo fate subito, comunque un giorno lo potrete fare abbastanza semplicemente. Per gli utenti, altrettanto importanti, se non di più, perché l'attenzione si sposta dal sistema operativo al programma, e questa è una cosa fondamentale, perché spesso è la presenza o l'assenza di un programma che determina la scelta di una piattaforma. Ma la possibilità di utilizzare gli stessi programmi, indipendentemente dal sistema operativo, è una grandissima cosa. Voi potete decidere di iniziare a utilizzare software libero installato sulla vostra macchina Windows, Firefox, OpenOffice, GIMP, Blender e tantissime altre applicazioni che sono software libero, di cui è disponibile il sorgente. Un giorno, se potete, se non avete per motivi di lavoro, per motivi di qualsiasi tipo di motivo per cui usare un programma specifico per una certa piattaforma, intanto avete iniziato a utilizzare il software libero. Se su altri sistemi volete passare, non avete problemi, ma se un giorno vorrete passare totalmente, siete abituati comunque a utilizzare quel programma, non avete il problema avete solamente da considerare le differenze nel sistema, ma i programmi sono quelli, li aprite e lavorate esattamente come prima, i vostri file sono lì. Per i file ne parlerà Enzo, anche lì la cosa è particolare. Qui ho elencato rapidamente, e non mi metterò a dirveli tutti quanti, potrete poi vedere le slide sul nostro sito e guardare poi con calma tutti questi software. Comunque vedete, per le varie categorie, l'elenco non è assolutamente esaustivo, ci sono buoni rappresentanti. Questi sono tutti software, dovrebbero essere tutti, se non ho sbagliato, software di o tri piattaforma, quindi sia Linux, Unix, Mac e Windows, che possono essere utilizzati su questi vari sistemi, dall'Office Automation, OpenOffice, ricordavo prima, database per internet, la grafica e multimedia di vario tipo, bitmap vettoriale 3D, per il suono, ho riproduttori multimediali, abbiamo gli editor ovviamente, abbiamo programmi educativi, giochi, tutti i tool a linea di comando che trovate su una distribuzione, su un qualsiasi sistema Unix, su un Mac è un sistema Unix, quindi quella è una cosa a parte, li trovate già pronti. Su un sistema Windows li potete comunque utilizzare utilizzando un sistema che si chiama CWIN. I server Apache, SendMail, MySQL, Postgres sono pure multipiattaforma, specialmente nelle ultime versioni per Postgres. Ci sono anche, questi abbiamo parlato di software multipiattaforma, in realtà ci sono anche software liberi specifici per la piattaforma, ne ho citati alcuni lì. Quello che succede è che nel tempo alcuni di questi software vengono poi portati al contrario anche sulle altre, quindi per esempio FileZilla, che è un client FTP, per esempio, è in corso lo sviluppo che sarà in realtà multipiattaforma, mentre prima era solamente per Windows, pur essendo software libero. Qui ci sono dei riferimenti, poi questi ve li andate a vedere. La cosa interessante è che per il futuro sempre più progetti liberi diventano multipiattaforma, con i vantaggi che abbiamo visto prima, anche se sempre vi ricordo dell'Optimus, utilizzare un sistema totalmente libero. Come vi dicevo prima, per quelli non scritti in codice nativo il lavoro è pressoché nullo, vedi Java, basta che installate il JDK, avete tutte le, anzi il JR, avete tutte le librerie, o minimale se si utilizzano i binding, i collegamenti delle varie librerie per i vari linguaggi, vedete tipo PyJDK, PyQt o MonoJDK Sharp. Utilizzando quel linguaggio e quelle librerie, portare il programma è un attimo. Per i programmi nativi, nonostante queste maggiori difficoltà, grazie a queste librerie multipiattaforma, i lavori in corso sono notevoli. Ve ne cito due. Evolution, che è un client di posta di Groupware, e totalmente KDE4, che sarà basato sulle Qt, sulla serie di Qt4, saranno previste le versioni native anche su piattaforma Win32 e su piattaforma Mac. Tutte le applicazioni, non tanto l'ambiente, ma le applicazioni saranno totalmente disponibili per Windows, per questo bisognerà aspettare un anno e mezzo, però vedete il lavoro c'è. Per finire, screenshot, il terzo non ci sono riuscito a farlo, degli stessi software. Questo è Windows, come potete notare, Windows XP, e vedete in alto Firefox, GIMP, OpenOffice col Calc e il modulo invece Writer. La stessa screenshot, gli stessi software, su Linux, questo è KDE. Vabbè, a parte la versione di Firefox, che su Linux avevo la versione, la beta della prossima versione, notate ancora Firefox, notate ancora GIMP, OpenOffice, OpenOffice Writer, OpenOffice Calc. L'avrei potuto farlo vedere anche per Mac, non ho avuto il tempo di prendere lo screenshot. Va bene, di questo poi ne parliamo. Io ho finito.
5: Prova.

perfetto. Ai Dio, bastardo e porco, maleducato e porco.

นะok prova sì.

0: http://cute.org/radiocybernet.
1: Minchia! Un attimo che abbasso il volume e abbasso il locale perché così non mi rientra. Va bene, diciamo che è iniziata questa trasmissione di Radio Cybernet. Quanto ne abbiamo oggi? Non mi ricordo niente. Oggi ne abbiamo 17 febbraio, è sabato nel 2001 e sono all'incirca le 4:30, no, le 4:25 del pomeriggio, le 15:25 ora Zulu. Siamo in attesa dei collegamenti telefonici da Firenze perché in questo momento sta per iniziare il corteo contro lo sgombero del CPA di Firenze. Andiamo a consultare un attimo le nostre pagine web e potremmo giusto darvi una rassegna stampa con qualche notizia inutile. Siracusa ha intercettato una nave di clandestini, Iraq la risposta di Saddam Hussein, arabi colpiti agli americani e poi che dire... Basta, per adesso basta. Andiamo a vedere se c'è qualche notizia. Tecnologie. Ah, Napster, blitz della polizia nei PC degli utenti del Belgio. Perquisite le case degli utenti Napster. Questa è veramente una stronzata. Questa le casse spente, noi lo salutiamo. Salutiamo tutti quanti gli ascoltatori che ci sentono. In questo momento non so chi siano e quanti siano. Adesso io vi metterò un piccolo brano musicale di merda, così che posso farmi i cazzi miei e voi sentite un po' di musica. E in particolare metterò un po' di musica mia, fatta da me. E voilà.
2: Dai, allora facciamo... Ah,

Va bene, torniamo in studio con un po' di notizie relative alla situazione del CPA di Firenze, il centro popolare autogestito, e andiamo a guardare subito la loro pagina. La loro pagina che si trova su www.ecn.org/cpa. Il 9 febbraio, sono sabato 17 febbraio 2001, alle ore 16 in piazza Santa Croce c'è la manifestazione nazionale e aggiornamenti e comunicati sulla situazione li trovate appunto sulla pagina www.ecn.org/cpa. La Coop siamo noi, però insomma non è che ci fa molto piacere questa cosa. Anzi, io a un certo punto direi la Coop siete voi, oppure la Coop sono gli altri. Vediamo un po' se ci arrivano delle notizie. Ecco, infatti, domenica 11 febbraio alle 10.30 c'è stato un pranzo sociale in piazza e una protesta in strada. È stata una cosa molto bella che ha coinvolto anche moltissime persone del quartiere, casalinghe, bambini che giocavano, persone di tutti i tipi, insomma. Giovedì 15 febbraio c'è stato il presidio del sindacalismo di base dei lavoratori auto-organizzati al CPA. C'è un comunicato che si può leggere, sto leggendo il link sgombero.html, mentre ieri, 16 febbraio, c'è stato il net strike e massive attack contro la Coop, quindi un net strike sul sito e-coop.it. Oggi c'è la manifestazione nazionale, qui possiamo leggere l'appello per la manifestazione e le adesioni alla manifestazione. Noi abbiamo deciso di supportare il CPA di Firenze con questa nostra trasmissione da Catania, perché purtroppo anche noi abbiamo i nostri problemini. E quindi i problemi che ci riguardano potete trovarli sul sito www.freaknet.org. Si tratta di una situazione leggermente diversa ma ugualmente grave a mio avviso, e la nostra risposta in questo senso non viene dal dialogo né dalla mobilitazione, nel senso che stiamo programmando in effetti una grossa mobilitazione per una manifestazione qui a Catania. Contemporaneamente stiamo cercando di attivarci per aprire qui a Catania, al Freaknet Media Lab, anzi al Centro Sociale Auro, una serie di servizi veramente bestiali che spaziano da un laboratorio di elettronica popolare a una emeroteca e biblioteca veramente ben forniti, ma di questo magari ne parleremo più tardi. Intanto siamo in attesa di collegarci telefonicamente con diverse persone che si trovano fisicamente al corteo a Firenze e che ci telefoneranno fra poco, spero, descrivendo appunto ciò che succede a Firenze, quindi avremo questi collegamenti in diretta. L'idea è stata un po' quella di riprendere questo tipo di trasmissioni fatto da Radio Alice molti anni fa. In effetti Radio Alice lo fece per un motivo molto grave, cioè l'assassinio di Lorusso, che fu appunto assassinato durante una analoga manifestazione a Bologna. Radio Alice in quel caso fece da amplificatore per il corteo che si snodò per Bologna. Ci sono delle bellissime registrazioni di questo corteo che noi abbiamo. Esiste anche un sito di Radio Alice che in questo momento non ricordo e che più tardi, se riesco a trovarlo, vi fornirò. Durante quella manifestazione appunto la radio ha funzionato come un amplificatore della manifestazione. Allora non esistevano i telefoni cellulari, quindi le persone durante la manifestazione entravano nelle cabine telefoniche e quindi descrivevano gli eventi, oppure le stesse persone che vedevano scorrere la manifestazione telefonavano a Radio Alice e descrivevano appunto ciò che avvenne durante quel corteo nel 77. Nel 77 durante quel corteo successe veramente un gran casino, ci furono barricate, ci furono carri armati e blindati che sparavano lacrimogeni, ci furono un sacco di feriti, persone arrestate e picchiate, insomma è stata una situazione veramente allucinante. Va bene. Poco fa ho ricevuto una telefonata di Lobo, si trovava appunto a Firenze, al corteo, in piazza Santa Croce, e diceva che tra poco avrebbero appunto iniziato a muoversi per questa manifestazione. Lobo che ci ha dato una mano modificando le pagine web di Radio Cybernet, che io ancora non ho visto purtroppo, perché Radio Cybernet purtroppo nel suo server qs.org ha dei problemi di lentezza, che speriamo di risolvere al più presto. Comunque l'importante è che riusciate a sentire questa trasmissione tramite il link che vi ho dato sul canale, sul topic del canale. Salutiamo un po' di ascoltatori, vedo sul canale Quest, Shodan, c'è Lilith che forse non ci sta ascoltando, abbiamo un po' di ascoltatori. Comunque questa puntata è
è in registrazione qui sul mio portatile, per cui verrà, spero, messa online al più presto in modo da poterla eventualmente riascoltare. Diamo un'altra occhiata al sito internet del CPA di Firenze e leggiamo un po' l'appello per la manifestazione. Vediamo un po'. Il 13 febbraio 2001 COPE e Giunta Comunale di Firenze vogliono iniziare i lavori per la costruzione di un centro commerciale nell'area ex Longinotti, occupata da 11 anni dal Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Abbiamo cercato in questi anni di non perdere la nostra identità di luogo, eccetera, eccetera. Abbiamo portato la nostra solidarietà concreta ai lavoratori, a coloro che subiscono la ristrutturazione e la repressione, senza volersi emergere a centri del mondo e della lotta, ma con coscienza dei nostri limiti e quello di un centro popolare. Ricordiamo che il CPA di Firenze ospita la Club Firenze, una realtà bellissima di laboratorio, di smanettoni, che purtroppo anche loro rischiano, come tutti gli occupanti del CPA, lo sgombero, una cosa abbastanza brutta. Ricordiamo che il CPA di Firenze nel 98 ha ospitato il primo hacker meeting nazionale, Hackit 98. Ci sono anche delle bellissime foto sul sito di ecn.org/hackit98 e così potete rendervi conto degli spazi del CPA di Firenze e di quanto è bello quel posto. Tra l'altro la gente che ci ha ospitati era veramente ospitale, siamo stati veramente bene. È stato un ricordo molto bello quello del meeting del 98. Ok, siamo sempre in attesa dei collegamenti telefonici. Io a questo punto manderei un altro pezzettino musicale, sempre mio, un brano che si intitola Ho visto la Madonna, registrato nel 1990 circa con il mio allora gruppo musicale, si chiamava Sbesto Molesto. Buon ascolto.

0: Allora, probabilmente abbiamo una telefonata in arrivo, per cui io adesso vado a rispondere e vediamo un po' se riusciamo a mandarla online. Si tratta di Lobo da Firenze. Pronto?
1: Pronto, aspetto.
0: Ciao, ti sento, sei in diretta.
1: Non sento niente, aiuto.
0: Sì, Lobo, sei in diretta su Radio Cyber Rete in questo momento.
1: Ah, perfetto. Allora, la manifestazione è appena iniziata. Il corteo si sta spostando proprio in questo momento da Piazza Santa Croce. C'è un bordello. La piazza è piena, più o meno.
0: Sì, quanta gente ci sarà, più o meno?
1: Come?
0: Quanta gente pensi che ci sia in questo momento lì?
1: Ma senti, diciamo, in piazza saranno 2000, ma io penso il corteo si ingrosserà durante la aiuto, sta iniziando, c'è un po' di casino. Penso che partiranno più tardi con gli slogan, adesso c'è molta musica, un sacco di gente, è tardi. Senti, ti richiamo più avanti perché è un po' incasinato adesso.
0: Va bene, così questa la prendiamo come una prova, giusto per vedere come arriva l'audio.
1: Ok, ok, perfetto.
0: Sì, adesso chiedo sul canale come si è sentito.
1: Magari intercetto quelli dell'ACLAB Firenze, eccetera.
0: Ok, va bene.
1: Ciao, aspetta dopo.
0: Ciao. Bene, abbiamo avuto il primo collegamento in diretta con Lobo. 2000 persone, incredibile, 2000 persone al corteo. E io vorrei chiedere ai ragazzi che ci ascoltano sul canale se ci hanno sentiti e se come arrivava la voce di Loba, di Lobo anzi, non di Loba. Loba forse dopo un'operazione potrà chiamarsi così. Minchia, mufdo! Bene, bene, quindi sta funzionando, io ho dovuto interrompere il mio brano, ma sono stato contento di ciò e a questo punto io direi di mandare giusto un pezzettino musicale di sottofondo.

0: Allora,
1: torno in diretta perché abbiamo a quanto pare un'altra telefonata e quindi a questo punto vado a rispondere al telefono e vediamo un po' come si sente. E si tratta infatti ancora di Lobo.
2: Ah,
1: prova, prova, vediamo un po'. Sì.
3: Ciao Alberto, sono adesso il portale Tito. Mi trovo esattamente, che è curioso, fra la polizia e il corteo, perché praticamente.
1: Come?
3: Trovo esattamente fra la polizia e il corteo, perché come tutte le manifestazioni si rispettano, la polizia sta davanti. Vabbè, è appena partito. Io sto anche facendo delle foto, fra l'altro, magari ci farò, vedrò di riuscire a svilupparle in settimana, comunque. E le persone non sono 2000, sono molto di più, è stata una stima molto pessimistica la mia. Siamo a occhio così, siamo già sulle 5000, ma molto a occhio, ora bisogna vedere in quante vie sfilerà tutto il corteo. C'è un sacco di gente, è molto sentita la cosa, c'è un sacco di giornalisti, c'è la RAI, insomma non è... Boh, è sentita, ecco, diciamo, come cosa, sembra... Un discreto casino, scusa Alberto, ma aiuto.
1: Sì, tranquillo, tranquillo.
3: Niente. Non so, io magari ti richiamo più avanti quando ci sono un po' di slogan da far sentire in radio o cose del genere. Comunque, per adesso è iniziata ora, diciamo. Adesso sono praticamente su un marciapiede, sta sfilando tutta la manifestazione, dovresti sentire qualche rumore.
1: Ma ci sono dei gruppi, dei musicali, non so, sì. Ci sono altri centri sociali.
3: Allora, diciamo che il corteo si apre con il corteo del CPA, con la parte appunto dei componenti del centro sociale, cioè lo striscione.

0: commerciale non allo sgombero del CPA. Sono organizzati bene, hanno un camion addirittura con il sound system sopra, adesso stanno appunto, per la musica che senti proviene da un camion della Maggiore, su cui c'è un po' di manifestini tipo Palestina Libera e cose del genere. Adesso non so se si sente qualcosa, ma...
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Ecco. Questo... Sta tirando proprio qua davanti. Ovviamente tra gli altri gruppi ci sono anche l'Aflab di Firenze, l'OA... Aiuto. Vediamo più avanti al festo, magari ti aggiorno della situazione.
1: Va bene, perfetto, magari inizio a parlare anche con qualcuno degli altri, non so.
0: Sì, ti vado a individuare qualcuno dell'A-Club, vai.
1: D'accordo.
0: Aspetta, fermo.
1: Sì, siamo qua.
0: Li ho appena visti. Aiuto, sto cercando di individuare, aiuto.
1: Io intanto do un'occhiata se sul canale si sente bene, se potete darmi una conferma.
0: Esatto. Che si sente d'accordo? Non mi riesce a individuare il cartellone dell'acrobo, ma... Oh, eccolo là. Aspetta un attimo, aspetta in linea. Dove sei lì?
2: Parli,
0: dove sei lì? Ferri. Ferri fai attaccato a me. Alberto?
1: Sì? Ah, bene, fai vedere un po', fai sentire un po'.
0: Te lo passo un attimo.
1: Ok.
0: Vai.
3: Oh, aspetto, piacere.
1: Ciao Ferri, sei in diretta su Radio Cybernet.
3: Ah, benissimo.
1: Come sta andando lì?
3: È partito molto bene, c'è tantissime persone, non si sa quante perché in Santa Croce è difficile valutare quante persone ci sono, si vedrà un pochino dopo quando ci sarà il corteo, comunque svariate migliaia, con partecipazione anche da città esterne, ma più che altro veramente popolazione locale, si sta attraversando il centro, volantinando, scandendo slogan, dopo di lei il corteo, dopo aver attraversato il centro, andrà verso il quartiere di Capinara, perché la vertenza che registra come centro sociale è sempre stata accomunata, che sta un punto di forza con la vertenza per non fare arrivare questo mega ipercop che realmente il quartiere non lo vuole, e poi si concluderà il centro sociale. Comunque è appena iniziata, però è iniziata bene, ci sono tantissime persone, magari più avanti si potrà essere anche più preciso sulla valutazione.
1: Buono. Ma che tipo di gente sta partecipando al corteo?
3: Sai, io sì, un po' lo spezzone, ci sono io, più che altro giovani, però anche molti rappresentanti di comitati e associazioni.
1: Ah, capito.
3: Questa, perché il CPA è un po' una questione simbolica della città, per cui ci sono anche molte persone sono stanche, che ne so, del traffico, degli aumenti degli asili nido, di fatto è stato venduto il nuovo Finzone, di fatto sono state vendute le farmacie alle multinazionali farmaceutico.
1: Sì.
3: Sicuramente esattamente giovanile, ma ci sono anche appunto rappresentanti di comitati, associazioni e via dicendo.
1: Bene, bella cosa quindi.
3: Per ora sì. Poi vedremo come va a finire.
1: Ottimo, speriamo che serva.
3: Certo. E Lauro?
1: Noi siamo qua e stiamo lavorando alla grande in questo momento su impianto elettrico, muratura, apertura di nuovi servizi e laboratori, per cui fra un po' abbiamo programmato una manifestazione qui a Catania e vedremo come andranno le cose, insomma.
3: Bene, cercheremo per quanto possibile magari a distanza di darvi mano.
1: Va bene.
3: Ci sentiamo più tardi magari.
1: D'accordo, sì, allora aspettiamo un collegamento più tardi.
3: Sicuramente, ciao.
1: Sì, senti, com'è la situazione della polizia lì?
0: Per ora purtroppo mi sono spostato dentro al corteo, adesso vado proprio davanti, faccio il cilerino e vediamo cosa ci dice.
1: Ok. Ok, stai attento.
0: Dai, va, tranquillo. Ciao.
1: Ciao allora, ciao. Bene, si è concluso questo. Si è concluso con il secondo collegamento dal vivo con Ferri Byte e con Lobo, e fra un po' vedremo.
2: cosa ci diranno.
4: Oh!
2: Ops, pardon.
4: Ah, prova.
2: Mi sentite bene? Vorrei sapere se si sente bene, grazie. Se arriva la mia voce, come arriva e viceversa, se arriva e perché. Qui a Catania, in effetti, questa cosa mi fa pensare, perché una manifestazione con 5.000 persone qui a Catania non si è mai vista per nessun motivo. Ed è veramente una sfida per noi, se volessimo organizzare una manifestazione, poter raccogliere così tante persone, ma cercheremo per quanto possibile di farlo. Beh, speriamo bene. E a questo punto, cosa dirvi? Dovremmo mandare un po' di musica, dovremmo leggervi delle notizie che però non abbiamo, perché il sito del CPA in effetti c'è, sì, tutto questo. Ci sono delle belle immagini sul sito CPA, tipo Boy Cop, il crimine è perfetto. E ora due note tecniche sul software che stiamo utilizzando per questa trasmissione. Si tratta di Muse, che si pronuncia Muse, ma si scrive Muse, oppure si pronuncia Muse e si scrive Muse. È arrivata la versione 0.5, che è molto bella, perché permette di gestire playlist separate, la velocità dell'MP3 che uno suona, e logicamente Muse, dovremmo anche spiegare che cazzo è. Muse è un software che permette di trasmettere in rete, con tecnologia Icecast, Shoutcast, comunque MP3, uno stream sonoro, miscelando tra di loro 6 canali MP3 diversi, quindi 6 pezzi musicali diversi, più la voce. Dopodiché tutto questo si può mandare verso un server Icecast o Audiocast o Shoutcast, come cazzocast lo volete chiamare, e potete trasmettere né più né meno come sto facendo io. Logicamente questo programma è GNU/GPL, funziona sotto Linux e non esiste una versione per Windows, per fortuna. Microonda ci lascia, mentre io in lontananza sto sentendo Shining che lavora con Fabius, detto BIOS. Shining e BIOS stanno lavorando qui al Media Lab per rifare l'impianto elettrico di tutto il piano superiore, e lo stiamo rifacendo a norma, quindi passando nuovi cavi, nuove canaline, interruttori. Sta venendo veramente un bel lavoro, ci stiamo veramente rompendo il culo, e tutto questo in vista dell'apertura dei futuri, non tanto futuri perché ormai l'apertura è prossima, futuri servizi qui al Freakness Media Lab. Si tratta della biblioteca, dell'aula studio per universitari, e abbiamo forse un altro collegamento. Andiamo a vedere il telefono che squilla, ed è Lobo, quindi beccatevi questo secondo, anzi questo terzo collegamento, e rispondiamo al telefono. Speriamo che si senta bene, come al solito voi datemi conferma. Eccoci qua.

puoi fare. Siamo tornati in diretta via Voice, abbiamo 9 ascoltatori, li salutiamo. E purtroppo ho dovuto tornare con la voce perché appena mando musica, non so perché, ma iCast o comunque Muse rallentano molto.

0: Dove è andato?
1: Se te ne vai di là non prende più.
0: Vabbè, però. Ci vorrebbe questo. Va bene. Le agenzie di stampa ancora non hanno notizie su questo enorme corteo che c'è stato a Firenze.
2: Sto cogliendo che è bloccato per volte.
0: Chi?
2: Sto cogliendo là.
0: Come lo vedi? Ma lui entra da libero, o sbaglio? Voyager da dove entra normalmente? Non si capisce.
2: 204, 207.
0: Che cos'è ad hoc?
2: Non lo so, ma è galatto comunque.
0: Sì, si è lavato tre volte. 600, 601, 705. Vabbè. Guarda qua.
2: Che bello.
0: Che
2: sta?
0: Tu.
2: No, io ce l'ho qua.
0: Io ce l'ho qua.
2: Vado farlo.
0: Boh. Allora, adesso si risente lo stream. Purtroppo abbiamo un po' esaurito gli argomenti, stiamo solo aspettando che arrivi il corteo al CPA per, diciamo, l'ultimo collegamento.

0: invece sarà lentissimo.
1: Sì, è abbastanza lento ora come ora, anche perché sto streamando. Ma perché non mi va su repubblica.it?
0: No, lo so, meglio in me. Come che è andata Ishtaro?
1: Ho piantato tutto.

0: Grazie, Cristo, sto lavorando. Fabio, porto Dio, vai.
1: Come faccio un buio di tutti quelli che stanno sul canale qui?
2: Ah? DBCXF2, qua non lo so.
1: Lo fai?
0: L'ho già fatto, qua non c'è quello tra queste persone, l'ho visto.
3: Se l'ho dato circa, via, due già ci sono.
1: Anche col numerico?
0: Il numerico non l'ho provato, perché dobbiamo essere numerici?
1: Sì.
0: Allora.
1: Risolvimi questo qua. Risolvimi questo.
0: Ok.
1: Stomping. 269.
0: Non leggo, scusami tanto.
1: Pippi trattino. 29. 132.1. Meno 169, scusami. Punto. 20 trattino. 151. Quelli.

siamo sempre qui in attesa di collegamenti con Firenze. Continuiamo a trasmettere senza problemi, alla faccia di qualcuno.

0: Vabbè.
1: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
2: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
1: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile.

0: per la vostra gioia che vi trasmette questi interventi dal vivo da Firenze, mentre noi nel frattempo ci sbattiamo per fare tante altre cosette carine.
1: Raffa, dopo l'11 chi è?
2: Il computer era andato a questo?
1: Sì, tu non lo sai.
2: Adesso se mi muoio devo andare a farlo fare.
1: D'accordo.
3: Appunto, devi vedere chi. Sono dato per me.
1: Sì,
3: quindi gli lasciate.
2: No, può essere che è sotto.
0: No, no, è sotto, è sotto.
1: È sotto.
0: Sì. Al terminale.
3: È qui a Apollo 11, cioè il terminale seriale quello che era Apollo 11, partire di tutto Apollo 11.
1: Flatline c'è pure.
0: Sì, flatline è da fuori.

0: Chi è questo? Qual era l'IP che stavi controllando? Scusami.
1: 151.20.69.132.
0: E l'IP suo era?
1: Questo qua l'IP.
0: No, il...
1: Lost?
0: Uh-huh.
1: Lost è... PPP 108.248.251 libero IP.
0: Non capisco chi è questo.
1: Skin attack?
0: Mm.
1: Un bel skin attack. Ma ce la posso usare?
0: Perché?
1: Ce la posso usare? Vabbè, penso che ti ha fatto il kernel, messo la protezione del skin attack.
0: Sì, sì, sì.
1: Che dici?
0: Può darsi.

0: tutta cosa di tutti?
1: No. Chi era? Non lo so.
2: Primo, non era.
1: Non lo so!
0: Non so, non gustavo, non Simone, non c'era, no? Simone è Marco, quel tipo.
1: Guarda qua. È coso, Iron. Pathfinder?
2: Sì, è Iron.
1: Perché Solaris?
2: No, ha messo lui.
1: Ne sei sicuro?
2: Sì, è Iron, Pathfinder è il suo computer, lo so.
1: Ok.
2: Possiamo anche controllare. Sì, libero hit è lui.
0: Gabriele? Un'altra volta mi ha dato il computer.
1: Ma non è connesso?
0: Sì, un computer con programma Windows 3.11. Sì. Allora, per questo si può installare per esempio Windows 2000?
2: No.
1: No, assolutamente.
2: Non si gira, troppo lento.
0: Quale è troppo lento?
2: Computer.
1: Un computer vecchio?
2: Vecchio, devi un po' mettere tanto Windows 3.1.
0: Ah?
2: Solo Windows 3.1 può girare sul computer.
0: Per il monitor o per il...
2: Ma no, per il computer è un 36, per 40 non ce la fa.
0: Windows 95 per esempio non potrebbe anche?
2: Assolutamente, è stato Windows 3.1.
0: Perché fa 35 megabyte?
1: Stiamo lavorando, per cui non stiamo in effetti trasmettendo nulla.
0: Quanti megabyte ci vuole in Windows 2?
1: Per cui teniamo su lo
2: Windows
1: stream.
2: Sì. Almeno 64 MB di RAM è un hard disk da...
1: Come al solito è crashato Muse.

0: Secondo me quello non era voglia.
1: No?
0: No. Questo è grave.
1: Infatti, non mi è sembrato lui. Ma tu sei spesso molesto? Che cazzo è allora?
0: Non lo so.

0: va.
1: Non è lui?
0: No.

0: Come si fanno a trovare le...
1: Le?
0: Scelte
1: suicidate. Scelte suicidate?
0: Sì.
1: E find...
0: Non mi ricordo mai, porca puttana.
1: Find. Slash. Uh-huh. Meno user root. Meno perm. E più 4777 dovrebbe essere. 4 e poi il suid 777 eseguibile, no?
0: Ok, vediamo un po'. Beh, qua sta trovando l'inferno. Che cazzo mi hai dato?
1: No, no, devi mettere prima un'altra cosa. Il cazzo è scritto, fermalo, va.
0: Arriva tutta la roba che hai mandato.
1: C'è una testa di cazzo. Dai, vai là. Cosa è scritto? Vediamo. Ah, è meno allora. 477. Meno 477, sì.

0: 108 248.
1: Prodo io.
0: Punto 26 151 punto.

0: tutto, che ne ho il papà. 25
1: e 34.
2: Papà? 0338 25 44 066.

0: intrattieni.
1: Intrattengo la minchia. Che cazzo sto facendo? Un cazzo, me la sto minando. Sto cercando di lavorare su Instagram, è lentissimo, qua la vede. Ah. Sono qui davanti al portatile distrutto di asbesto, porco Dio. Tutto spaccato, collegato a un altro monitor. E godo vedendo questo portatile.

Chris, ma qualcuno lo spiega come cazzo si usa questi cazzo di sottospecie di mouse dei portatili? Ma vaffanculo.

0: Okay.
1: Gente da parte.
2: Beh?
1: Fammi parlare, va. Comunque io gli ho cambiato la password.
2: Che urlo è quello?
0: Come? Quale urlo? Scusami. Allora, noi abbiamo un po' lasciato a puttane i nostri ascoltatori. Però, così, io me ne fotto. È un DB in database di bestemmie su PC, è fighissimo. Oh, come sono fico! Sì, come mi sento fico! Va bene, vediamo un po'. Oh, ciao.

0: grazie.
1: Adesso
2: voglio
1: già fare la varietà del raccolta. Primo come sono primo, parlo con pesci, con il secondo salmone, sì.
2: Ah.
1: Sì, sì, sì. Mm. Abbondante.
2: Ah.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Di niente.

0: Forse abbiamo un altro collegamento in diretta.
1: Allora.
0: Infatti è Lobo. Lobo in diretta. E allora Lobo? Pronto?
2: Pronto?
0: Mi senti?
2: Sono in mezzo alla banda.
0: Sì. Mi stai sentendo?
2: Pronto?
0: Mi senti?
2: Sì, sì.
0: Perfetto.
2: Perfetto. Mi metto
0: dalla parte. Lobo, di dietro.
2: Mi metto dalla parte. Allora, siamo appena entrati nella via del CPA, Viale Giannotti. Il corteo è rallentato un pochino in questo momento perché siamo proprio a 500 metri dal CPA, è la fine appunto della manifestazione, dove ci sarà un comizio, penso qualcosa, insomma, si parlerà di questo. Io, se casomai, pronto?
0: Sì, io ti sento.
2: Non sento.
0: Neanch'io.
2: Bene.
0: No, ti sento, dai. Ah, lo capisco.
2: Ho fatto molte foto, casomai vedrò di svilupparle settimana prossima e fare insieme, farle vedere. Insomma, c'è tanta gente, tanti colori, tanta musica.
0: E comunque è stato tranquillo finora, no?
2: Sì, per ora non ci sono stati scontri. Siamo passati addirittura sul Ponte della Vittoria,
0: sì,
2: che è uno dei ponti che passa l'Arno, siamo fermati, insomma non c'è stato scontri diretti.
0: Anche perché con 5.000 persone voglio vedere
2: infatti,
0: a fare scontri.
2: Infatti, fai poco. Insomma, io mi sto accorgendo adesso, è veramente lungo, secondo me sono più di 5.000 persone.
0: Uh-huh.
2: Stiamo riempiendo tutto Viale Giannotti.
0: Minchia.
2: Se vai su un qualsiasi cerca mappe su internet, vedi quanto è lunga e ti fai un'idea.
0: Uh-huh.
2: Perché, niente, è un bordello. Io mi sposto in cima al corteo, così vedo se, insomma, vediamo cosa pensano i cellerini.
0: Certo.
2: Ti richiamo fra tipo 10 minuti e un quarto d'ora, penso.
0: Sì, ok, io aspetto un attimo che adesso cedo il microfono ad HK e poi devo parlarti di una cosa un attimo, ok?
2: Ah, ok, perfetto.
0: Ok, Silvio, ti do il microfono, tieni.
3: Allora, grazie. Ora sapete che mi chiamo Silvio. Che so, che vi posso dire? Sapete la situazione nostra al Medem in questo periodo? Ci stiamo rompendo il culo, stiamo facendo dei lavori, abbiamo fatto tutto quanto l'impianto elettrico del primo piano, dell'Auro, insomma il piano dove c'è il Media Lab, e siamo qua praticamente anche la notte. Niente, quindi siamo incasinati fino al collo, l'asbesto è devastato, salta anche i pasti ed è grave. Vabbè, ora mi mangio una tortina e lo mando a fanculo.
4: Buona questa sborro tortina. Ripiena di sburro. Ok, vediamo tornare a sbesto. Asbesto, parla, che io sono occupato a mangiare.
0: Sì, anch'io in effetti sto pappando, abbiamo avuto questo ennesimo collegamento con Firenze e tutto il viale Longinotti è pieno di persone, per cui sembra essere veramente una manifestazione ottima.
4: Viale?
0: Longinotti.
4: Giannotti, forse.
0: Viale Giannotti, sì, insomma, che cazzo che è?
4: Perché ci siamo.
0: Mm-hmm. Vabbè.
4: Minchia.
0: Ok, va bene.
5: eliminiamo questa roba.
3: Hai modo di contattare il boia?
5: Ci ho appena provato, ma non risponde.

0: Ho trovato il ricambio, ma me lo devono spedire dagli Stati Uniti.
1: Costa quanto?
0: Costa tanto, $275.
2: Cristo.
0: Direi che così è meglio, no?
1: Mezzo milione.
0: Di più, penso 700.000 lire con sai, spese di spedizione, queste cose qui.
1: Vediamo.
0: Comunque mi sono, infatti, Viale Giannotti mi dicono, vabbè, si è perso in me, ma se per farli da solo, non ho capito. Giannotti, Longinotti, Longinotti dove cazzo era? La ex Longinotti era un altro posto occupato che non ricordo. Comunque

0: punto, coglione.
1: Allora, io penso delle cose, ma adesso preferisco non dirle. Quindi uso local. Andiamo qua.

0: Va bene. Abbiamo 5 ascoltatori che salutiamo, chiediamo scusa se li abbiamo mandati un po' a fare in culo.
1: Tra poco ci ascolterà anche Iron, sta per collegare.
0: Abbiamo... vedi? Vi manderemo un po' di musica. Capito quello che voglio dire, no? Vediamo se possiamo mandarvi un po' di musica, va. No, non è sempre la stessa roba, però.
2: Okay, the following is for reference only.
0: È andato giù la linea. Si era fermata la connessione con il server, quindi c'era caduta la nostra linea e abbiamo nel frattempo ricevuto una telefonata a cui purtroppo non abbiamo potuto rispondere. Sono in questo momento le 17:15 ora italiana, 16:15 ora Zulu internazionale. Abbiamo ricevuto una chiamata, non si capisce da che cazzo di numero, adesso vediamo se richiameranno, può darsi che sia uno dei collegamenti. Hanno detto che avrebbero provato a chiamarci anche dalle cabine e ripeto, ribadisco che sono un coglione perché avevo sbagliato io a scrivere la URL nel topic, quindi mancava il 2.8000 e probabilmente... probabilmente sono una testa di cazzone. Va bene, a questo punto io sto cominciando anche a stancarmi di parlare, potrei mettere un piccolo pezzo musicale, non so cosa mettere, e vediamo un po' che cosa trovo. Allora, vediamo un po', vi rimando, ho visto la Madonna, va, ok? Ah, prova, prova.

0: Allora, è gioco forza che oggi non possa farvi ascoltare questo pezzo perché abbiamo un'altra connessione da Lobo. Eccolo qua. Eccoci qua. E allora, come vanno le cose? Sì, non ti sento, aspetta. Devi parlare con la mano a coppa sul microfono, mi sa. Sì.
1: Adesso ho la mano a coppa di funghi o di minchia.
0: A
1: Ascolta, mi trovo proprio qui accanto a Cappa Rossa.
0: chi? Ah,
1: Cappa Rossa.
0: sì.
1: Se ci vuoi parlare, non lo so.
0: Certo,
1: Può
0: certo.
1: essere interessante, no? Dico.
0: Pronto?
2: Bello.
0: Sì. Sì.
2: Il corteo e si calcola ottimisticamente 5.000 persone.
0: Come?
2: Ottimisticamente si calcolano 5.000 persone.
0: Mamma mia.
2: Ottimisticamente. Poi probabilmente qualche centinaio in meno. Comunque la cosa sta andando molto bene.
0: Ah.
2: C'è il CPA con il megafurgone davanti, è una cosa molto carina perché ogni stazione c'ha il suo furgone. E pompa le loro cose così, cosa molto valutata. Lo stazione fondamentale dedicato al contatto di cartelli con scritto Atlas Firenze.
0: Perfetto.
2: Molto nulla. I cartoni gialli sono abbastanza tristi, devo dire stessi. E niente, c'è tutto, dall'anarchico alla Rifondazione Comunista al Partito Marxista di Mususca d'Italia. E vogliono ricompilarli tutti i computer.
0: Ah, bene, bene, sarebbe carino.
2: All'angolo di ricompilare ovunque.
0: Ah.
2: Questa cosa è particolarmente sediziosa e potrebbe diventare esclusiva nei prossimi
0: anni. Bene, ottimo.
2: A Catania?
0: Ma a Catania noi stiamo lavorando, in questo momento siamo dedicati al rifacimento dell'impianto elettrico. Sì? Ciao! Sì? Come?
1: C'è un discreto bordello.
0: Sì, me ne rendo conto perché è difficile capirvi.
1: Esatto. Quindi lo so, facciamo che ti richiamo. Adesso siamo all'altezza di Porta a Prato,
0: Sì?
1: se a qualcuno interessa sapere dove siamo.
0: Sì. Ho capito. Ma dove dovete arrivare con il corteo?
1: Al CPA.
0: Ah, direttamente al CPA.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Quindi niente, ci risentiamo fra un po', perché più che altro il problema è che le strade sono un po' strette. Sono un casino anche capire la lunghezza del corteo e tante altre cose.
0: Certo.
1: Adesso niente, ti richiamo più tardi.
0: Va bene.
1: Aspetta, aspetta. Stai sentendo qualcosa?
0: Sì. Ok, a dopo, ciao. Porca puttana, però, che non è. Ci sono falsi contatti sul microfono. Dio merda. Anche questa. Vediamo se. Dio Cristo. Speriamo che si sia sentito un po' tutto. Ah, pare che si sia sentito, almeno ditemi un po' com'è andato questo collegamento, ditemi se era intelligibile, ditemi insomma, ditemi e ditemi, perché se non me lo dite voi io non posso capire se e come sta andando la trasmissione. Per cui ora c'è stato questo collegamento e adesso io vi rimando il brano e andate a fare in culo, ascoltatevelo e buonanotte, perché mi sarei anche rotto i coglioni di mandare sempre lo stesso brano e poi essere interrotto dalle telefonate, cazzo!

Allora, giusto per spiegarvi che cosa sta succedendo durante questa trasmissione, siamo in collegamento telefonico vario con Firenze, perché c'è attualmente in corso una manifestazione contro lo sgombero del CPA di Firenze. La loro pagina web è www.ecn.org/CPA. Ricordiamo che il CPA di Firenze è un centro popolare autogestito, e è stato questo centro che ha ospitato il primo hacker meeting nazionale del 1998, Hackit 98, che potete guardare con tutti i materiali e le fotografie su www.ecn.org/hackit98. Noi di Radio Cybernet ci troviamo negli studi di Catania, al Freaknet Media Lab, presso il centro sociale Auro, e stiamo facendo questa trasmissione con collegamenti telefonici perché in effetti anche noi abbiamo questi problemi con la giunta comunale di Catania che vuole buttarci fuori. Per dettagli su ciò potete guardare www.freaknet.org. E adesso torniamo alla musica.

0: Allora, di nuovo in diretta qui per Radio Cybernet Lobo dalla manifestazione di Firenze. Vai, dovresti essere in diretta.
1: Ciao, questo. Niente, siamo davanti, ci abbiamo, finalmente ci siamo arrivati, abbiamo fatto un giro veramente lungo, siamo passati sotto molte strade, la gente si affacciava, niente, adesso c'è una banda, perché la banda l'ho fatto sentire prima.
0: Sì? Porco Dio qua. Hola? Niente, è caduta la linea. Vediamo se richiama. C'è l'ultimo collegamento dal CPA di Firenze. Vediamo un po'. Allora, sì, finalmente... Sì, è caduta la linea, ripeti tutto.
1: Ah, proprio tutto. Niente, siamo finalmente arrivati davanti al CPA. Il corteo si è spiegato lungo tutto il viale Giannotti, praticamente. C'è poco da dire, si sta concludendo un po' la manifestazione. Ricordiamo quindi il CPA per cosa ha manifestato... c'è lo sgombro, ovvero sia stanno sgombrando questo posto, vogliono costruire un centro commerciale che va contro a quello che insomma va contro a questa zona sposto. Asbesto?
0: Sì, quanti siete allora?
1: Siamo io, la stima di Lobo, domani ci saranno anche petardi, domani ci saranno altre stime immagino, comunque la stima di Lobo è 5.000 persone, molto ottimistica.
0: Buono.
1: E niente.
0: Polizia?
1: Polizia, senti, c'è un plotoncino in cima, un plotoncino in fondo, di celerini di merda e basta, che niente, ma stanno lì, stanno fermi, tutto molto tranquillo, molto pacifico, la gente sembra reagire bene, un sacco di abitanti del quartiere che è scesa e diciamo si è unita anche al corteo, insomma no, impressione molto positiva, perlomeno per le persone che erano qui. Poi, vabbè, domani vedremo le...
0: D'accordo. Quindi, la trasmissione di Radio Cybernet però la finisce qui. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro.

0: Ho capito, un momento. Ecco. Sì, è il lobo. Sì, sei in diretta.
1: Ciao.
0: Allora.
1: Ho poco da dire, nel senso, siamo ancora ad avvicinarci al CPA perché il corteo è stato, insomma, hanno fatto passare il corteo non nella strada principale, diciamo, non in Viale Giannotti, ma è stato deviato a metà e stiamo facendo il giro di Petro, diciamo.
0: Sì.
1: E stiamo avvicinando davanti al CPA, continua la musica, c'è gente che sta affogando.
0: Sì.
1: Aiuto. Senta, niente, c'è un discreto macello. Io non so se effettivamente cosa succede dopo, appena arriviamo al CPA. C'è un bel casino.
0: Qualche novità?
1: La polizia non ha detto niente. Per ora il aiuto. C'è troppo casino, via. Niente, ti richiamo fra.
0: E logicamente è caduto lo stream.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione. Federico! Federico! Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
1: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
0: Il signore è tuo parente?
1: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane. Poi il tuo sorriso è così luminoso.
0: Trovi? E tu che combini?
1: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica. Volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
0: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
1: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
0: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
1: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro. Io...
0: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
1: I-O-A. E che vuol dire?
0: Istituto
1: di obbedienza animale.

puttana di Eva, puttana di Eva. Si era bloccato questa volta il server Icecast.

0: Porca puttana. Porca puttana. Meno male che già cominciano a tornare gli ascoltatori, per fortuna. Siamo felici, grazie, grazie. Voi ci volete bene, ascoltatori. Che cazzo però, che cazzo, che cazzo. Riconnettiti, coglione, mufdo. Non è possibile però. Minchia.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E torniamo finalmente in diretta per l'ennesima volta dopo l'ennesimo problema, nonostante il server che crasha, il server Icecast che crasha, la rete che è lenta, Muse che va in segmentation fault e un sacco di problemi di questo tipo. Nonostante tutte queste cose, noi siamo ancora qui in diretta per voi e per il CPA di Firenze. Vi ricordiamo che questa trasmissione è dedicata a seguire la manifestazione che si sta svolgendo a Firenze in questo momento. Sono le ore 17:30 ora italiana del, se non ricordo male, 18 febbraio, vediamo un po' cosa mi dice il mio computer, no, 17 febbraio, sabato, 17 febbraio, sono le 17:33:43 di GMT 2001, come GMT? Che cazzo è, cretino, sto... Ma che cazzo di ore sono? Cioè, sono le 5 GMT o sono le 6 GMT? Io non ci capisco più un cazzo con questi orari di merda. Aggiorniamo l'orario con l'orologio atomico e vediamo un po' che cazzo di ore sono in realtà. Bloccato. Ah, sono tornato. Cioè, ci sono dei blocchi di rete pazzeschi. D'accordo che stiamo trasmettendo da un modem a 33.6, però cazzo, non è possibile, non è possibile. Di nuovo cazzo non sento nulla, grazie, se si blocca non è colpa mia, non ci posso fare niente, sono dei blocchi di rete, ma noi nonostante questo continuiamo a trasmettere, fra poco sicuramente Lobo ci richiamerà per dirci quello che sta succedendo, in effetti il corteo a Firenze vede coinvolte circa 5.000 persone, il che è veramente una cosa pazzesca,
2: pazzesco, veramente pazzesco, noi siamo qua e stiamo aspettando queste telefonate,
1: e io con... Porco Dio, mi sto inciampando col cavo del microfono, sperando di... no, non si è rotto. E adesso ci affacciamo di nuovo al balcone del Media Lab per vedere cosa succede. C'è gente con pacchi della spesa che passa qui sotto di noi. L'illuminazione stradale si è appena accesa, questo vuol dire che il tramonto è in atto. È in atto un tramonto. Già, per chi non lo sapesse, il tramonto è quel fenomeno fisico per cui il sole va giù e viene la notte. E vabbè. Sono stanco. Qui mi dicono non è ora di cambiarlo il 14.4, mentre abbiamo Voyager su Ishtar che... Vediamo un po'. Abbiamo il Voyager collegato con noi in talk, vediamo un po' cosa ci dice. Ma che testa di cazzo, mi chiama e non mi risponde, ma si può essere più testa di cazzo, io non lo so, ma perché? Ecco, mi ha risposto. Va bene, vediamo se stai ascoltando. Sicuramente Voyager non sta ascoltando.

Che cazzo è? Ma che cazzo è questo qui?

0: Porco Dio, fatti riconoscere. Ma la rete è lenta. Di là si lavora, siamo quasi al buio perché appunto stiamo lavorando sull'impianto elettrico. Siamo sempre in attesa del collegamento telefonico e adesso cercherò di far crashare Muse mettendo un sottofondo musicale. Purtroppo non è che c'è molto da fare, eh. Vediamo se mi riesce di mettere il sottofondo, va. Boh, può darsi.
1: Oh.
0: Ops. Vediamo un po' come si sente. Ma sì, sottofondo c'è. Anche se sono sicuro che tra poco crasherà tutto. Anche perché il talk non va, non va, non va. State ascoltando i Deftones? Voyager sarà sicuramente caduto. Mi è arrivato uno smzz. Vado a leggere questo messaggio smzz. Leggiamo il messaggio smzz. Ma vaffanculo, il messaggio del cazzo. Si vai a cagare, sì, ti aspettiamo, sì, sto arrivando. Oh, ed è il lobo, quindi togliamo il sottofondo musicale di merda e ascoltiamo Lobo dal vivo on the flea. Questo collegamento ennesimo con Lobo, vediamo cosa ha da dirci. Ma che cazzo è successo? Ma porco Dio! Cioè io tocco il volume e lui mi manda il tono di occupato. Ma come cazzo funzionano questi cellulari di merda? Ma che palle. Speriamo che richiami. Che palle, dico io, che palle. Cioè uno si vuole regolare il volume, no. Gli manda il tono di occupato. Ma vaffanculo, va. Ericsson, ma che merda. Speriamo che Lobo richiami. Puttana di Eva. Puttana di Eva. Tanto che ci sono. Vado a fare un lavoretto qua. Siamo da soli e non c'è nessuno che aiuto. Vediamo un po'. Ed ecco di nuovo Lobo. E questa volta rispondiamo. E allora, eccoci qua.
2: Ciao Alberto. Allora, niente, praticamente adesso ci troviamo
0: sì?
2: Nel bel mezzo di un viale di circonvallazione.
0: Sì.
2: Cioè, grazie a dei viali che sono abbastanza pena,
0: sì.
2: Perché sono un piccolo dietro al centro della città, però... la manifestazione adesso sta appunto attraversando questo viale in lunghezza e non in larghezza, quindi stiamo bloccando praticamente Firenze.
0: Bene.
2: Facendo questa cosa qui.
0: E da questo viale riuscite a vedere magari meglio quanti siete?
2: Ecco, esatto, infatti il corteo si sta distendendo completamente su questa arteria. oddio, c'è The Avatar, figurati.
0: Wow.
2: Vabbè. Infatti ora mi sa che ti riattacco e no, scherzo. Niente, sono vicino praticamente ad un'orchestra di tromboni e adesso sta per iniziare a suonare. Non so se senti.
0: Sì, sì, sì.

0: cioè una festa incredibile alla fine.
1: Sì, sì, esatto, alla fine è un festone, ma questo è solo uno dei mini cortei che si sono stanno venendo a formare, perché in pratica c'è un altro corteo degli studenti di sinistra dove invece stanno passando la jungle, io adesso mi sto avvicinando e ecco qua, è un po' incasinata la situazione, comunque ecco qua. Invece praticamente è una Jeep con sopra due tasse, stanno facendo un discreto bordello, cioè gente che balla in piano in strada, è bellissimo tutto ciò. Avatar mi ha beccato, aiuto. Vabbè, ho stesso il telefono, siamo in diretta su Radio Cyber, è contento di ciò, mi sta sparando la sega.
0: Ma che bello!
1: Porco Dio! Niente, dai, proseguiamo, ti vediamo più avanti, se no il telefonino ti si scarica e...
0: D'accordo.
1: Ok?
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: Alla prossima, ciao.
2: E anche questo collegamento è andato bene. Il server ha tenuto. Meno male. E voi dovreste aver sentito, in effetti. Puttana di Eva, questi cazzo di cavi. Dio, porco. Pieno di cavi qui. Va bene, è andata bene anche questa. Sta funzionando. Sì, sappiamo che la tecnologia GPM è una cagata e mandiamo a fare in culo Baker che ci chiama in query, perché sono rotto anche i coglioni di rispondere alle query mentre sto facendo ben altre cose.
3: A questo punto dovrei fare crashare Muse mandandovi un po' di musica. Cosa vi mando? Vi mando ancora i Deftones, se me ne fotte un cazzo.

0: Ah, vabbè.
1: Una conferma, se mi state ascoltando, se è andata giù la linea. Grazie. Perché poc'anzi si era bloccata la connessione e l'errore è stato send error cannot send stream to Icecast server, per cui probabilmente c'è stato un problema nella connessione verso il nostro server. Bene, siamo ancora in diretta. Io mi sono collegato sul sito italy.indimedia.org, Indimedia Italia. Si tratta di un collettivo di organizzazioni, radio, media, giornalisti, videomaker che offre una copertura degli eventi italiani indipendente dall'informazione istituzionale e commerciale delle organizzazioni politiche. Indimedia Italia nasce nel maggio 2000 per iniziativa del Net Institute. Sono grosse news per ora, probabilmente le pagine su Indimedia verranno aggiornate nel corso della manifestazione, noi comunque continuiamo ad aspettare i collegamenti telefonici. Ringraziamo gli ascoltatori che ci stanno appunto auscultando, a quanto pare si sente parecchio bene, la cosa mi fa piacere, almeno fin quando non cade o il server o la connessione o Muse, diciamo che abbiamo tre possibilità. L'unica notizia del 17 febbraio è Coop, connetti 3 e vedi 1. Poteva essere questo lo slogan del sito www.ecoop.it oggi pomeriggio, che finora si è fatto vedere poco e molto lentamente a causa del corteo elettronico in solidarietà col CPA e tutti gli spazi occupati sotto sgombero, Auro, Spazio Camino, eccetera. In realtà c'è un piccolo errore, Auro non è uno spazio occupato, ma è uno spazio autogestito. Di questo potete trovare dettagli su www.freaknet.org. Comunque, continuiamo a leggere la notizia. Fin dall'inizio del NetStrike, il portale della Coop ha arrancato mostrando spesso e volentieri messaggi di errore e tentativi di connessione, dimostrando che erano veramente in tanti i navigatori solidali con le istanze del CPA e della Club Fiorentino. Speriamo sia di buon auspicio per il corteo fiorentino di domani, cioè oggi e attualmente in corso, che partirà da Piazza Santa Croce alle 16 per raggiungere il centro sociale e la Club sotto sgombro. Infatti il corteo più tardi arriverà direttamente al CPA. C'è veramente una partecipazione devastante a questo corteo. Mi parlano di 5.000 persone, ma da quello che sento potrebbero anche essere di più. In effetti io non sono lì, non posso vedere, quindi che cazzo dico? A questo punto io qua mi sono rimasto praticamente solo qui al Media Lab, non c'è nessuno, quindi non posso coinvolgere altre persone a parlare con me e chiedo ovviamente a tutti come si sente. Come si sente? Punto interrogativo. Io mi trovo qua della roba in MP3 che non so neanche che cazzo è. Vediamo un po'.
2: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna.
1: Radio Città a Bologna, vabbè. E ne fotto. Questo l'avete già sentito. Abbiamo no protest. Abbiamo un po' di suoni di quei che li possiamo anche mandare così. Suoni registrati da Quake. Quake 2 forse, non mi ricordo.

Vabbè, avete sentito questa registrazione di Quake? Giusto perché non sapevo che cazzo mandare. Io sto cercando qua un po' di musica da farvi sentire. Posso mettere su... Boh, veramente non ne ho la minima idea. No, basta con Quake, mi sono rotto i coglioni. Ah, ho scoperto una bella cosa. Vediamo se funziona. Cioè io posso praticamente mandare in loop. Loop. E vai. Vediamo come va in loop. Che cazzo succede che mi è rimasto...

0: Vabbè.
1: Non capisco che cazzo era successo, proviamo ancora. Ma no, va al massimo del volume, ma come cazzo è possibile? Ma si sente bene la musica? Che cosa succede che non capisco? Sì, sì, sì, stiamo trasmettendo. Abbiamo un contatto con Onda Rossa, ma no.

0: Non riesco a capire. In pratica, quando mando in play un... che c'entra il real? Ora si sente bene. Prima sentivi una merda. In che senso sentivi una merda? Descrivi sentire una merda. Dammi una definizione di si sente una merda. Mentre io provo a mandare qualcos'altro.
1: Non ci posso dire. Cosa sento? Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
0: Andiamo un po' di musica, diciamo registrata in una jam session con degli amici, e ascoltatevi cosa è venuto fuori.

Gracias.

0: Cioè, io ero di là che parlavo senza microfono, come un vero coglione.
1: Coglione!
0: Ed ecco noi HKS1! Silvio, ben arrivato! Come va? Cosa stai facendo davanti al tuo computer?
1: Ma sto leggendo un po' di mail.
0: Ah, bene, possiamo farci i cazzi tuoi?
1: Sì, leggiamo la mail di Linux Messina.
0: Comunque, allora, c'è un corteo ad Ostia in questo momento. Stanno facendo un corteo e sono in 800. E noi chiediamo, che corteo? Perché come tutte le radio professionali, come la nostra, professionali che si rispettino, noi non sappiamo nemmeno che cazzo sta succedendo ad Ostia. E lo chiediamo in diretta differita di pochi secondi a Microonda, la quale ci risponderà. C'è molta tensione, anche se finora non è successo nulla. Invece a Firenze c'è veramente un'area di festa, ci sono le bande musicali, c'è gente di tutti i tipi, c'è un corteo bestiale, 5.000 persone.
1: Minchia.
0: 5.000 persone.
1: Minchia.
0: Non riusciremo mai a fare una cosa del genere qui.
2: La manifestazione di 4
0: Ma... Mentre qua continua Voyager imperterrito a chiamarmi in talk, e il corteo di Ostia è relativo allo sgombero dello spazio camino, ovviamente contro lo sgombero dello spazio camino, non penso che sia a favore, e adesso proviamo a stalkare Voyager.
1: Sì, e dire che fine ha fatto la mia scheda.

0: Oh, vedo Iron sul canale. Iron, ci stai ascoltando?
1: Ma che cazzo è questo qua?

Stiamo parlando con Voyager, vediamo se ci sta ascoltando. Vediamo un po' cosa ci risponde Voyager, mentre qui tutti parlano di noi. Ma che trasmette chi? Onda Rossa, di cosa stai parlando?

0: Che bello la scena della terra. Bastardo computer, minchia, mi è saltato il tasto escape. No, no, il tasto backspace mi è saltato, il cazzo dico.
1: Vorrei capire che cazzo è, che cazzo è questo qua.
0: Cazzo grandissimo. Ok, ti faccio sentire il cazzo. Che ne pensi di questa idea del cazzo? Vado?
1: Cosa? Vai, vai.
2: Così duro da mangiare, così lucido da amare.
3: Il cazzo non ti lascerà mai solo.
2: Il cazzo, un'arte che si tramanda da generazioni.
3: Chiedilo al tuo negoziante più vicino.
2: In questo periodo,
3: prendi due e succhi in due.
1: Ah.
0: Dov'è il porcoglio di portacenere? Dov'è il sacrosanto portacenere di merda?
1: Il cazzo!
0: Il cazzo!
1: Il cazzo!
0: Il cazzo! Così duro da mangiare, così asbesto da inculare. Il cazzo non ti lascerà mai lobo.

0: vaffanculo. Sappiamo se torni in DNS? Se ne torno, ce l'abbiamo in DNS.
1: No, guarda, non so un cazzo di queste cose.
0: Minchia, ma lo sono testa di pene. Porco Dio.
1: E abbiamo l'ennesimo collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a mandare anche questo collegamento. Parlaci tu con Voyager, va. È Blicero! Ed è Blicero che ci chiama. Allora, sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Ciao a tutti, Radio Cybernet. Ciao, Alberto.
1: Allora,
2: saluto anche The Walrus, Lobo, Elipa e un po' di altra gente, insomma.
1: Come stanno andando le cose?
2: Fastigate, pieno di gente. E veramente, una roba molto significativa, soprattutto perché da fuori sono praticamente solo delegazioni. Da tanti posti d'Italia, ma solo delegazioni. Quindi, se X mila persone che sono in piazza sono quasi tutte di Firenze. Questo vuol dire che 5-6 mila, dice Warrus, senza dire cazzate. Quindi per la stampa anche 10 mila, lei così. Tu sei stampa?
1: Eh sì, sì, noi siamo stampa.
2: Ah, allora 10.000.
1: Perfetto. Allora? Ma noi stiamo seguendo l'evento, abbiamo già fatto 4 collegamenti con Lobo e la cosa sta andando abbastanza bene, a parte i problemi con il server, con Muse, con la connessione che è lenta.
2: Ah, proprio con niente, quindi?
1: Sì, sì. Stiamo veramente lottando per tenere sullo stream.
2: Ma questo episodio di Network, il nuovo network di radio di movimento a questo punto.
1: Beh, sì, a questo punto sì.
2: A questo punto, da oggi siamo così. Radio Cybernet è una e multipla.
1: Certo, è un'entità multipla all'Uther Blizzard a questo punto.
2: Soprattutto sorvegliata da Mufdo.
1: Da Mufdo, che è il nostro santo protettore.
2: Esatto, tutti sappiamo che Mufdo è.
1: Perfetto.
2: Dai.
1: Senti, descrivimi un po' la situazione lì, come stanno andando le cose. Dove siete?
2: Siamo in via... Che via è? Non lo sa nessuno. Io non ne ho più pallida idea, ma stiamo comunque avviandoci verso CPA, non dovrebbe essere troppo lontano, ci sono diversi camion che stanno suonando musica a tutto spiano, studenti, anziani, vecchiette che ci salutano dalla finestra.
1: Bene, bene.
2: Di tutto, e niente, si intona uno slogan, la gente è contenta, passeggia, c'è l'elettrico che fa lo scemo con la Mavica in mano, e niente, stiamo avviandoci verso CPA, dove penso che poi stasera ci sarà il proseguo delle danze, insomma.
1: Senti, in ascolto da noi ci sono, se non mi sbaglio, Shodan e c'è un nickname Megabug, se gli vuoi mandare qualche saluto.
2: Megabug può andare a fare in culo, Shodan è difficile perché...
1: Non è Shodan, stavo sbagliando io. Vabbè.
2: Dai. Noi ci abbiamo, mi sa che li chiamiamo quando arriviamo al CPA.
1: Perfetto.
2: Ok?
1: Allora ci sentiamo più tardi, magari poi per la chiusura della trasmissione, perché mi sarei anche rotto i coglioni.
2: Sì, va bene. Ok.
1: Va bene, dai.
2: Ciao, Sve.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Bene. Era l'ennesimo collegamento da Firenze, in diretta dal vivo anale. Allora, vediamo un po'. Allora, dunque, allora, io adesso devo fare una cosa e intrattieni tu gli ascoltatori, va?
3: Tengo con un cazzo in culo.
1: Io.
3: Che cazzo devi fare?
1: Non so io.
3: Devi infilarti l'antenna del cellulare nel culo. Minchia.

Thank you.

0: Sono santo e metto. Questa è la Voice de Russia in italiano. La voce della Russia.
1: Durante la conferenza internazionale sul problema iracheno tenutasi oggi a Oxford, il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha incontrato il ministro degli esteri cinese Li Jiaxin. Le due parti hanno proceduto ad una scambio di battute sul problema iracheno e sulla riforma dell'ONU. Li Jiaxin ha detto che la Cina sostiene una completa e adeguata soluzione.
0: Ok, partiamo tra 20 minuti abbondanti, quindi abbiamo tempo e possiamo scannare più cose.
1: Di sicurezza
0: ah, della Teheran,
1: c'era io. Importato ruolo
0: sì, sotto.
1: In un discorso pronunciato ieri all'Assemblea Generale dell'ONU,
0: il rappresentante permanente cinese dell'ONU non esiste più,
1: ha proposto tre grandi obiettivi a cui la base cinese interessa. Nel corso delle consultazioni della bozza del documento finale per il summit del settembre prossimo di quest'anno, quando ha detto che prima di tutto il documento finale deve sviluppare il ritardo la linea principale, concentrare le promesse politiche di tutti i paesi. In secondo luogo, occorre promuovere la riforma generale dell'ONU in tutte le direzioni. In terzo luogo, occorre risolvere e salvaguardare lo scopo e il principio della Carta dell'ONU. Noi a Mosca, il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Alexander Yakovenko, ha affermato che la Russia propone che il Giotto debba rafforzare continuamente i dialoghi con i paesi a grande influenza nel mondo, in concorrenza con Cina. Yakovenko ha affermato che il Giotto deve ampliare i colloqui con i paesi che testano un'attenzione generale sul palcoscenico mondiale con l'economia per continuo aumento. Egli ha sottolineato che la Cina appartiene senza dubbio a questo tipo di paesi. Ecco due notizie da Mosca.
2: Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto ieri durante una conferenza stampa a Parma: penso che non si possa uscire dall'Europa perché non è possibile.
0: Stanno parlando di Berlusconi in Russia, eh?
3: Sì, sì.
2: Sono cose che riguardano una minoranza. Berlusconi ha detto: ma se questo è stato un bene perché ha contribuito a sostenere le spese dell'Italia e di altri paesi. Corrispondente Santa Roma. Intervenuto alla Camera alla presentazione del libro di Nino Andreatta, La riforma dell'ONU.
0: Però potrebbe essere The Voice of Armenia. Questo è Tatar Bashir Broadcast Frequencies. Ah, è di Radio Liberty, Radio Free Europe. Sugli 11820 dalle 3 e 4 UTC, quindi non è questo.
2: L'Europa ci siamo anche noi, e anche l'Italia. Il dovere del nostro paese dei casini.
0: Ah, questo è Voice of America.
3: Sì, vedo America Strikes Back.
2: Che porti come destinatario passivo di decisioni prese da altri, anche per conto nostro, corrispondente Santa Roma.
0: Holy Koran Radio, dall'Arabia.
3: Quella lì che abbiamo preso?
0: Minchia. Broadcast in service dal Regno dell'Arabia Saudita. Quindi viene dall'Arabia Saudita. È 11820. Infatti dalle 21 alle 23 UTC.
1: Ministeriale delle Le due parti hanno proceduto a discussioni sugli scambi politici ed economici tra il sud e il nord.
0: E però 21-23 non dovrebbe trasmettere ora.
3: No, è ancora 20 minuti. Dice se si chiama subito Ratzinger.
0: Non possiamo trasmettere.
3: Si trova qualcos'altro? In arabo?
0: Ce n'è una marea.

0: Cos'è VOA? Ah, Voice of America, ciao!
1: Mannaggia, non è male.
2: Thank you.

0: Questa frequenza abbiamo, ecco, in questo momento Saudi Arabia dalle 18 alle 23 sta tirando i capelli.
1: Oh, dimmelo come vuoi, cioè.
0: Vedi, sono loro.
1: No, figura
0: da Riyadh,
2: da Riyadh,
0: sì.
1: Ora ti procuro l'accendino.
0: Sì, stiamo già filmando. Però non so quando iniziamo ufficialmente.
2: Alza un po'. Sì, stiamo per cominciare tra 10 minuti, solo che Finini è andata giù.
0: Come alza un po'? Minchia, devo cantare però sono una donna. Wow, ma loro andano a prendere il caffè. Fantastico.
3: Ancora in funzione questa cosa.
0: La pizza ce l'ho da qualche parte. Sì, però non funziona. Sì, però ma l'ho cercato.
3: La pizza?
0: L'ho smontata. Erano piccolini anche. Tanto erano molto piccoli.
1: Sì.
0: Hai messo un petone o sbaglio?
2: No? No, petone.
0: Radio Canada International.
4: What was the purpose of the storytelling? Because it wasn't just a
0: mental war. Canada. Che ne frega di quello in arabo? Finlandia.

Non può essere la BBC.

0: فآتوها وما تلفتوا
1: منها. No, questo è lo stesso che canta in onde in SSD, quindi con una frequenza aggiunta che gli cambia la sintonia in un certo modo, con questo quarto di dati eccetera, specialmente perché mi stai sul cazzo, non te lo spiego. Li ho chiamati figli di Ubuntu sul canale Dino. Quando iniziamo?
2: Tra poco.
1: Mancano 7 minuti. Qual è lo stream di Fadia?
2: Anche quello lì.
1: Ma perché questo link è stranissimo?
3: Quando loro dicono
2: sì,
3: no, dagli il link di Fadaiato, scusami, è meglio, no, dico lo stream, è inutile che ascoltano su radio di Neolga, siamo solo noi, meglio che ascoltino tutto l'insieme, no?
2: Sì.

Dicono che non si sente lo stream.

0: Questa è la musichetta delle piosse di merda. Ok, quando non lo dicono io faccio un po' di... Come pensi?
1: Sì, sì, sì.
0: Facciamo un po' di scena idiota.
1: Sì, sì, sì.
0: Ok, here from Sicily, Palazzolo Acreide, Poetry Freaknet, we are waiting for a sign from Faraya.
2: Le cuffie. Devo sentire se il microfono c'ha rumore oppure no. Che cazzo di cuffie sono?
3: Un microfono incorporato.
0: Oddio.
3: 12 euro già la strada.
0: Si sente? Ma non si sente un cazzo. C'è il volume?
3: Sì, qui.
0: Ma vaffanculo.
3: Si sente?
0: Come si restringono? Come si alzano? Che madonna. Oh, perfetto.
3: Si sente? Si sente bene?
0: Direi che si sente molto bene.
3: Ah, ok. Ma i tuoi microfoni sono da paura.
0: Basta non toccare qui.
3: We need a sign from
0: Faraya. In culo. Questo mettilo da qualche altra parte. Bene.

0: Puoi alzare il bitrate a 24?
1: Non è già a 24? No. Io sono a 24.
0: Ah, non te l'ha alzato qualcosa?
1: No, non può essere.
0: È un problema di muse forse.
1: Vedi un po'?
0: No. Questo è un bug di muse. Basta,
1: basta. Prova ora. Prova. Allora, facciamo così.
0: Comunque
1: stoppo e riconnetto.
0: No, ma dice che si sente bene.
1: Allora è lui che non aggiorna.
0: Boh.
1: Boh, vabbè.
0: Dici?
1: Perché non sappiamo com'è la situazione qua.
0: Non possiamo sentirlo.

0: quando dicono faccio un po' di
1: sì.
0: E poi iniziamo a parlare.
1: Sì.

0: Io sto chiedendo delucidazioni in chat in modo da capire che cosa sta introducendo Finigna, perché lei ha già cominciato a parlare di stream time e sta per introdurre lo stream nostro, che adesso passerà in inglese.
1: Parlerai tu di stream time?
0: No, vabbè, sì, anche lei sta facendo vedere, immagino stia facendo vedere il sito. Ricordiamo il sito streamtime.org, free as a fish, sulle rive del Tigris. Ok, siamo live.

0: Bueno, sí.
1: Zero, zero.
0: Undici, sì, domani, uno. Avvisi, temporali, in, corso.
2: Ok, ok.
0: Temporali, previsti.
2: Tacco, tacco lo stream, sì. A che qualità stiamo? A noi pare che sia 16 kg. Cercate bene. Good signals, ok. Ok. The coffee is arriving here.
3: Yeah.
2: And we are digesting.
4: And we are digesting.
2: Ciao Cecil, saluti.
4: Spero che Cecil abbia trovato il cavatappi.

0: Metti una cosa in sottofondo.
1: No, per adesso no.
0: Vabbè. Ci si sente, eh?

0: Io bevo.
1: Bevi proprio adesso, eh? Ma com'è, tra 15 minuti?
0: No, è Fred che torna tra 15 minuti. Fred e Cecil che tornano tra 15 minuti. Aspetto, is trying to catch some transmissions from the militars.
1: Questa è tutta merda.

0: spiegati non facevano più, sono belli.
1: Minchia. Ah, che merde sono.
0: Oh, al bordo sto.
2: Ma sono già.
0: Grazie. Purtroppo sì. Mi è figato, tu l'hai questo anno.
1: Eh?
0: Caffè
1: freddo e male. Ulcerus. Il mio nome è Ulcero. Eppure non è male questo caffè freddo.
2: No. Ulcero.
1: Ulcero gastro.
2: Gastro ulcerrimo. Non è male questo caffè freddo, no?
1: No, no, infatti non è male. No, ma questo non è male, credimi.
0: Credimi che l'ho assaggiato, l'ho freddo.
1: Vabbè, ma tu sei un mentecatto, non hai diritto di parlare. Guarda, mi fai schifo, mi fai.
2: Disprezzo, disprezzo.
1: Provo schifo, provo un forte schifo. Un sentimento di schifo.
3: Mai i gay.
1: International Air Traffic Control. Catolat riesce a sentirmi su Radio Dineorg, ma non su architectura.net.
2: Perché lì c'è ancora un'altra radio.
1: No, ma lui non riesce a sentire niente su quel link, capisci? Che nome del cazzo poi, architettura?
2: No, dai.
1: Cioè, ma che palle! È impronunciabile.
2: Ci sono una trentina di persone a sentire lì. Ma c'è un vai e vieni di gente. Dice Silvano.

0: Niente, non funziona architettura. Ma non funziona nessuno, nemmeno Sadness sente.
1: Architettura?
0: Non sente nessuno un cazzo di architettura. Io posso provare a vedere se si sente. Qua io ho migliaia e migliaia.
1: Ma puoi sentire contemporaneamente le cose? No, hai la scheda sonora occupata tu. No?
0: Invece vedi che non prebuffera. Sta arrivando. Vada io.
1: Non c'è niente, è silenzioso. Cosa stai pensando? Dio mio, il male.

0: No, questo per capire.
1: Prova a fare Hayat 2.
0: Niente, mutismo e rassegnazione. Non si sente niente. Cioè, il nulla. Me ne dai un altro qualunque?
1: No.
0: Se metto di neogeno è lo stesso?
1: Sì. C'è anche onda rossa, guarda.
0: Ah, guarda, mi sento. Perfetto. Dov'è onda rossa?
1: Onda rossa, lo stesso, onda rossa punto MP3.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Quindi il problema è loro.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma cazzo. Ma prima era diverso, non era architettura.net, comunque non so, cioè è strano, non sta funzionando niente.
1: Ah, dice che è col video.
0: Ah, bella merda. Vabbè. Scusa, ma allora io do lo stream nostro.

0: tiempo. Noi odiamo il video. Video merda.
1: Ma che cosa la usate sta bottiglia? Ma che cosa la usate sta bottiglia?
0: Sono le 22, le 23.

0: Certo, qual è la vostra minuto di tutto?
1: Siamo in stream.
0: No. È quello che c'è lì?
1: Non me lo ricordo.
0: Perché Luther non può uscire su internet?
1: Perché Luther non può uscire su internet. Perché sennò succederebbe un inferno.
0: Ok,
1: Ti devo abilitare il suo commercialista.
0: Su Busti. Vabbè, vado il suo commercialista.
1: Sei già rotto il suo commercialista?
0: Sì.
1: Devi fare esci Luther.
0: E chi è il commercialista?
2: Dieci.
1: 10-10-1-3 forse, oppure 1-1.
3: Si sente lo stream del Fadaia?
4: E io che cazzo ne so.
3: Mettilo in quel, così lo puoi cliccare. No, è il 2 a quanto pare, io non ci ho capito un cazzo, però niente.

0: ma io semplicemente non so.
1: Manco io.
0: Cioè, questi dialoghi non se li cacca nessuno, è la mia impressione.
1: Sì, però è una sperimentazione da Auron.
2: S kim? Ljubim se.

o la Cina. Dobbiamo chiudere le finestre, stanno entrando un mare di zanzare, una marea.

0: Boh, però non c'è il link allo stream nella pagina sbagliata, io non capisco.
1: Alleluia.
2: Me ne fotto!
0: Non strillare che ci stanno sentendo degli assurdi.
2: Due da stream non found, finalmente. Niente, lo zero. Ok. Ma hanno tagliato il microfono.
0: Hello, yo!
2: China Radio International. Trasmettono da Xi'an, che non sappiamo manco dov'è.
0: Prova il secondo, dice di provare.
2: Stream not found.
0: Oh.
2: strano però, eh? No, perché non so neanche dov'è la mia di Siciliano. Fatelo girare. Sarebbe bello un comunicato da parte dei LUG.
1: Thank you.

0: che è alle 11.40, quindi tra 10 minuti. Riprova un po' con l'audio.
1: Ma io sto sentendo un casino della Madonna, ma siete voi? Ah sì, è lui. È perché mi rientra nel microfono e... è un po' un problema, devo dire.
0: Dall'uno, senza il due.
1: Cazzo, non ce ne lo apre questa cosa.
0: Ah.
1: Questo?
0: Sì.
1: Niente.

Io ci provo un attimo con Mplayer, che mi viene in mente che non vorrei, no, ma io gli hog li sento tranquillamente qui.

Fagli provare a streamare in MP3.

0: io non vorrei.
1: Hai de Og?
0: Solo che Og 1, 2, 3 non mi si apre perché ho questo problema. Da dove viene la libro curl?

0: Employer ce l'hai? Employer. Employer.
1: Un momento. L'ho fottuto.

Catolat, se puoi, continua a provare ad ascoltare lo stream dal link che ti sto passando qua. E di a loro di provare a streamare in MP3, che non vorrei che sia un problema di librerie qui, che cazzo ne so. Thank you.

0: mi manda a fanculo, ma che errore ti dà? Niente. SMS, bufferizza i primi 32k e poi sta muto. Oggi 1-2-3, non il figlio 1-2-3. Si sente male, ma che dici? Perché stai a di Palotron? Sei rincoglionito? Siamo al Poetry A Club. Perché non provi a farli streamare su Radio di Neorg? Fagli cambiare il mount point.
1: Prova l'opzione no video.
0: Dove? Opzione no video di cosa?
1: Su M-Player. Meno no video.
0: Ma guarda cose strane, cioè l'errore non... manco ci prova ad aprirlo, capito? Cioè, M-Player è una merda.

0: Metti sul topic di dire pure il nostro stream. Ah, sì, me l'avevi mandato.
1: Sul topic? Sul topic non l'ho messo. Ho messo qua. Sugdpesce.

0: Oh, bene, ci ascoltano pure loro.
1: Ci ascoltano.
0: Che l'ANAL sia con loro.
1: E comunque tra un po' cominciamo a streamare a Tenerife, al Fadaia, dal quale noi non riusciamo a prendere nulla. Però, vabbè, andremo avanti.
0: Ma perché non provano in MP3?
1: Non ho capito,
0: Provate a MP3. Vabbè.

0: Infatti, se mi consentite, direi semplicemente Og Vorbis merda. Perché è un dito al culo Og Vorbis. Consuma 42 volte più CPU di MP3.
1: Sì, ma è da ottimizzare. Per
0: si
1: questo.
0: Sente uno sterco.
1: Ma è da ottimizzare.
0: Funziona ogni volta, una volta ogni morte di papa
1: estero. Perché all'AIM ci hanno messo mano i giapponesi. Ti ricordi quel giapponese che ha fatto...
0: Katsushiro Otomo?
1: Katsushiro Otomo.
0: Katsumina.
1: Esatto.
0: Katsumina. Si concordano su Og merda.
1: No, il fatto è che la transizione va fatta con attenzione. Cioè, sì, se tu fai uno stream in OG, metti anche lo stream in MP3.
0: Ma Kisuchi si sta sentendo?
1: Sì, penso di sì.
0: Ma allora perché cazzo non passa in MP3? Che sono 3 ore che lo stiamo a dire.
1: Perché sta streamando il video pure. Lui sta già streamando il video, deve tenere il video e l'audio. E tra l'altro mi ha detto che adesso il video è senza audio, quindi non si può sentire. I giapponesi, lasciamoli stare, i giapponesi sono pericolosi.
0: Cazzo di giapponesi. Io sto morendo.
1: Perché? Cos'hai?
0: Ma mi è venuto un Og Vorbis sulla schiena.
1: Mi appunto un vorbisone.
0: E quindi così, ogni tanto non mi sento.
1: Non ti
0: mi
1: senti?
0: Vedo fuori sync e non mi sento.
1: Ah, ecco.
0: Perché c'ho questo vorbis su una spalla.
1: A me mi è spuntato un Og sotto la scella.
0: Ah, che
1: me lo gratto sempre e diventa rosso. Sì. Gratto l'Og.
0: Io questo vorbisone mi strofino contro il muro.
1: Cristo e Dio. Poi l'ultima volta mi è venuta una chiazza di teora sul pube.
0: A me mi si è alzato il mount point a un certo punto. Non ho capito perché. Ed è rimasto lì così. Un mount point della Madonna. Sì, con M-Player che non funziona. Sì, è un video, ma non funziona perché non si vede un cazzo.
1: Tra 5 minuti cominciamo, eh?
0: Come si fa a playare un fottuto video di merda? Come si fa? DVD, VCD, quali sono le opzioni? File, HTTP. Proxy, due punti, /, URL, e non play on cazzo. Ma perché? Mi dice, option stream URL, this URL doesn't have a format. E poi ancora, this URL doesn't have a hostname part. E poi, file not found, fadayat.org. Ma perché?

0: Tu stai registrando comunque.
1: Io comunque sì, sto registrando tutto questo. Qui mi dicono, in query la gente mi scrive Og Merdis.
0: Magari quando cominciamo tra 5 minuti stoppa e
1: lo faccio sempre.
0: Arra re, arra re,
1: zazze.

0: io esordirei con un abbasso le altre etnie.
1: Ok, tra poco partiamo,
0: Bene. Nel nome di un Iraq ariano?
1: Dai, cerchiamo di essere...

0: Necessario?
1: Ah, andate no. E allora io li mando qui. No, ora partiamo noi, andiamo avanti per una mezz'ora. Poi dobbiamo smontare tutto, 40 minuti ci mettiamo. Insomma, è lungo. Aspetta, siamo adesso. Cosa di
2: Non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
3: Affrettati, le scorte sono limitate.

0: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste. Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

0: Oh. Yeah, come on.
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Risotto.

Entonces, ¿dónde es su mandato para la

Grazie.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada. Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
1: Approfitta di un'offerta irripetibile.
2: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.

0: and the spokesman for the Iraq National Congress is a leading opposition group in
1: Oh, sì, sembrerebbe un pascio merda, un merda, Dio bastardo, Dio suca minchia, il grandissimo super suca. Che cazzata, che enorme prepotentissima cazzata proprio, le mille una notte, CVS, porco Dio, dove sta la vita? Alala. La super sega. Allora, dove cazzo sta la Bibbia? Quest'anno Apocalisse 2, questa Bibbia. Oh, la sacra tra virgolette Bibbia. Oh, sta Bibbia unta. Unta e borrata. Marco, Luca, Atti, Ebrei, Apocalisse. Apocalisse 16-12. Che gran palle. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscir dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente, del porco di Dio. Ecco, io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini nudo e non si veggano le sue vergogne. Va bene, credo di aver già letto abbastanza. Ed essi le radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria. Dove cazzo l'avessi nell'aria, cretino? E una gran voce uscì dal tempio e dal trono dicendo: è fatto che cosa? Ma mai rotto i coglioni? Mi è arrivato un messaggio SMS. Ecco chi ti ha cercato, 0044. È una telefonata di Martin. È probabile. Estremamente probabile. Me ne sbatto le grandissime palle. Ora compilo Mule nuovo, che bloccherà sicuramente lo stream. Taci frocio, adesso faremo uno zapping satellitare. Dov'è il simbolo del comando? Cioè il telecomando. Allora, Iraq Television non si prende più da oggi pomeriggio.
2: Through his grace and his calling birth through us, I want to say that in different ways he can do through you, because
1: una rassegna di musica contro la guerra
3: a Macerata in Piazza delle Libertà dalle 17 in poi, musica contro la guerra, serie di concerti.
1: Musica contro la guerra.
3: Con le notizie in diretta dalle manifestazioni in Italia e nel mondo.
1: Mi raccomando, contro la guerra.
4: Global Radio.
5: Global Radio News. Speciale Stop the Global War.
1: Speciale no alla guerra.
6: Dal cuore della guerra globale permanente, news dall'Iraq.
7: All'alba sull'Iraq, elicotteri anticarro si sono levati in volo. Si pensa tendano ad attaccare colonie irachene o le postazioni intorno a Baghdad della Guardia Repubblicana.
1: Oh, che notizia nuova!
7: Una schierata a difesa della capitale irachena.
1: Ma davvero?
7: A difesa dell'assedio, Baghdad ha vissuto un'altra notte da colpisce e terrorizza, con i bombardamenti forse peggiori da venerdì scorso.
1: Ma sono veramente notizie nuove!
7: I civili sarebbero stati colpiti e distrutti, secondo le indicazioni che vengono dal Pentagono.
1: Ma davvero?
7: Vicino all'esplosione delle colonne di fumo che si innalzavano nel cielo, mentre risuonavano delle moschee, preghiere e invocazioni.
1: Sono veramente perspicaci.
7: Prima delle sette locali, di cui una molto potente, che ha fatto tremare l'hotel dove risiedono i giornalisti.
1: E dove non risiedi tu, evidentemente.
7: I lumi di fumo erano visibili in zone della città e della sua periferia. Nelle ultime ore, il Pentagono ha deciso di rafforzare il contingente americano con la mobilitazione di altri 100 o 120 mila uomini.
1: No, sono 70 mila, fonte della BBC.
7: Oltre 400 mila americani.
3: Intanto, allo scoppiare della guerra, la situazione nel Kurdistan turco diventa sempre più difficile per la popolazione kurda.
1: Oh, grazie per avercelo ricordato.
8: La maggior parte delle bombe che gli Stati Uniti sganceranno proprio...
1: proprio sui curdi, no?
8: Nel Kurdistan.
1: Ah, ecco, bravi.
8: Su Baghdad.
1: Certo, perché secondo questi qua...
8: ha già avuto autorizzazione anche dagli Stati Uniti di invadere una fascia di 40 chilometri lungo il confine tra Turchia e Kurdistan.
1: La Siria, la Giordania, la Palestina.
8: All'arrivo
1: mentre ci sono invaderanno anche la Russia e la Svezia.
6: Stop Global War, notizie dall'Italia ribelle.
1: Cosa ce ne fotte di un tizio?
7: Mobilitazioni in tutta Italia contro l'intervento preventivo in Iraq, anche a fronte delle recenti

0: preventivamente per impedire.
1: Preventivamente, no, adesso fanno la guerra preventiva e mo l'occupazione preventiva. Forse è meglio ascoltare cosa ci dice Kurdsat.
2: ويضعون الأهداف العسكرية وسط مناطق
1: notizie direttamente dalla fonte.
3: Comunque andiamo su Fox News, vediamo un po'
4: latest development. Well, even though
3: dove cazzo è la BBC? Dio cane. Abu Dhabi, Siria, Al Jazeera.
5: حنق وسخط على الامريكيين نشهد حالة توعد الالاف
1: vabbè si sta affogando fra poco gli si torcerà la lingua e non parlerà più abbiamo capito
6: Rocky port of Mkasa has signaled the start of major relief operations but despite the clearing of a safe passage
1: bene lasciamo l'unica televisione che si può capire la BBC sì Nightlo mi scrive BBC uguale 55 a casa tua forse perché da me BBC uguale 171, quindi vaffanculo. Non sono mica univoche le ma la guerra, la la mobilitazione contro la guerra. Cioè va. La mobilitazione globale contro la guerra. Vabbè, che dobbiamo fare? La guerra. Cioè, la mobilitazione contro la guerra. Notiziere di Global TV. Dal nostro inviato a Tor Vergata. Le ultime notizie sono: in Iraq c'è la guerra. Fine. Basta, basta, non è neanche giusto prendere in giro il lavoro dei compagni che si stanno facendo un culo così e a cui va il mio massimo rispetto con una con le mani giunte davanti alla statua del Buddha. Io mi inchino. Ecco. Ah. Cristo santo. Solo che Global TV non si vede, si sente solo radio in questo momento. E vabbè. Io non so più che cazzo dire. Pilù, adesso io ti castro. Sei una cagna, ma io ti castro. Non so come farò, ma ti castrerò. Catapultati istantaneamente nella cuccia. Subito. Oh, c'è andata, eh? cioè all'istante. Lei non capisce il vai a cuccia. Lei capisce il catapultati istantaneamente nella cuccia. Ai ai.

0: Guarda il labiale, 56K, modem, non ho la flat, non esiste la flat, qui esistono solo le bombe, porco Dio!
1: Basta. Devo staccare per lanciare il nuovo muse da linea di comando, per cui

0: Siamo in ascolto della frequenza di 11.175 kHz in USB. Su questa frequenza i bombardieri
1: americani e non solo americani parlano con le rispettive basi di controllo, scambiandosi codici e dandosi informazioni reciproche, eccetera, eccetera.
0: In definitiva, su questa frequenza si sente
1: il traffico aereo delle missioni in volo verso Baghdad.
0: Più in generale verso l'Iraq. Per cui è interessante rimanere su questa frequenza e sentire il traffico aereo e le comunicazioni radio proprio in concomitanza, diciamo, dell'inizio dell'operazione di bombardamento, ad esempio. Buon ascolto. Io, siccome a un certo punto mi rompo anche il cazzo qua a ascoltare il fruscio, perché ovviamente non parlano sempre sti frusci.

siccome mi rompo il cazzo, io a un certo punto cercherò qualche informazione, così qualche radio da sentire, vediamo un po'. Allora, qui parla di, ecco, Radio Baghdad, 11.687 MHz. Scatta anche a me, non capisco per quale motivo.

Allora, vediamo un po' di provare questo stream e vediamo come funziona. Vediamo di metterci in ascolto, va.

Allora, dicevo, lo squelch è una manopola che permette di regolare la soglia di sensibilità dell'altoparlante e del ricevitore. In pratica, questo è il fruscio, no? Ed è il rumore di fondo. Io ho una piccola barra a LED che mi dice che questo fruscio è, diciamo, ci sono 5 LED, questo fruscio accende i primi 2 LED. Quando qualcuno parla, va oltre questi 2 LED e come un vero e proprio V-meter si illumina praticamente tutto. Allora io posso girare la manopola dello squelch e dirgli: fino al secondo LED consideralo rumore e ammutolisci. Così. Ecco, e come vedi si è spento. Però appena un segnale arriva un po' più forte, lui comincia a spuntare. Però rischio di perdermi quelle voci che si sentono nel fruscio e che insomma potrebbero essere interessanti. Spero di essere stato chiaro. Ecco, per esempio, appena muovo una finestra sul portatile, le interferenze oltrepassano la soglia dello squelch. Senti? Sto cambiando finestra. Ora vado su Opera. Opera genera un sacco di spurie. E queste sono, tra l'altro, queste sono le spurie che vengono sfruttate quando, come dire, quando cercano di intercettare le immagini dal tuo computer a stanza con un'antenna. Beh, io tolgo lo squelch.

0: Ora, beh, questa è una trasmissione in bande laterali. Vediamo un po' cosa c'è sugli altri canali. Porco Dio, il microfono! Questa è la BBC.
1: Update of the latest news is coming next as our live coverage of the conflict in Iraq continues.

0: Questa, se arrivasse fino a noi, sarebbe Radio Baghdad. Ah, ecco, questa è Radio Baghdad, signore e signori, Radio Baghdad.
1: Ma

Allora, non riesco a capire se questa è Radio Baghdad o è la trasmissione che viene propagata dal famoso Hercules C-130 che solca i cieli di Baghdad, trasmettendo un segnale di propaganda che spiega agli iracheni di arrendersi. Io adesso cercherò informazioni su questo.

0: si sente chiaramente che sul segnale
1: Radio Baghdad c'è un secondo segnale che cerca di coprire con musica, o viceversa, comunque sono due segnali, l'uno che coprono l'altro, e questo spiega il fischio che si sente. Questo fischio è tipico di due segnali che si accavallano, almeno credo. Si è di colpo interrotta la trasmissione.

0: Bene, lo stream di oggi finisce qui, ciao!
1: Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, quinta parte. Tristezze, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.
2: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
3: Con dosi forti, invece?
2: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
1: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I-O-A.
4: I-O-A? Che vuol dire?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.

Yeah.

Dio merda. È ovvio che c'è solamente fruscio, perché non parlano in continuazione. Siamo in ascolto di una frequenza radio, e la frequenza radio è fruscio. Il vero problema è che qui lo stream mi esce a pezzi, e non capisco perché. Questo veramente non capisco. Boh.

Charlie Reed. 1-3 for Winfield, 1.

Terminate the contact to the Hill and Beach,

0: Allora, solo due parole per capire se l'audio si sente bene oppure no. Magari Jeremy, se mi dai conferma, poi vediamo un po'.
1: Oddio, mister Fondetto dei miei coglioni, in mezzo alle palle.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

7, Julie Tango, Radio 2.

0: vabbè, a questo punto, per questa sperimentazione, porco Dio!
1: Ora! Cazzo, stavo staccando!

0: La trasmissione riprenderà chissà quando. Grazie per averci ascoltato per queste prove di ricezione radiofonica sulle onde corte. Se avete delle vecchie radio onde corte potete provare voi stessi attorno agli 11 kHz.
1: Ok, partita con un nuovo stream. Genova 2 aprile, ore 18 Zulu, quindi ore 20. Sono le 20 e tutto va bene. Genova, Made in 2004. Ed è con noi finalmente Trips, che è arrivato.
2: Oh, buonasera
1: amica, tu e Crash.
2: Oh,
1: genuflettetevi, dicendo a me, finalmente lo conosci. Vedrai tutti i suoi tag, adesso mi ci ho visto
2: quel
1: tag.
2: Ovunque.
3: Mia, no.
2: Vabbè, una.
1: Una sola.
2: Sì.
1: E vai. Ah, ti sei rotto i coglioni.
2: Beviamo, adesso.
1: Minchia, che cos'è questo? Minchia, Radio Cyber. Minchia, Radio Cyber.
2: Quindi devo mangiare.
1: Ho fame.
2: Sei un coglione.
1: Ti si è incollato sul labbro. Sono strappato la pelle umana.
4: Fai schifo con le mani del naso. Fai schifo.
2: Fai schifo.
4: Fai schifo. Mi raspo le prossime.
5: Il succo delle palle del toro.
2: No, grazie.
1: Che c'hai?
2: Le palle del toro non mi piacciono.
1: Le spelle.
2: Distrutto.
1: Vedi come è bello, guarda. Bevi le palle del toro.
2: Le palle del toro a me.
1: Non è un po' delle piccole. Bevete le palle del toro. Ma dove fai l'ascolto questo mondo?
2: E pensare che non dovevo berne perché mi fa male. Evviva!
1: Sei un picchione, non sei azzurro pure.
2: Su Asburra?
1: Sì, sì, ecco qua, retroscopolo un ting. Ah, vero, morto dentro.
2: Brutto ricchione.
1: Yeah. Barra AR. Spamming su tutti i canali.
2: Fammi salutare tutti.
1: Il lobo,
2: il lobo.
1: Aspetta un attimo, Cristo Satana.
2: Fammi salutare, porco Dio.
1: Nile ti saluta Lobo. Lobo ti saluta Nile. È già tuo?
6: No. Sì, stavo saltando il giro.
7: Bella Lobo.
1: Oh, ma è metallo.
6: All'uso. È all'uso.
7: Oh, come tornare a Roma?
6: È all'uso.
7: C'è uno strappo per me a Roma?
1: Senti, lo compro io.
8: Non lo so. Non lo so. No, no. Sono molte persone.
7: Sì.
8: Sì.
7: Bello, ma l'ha preso?
6: No, no, è Logatis. Giorgio, Logatis. No, ma niente, è cambiato. Adesso non lo sapevo mai.
8: Sadness. Poi basta, lo chiudi e lo riapri.
7: Sì, ma ci devi cliccare dentro.
6: Sadness.
8: No, Lobo, domani vengo anche a fare l'arma.
6: Ma insomma. H.
8: Bravo, Nile.
6: Luce.
1: Madonna santissima.
8: Capito?
6: E poi ci vediamo lì.
1: Voglio
6: questa cosa qua sotto, che
1: sì. Dov'è? Dov'è a me?
8: Sto risotto.
6: Ha messo l'effetto di ingrandire molto.
1: Che processore ha?
6: È un G4. Un GHz. 512 MB di RAM, 60 GB di hard disk.
3: È uno scandalo.
1: È scandaloso.
3: Troppo grande. Io mi sono mai che 12 pollici.
6: Cioè io. Fanno suonare, fammi sentire il cazzo.
1: Suona!
6: Suonando un buffer.
1: Suona! Non capisci la voce,
6: no? No, perché se la voce non fai.
1: Senti, io basta, non, mi viene da piangere. Saluta Nile.
8: Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto.
1: Allora va a fanculo adesso.
3: Viene la vasca di bagno, non è una cosa. Scusando la traduzione italiana, è una vasca da bagno. No,
1: mi saluta pure Pasqua.
8: Ciao Pasqua. Lo saluto anch'io.
1: Beh, ti sente, ti sente. Allora.
7: Ragazzi, in realtà devo prima sentire la pensare che potrebbe rompere il culo.
6: Perché?
7: Sentiamo pensare, ci potrebbe sciutare la
1: vita. Ci potrebbe fare un succoso pompone.
2: Salute.
1: E allora?
2: Recupero.
1: Radio Cybernet.
2: Minchia.
1: Ospite d'onore Trips.
2: Minchia.
1: Sappi che ho cancellato i tuoi MP3 dall'hard disk per fare spazio.
2: Quali MP3?
1: Quelli che hai fatto tu.
5: anche da Pine.
2: Quale MP3? Che cazzo perdi, coglioni. Da Pine e da Pine.
5: Testa di cazzo.
2: Certo, li ho distrutti. Letteralmente distrutti.
5: Ma sei un coglione.
2: Li ho distrutti. Però
5: tu lo sai che, ah ecco, perché Smilzo gli ha stirato sfraglione. A me sono stirati 22 dischi, uno da 40, uno da 20, ho bestemmiato un tirolese. E quindi non ho più niente, non ho più il mio sito, non ho più gli MP3, non ho più un cazzo.
2: Tutto distrutto?
5: Tutto andato perso nel buio della morte del Vermul mondano.
2: Dovessi comporre una song.
5: Esatto.
2: Per questa cosa.
5: In un giorno mi sono partiti 2 dischi. Ma perché? Un giorno. Ma che cazzo ne so, perché Dio è forte, non lo so.
2: Agghiacciante. Oddio, quello è agghiacciante.
5: In chat.
2: Ma perché il canale mi si chiude?
5: Perché quando ti aprono la query.
2: E quella morte di Azzurra.
5: Ah.
9: Che bello crashare il news. E sai che è come player.
2: Ma perché you have been auto-killed? Closing link, troppicone, visita K-Line. Ma vaffanculo.
5: Perché fastabiani tutti con lo stesso tipo. Tocca di andare in fastab.azzurra.org, ma che cazzo è, server di merda. Insomma, lo smizzo ci ha fissato.
9: Però...
2: Stiamo stilizzando, stiamo stilizzando. No, no, questo non lo devo girare.
5: Oh, ma sto disco che comprende tutta la merda che hai fatto dall'86 in poi?
2: Come?
5: Sto disco che comprende tutta la merda,
2: tutta la merda, quella che c'è sul sito, tutto.
5: Quindi è un MP3,
2: è un mirror di sito, no, per i notebordi.
5: Ah, vabbè, notebordis formato del cazzo.
9: Chi è che ha scritto lassù nella
5: queste cose free di merda?
9: Io!
5: Che non le supporta nessuno.
10: Perché è bello ci gatto?
9: Dovrei romperti il culo.
5: Sì, sono soltanto.
9: Ti aspetto. Giochiamo a te il stile e ti rompe le acque.
2: Però ti aspetta, ha messo sul termine questo idiota.
10: Ah, bene.
2: Ma porca madonna. Io lo metto là. Wix devi fare una cosa. Wix. Wix. Per favore. Mettilo girato in modo eccetera. Ma no, dall'altra parte. Quello lì si siede là.
9: Oh.
2: Minchia, Radio Cybernet.
9: Oh.
2: Arriva. Lo
9: senti
2: arrivato?
9: Lo senti
2: minchia, distrutto. Come sei arrivato? Devastato.
5: Spacchio Tron.
2: Che si è diventati un po' troppi.
5: Ma che se ne vede un cazzo.
2: Sì, è veramente un casino.
10: Non lo so, non lo so. Sirena?
11: Sirena
10: no. Non ha il sello, vero?
11: Non c'è.
12: C'è che Dio è porco. E non c'è spazio.
10: Come si fa la pioggia
13: da Fence?
10: Io ho bisogno di una sedia, una mano, la passione sedere qua.
12: Tu questo qua lo fai sulla
10: mano? Si trova nella passione sedere. Non so se c'è un campo.
12: C'è la posta.
10: Nella potrebbe anche spostarla. Perché non ti credo che un cazzo di cos'è?
2: E non lo sapevo.
5: Sono morto nel cuore.
2: Allora lo so.
5: Io ho fame e mal di testa.
2: Ah sì?
5: Che io fortunatamente ho quando sono qua. Hai un panto nel culo.
2: Eh?
5: No, dici che sarà un panto nel culo.
2: Sì, probabilmente ha un panto nel culo.
5: Pacchio Tronte ha mangiato? Ha mangiato?
10: Poi ci a un...
5: No, non posso prendere qua. Se non abbia qualcosa.
10: Ti faccio un...
5: Dai,
2: come on. Let's go. Dove vai?
5: A fanculo andiamo, hai capito? Andiamo a vaffanculo.
2: Ah, andate a vaffanculo?
10: Ma
2: c'è il posto bello.
10: Poi di qua?
5: Eh?
10: Poi usciamo?
5: Ma sì.
10: Allora aspetta più di
5: andiamo a cercare qualcosa da mangiare.
2: Ah, grazie. Sì, ne ho bisogno effettivamente.
5: Ma chi ti si incula? Sì, vuoi qualcosa? Del cibo?
2: Sì, del cibo e delle bevande.
5: Non bisogno.
2: Non ho cibo, basta. Patatine.
5: Ma anche perché mi sa che ho solo 5 euro.
2: Voglio patatine.
5: Non un posto dove devi chiedere soldi.
2: Voglio patatine e schifezze.
5: C'è un posto per fare una rapina qui? Dato che stiamo streamando il
2: radio. Pensa lui. Hai soldi?
5: Va bene, vediamo che
2: parla. Aspetta.
5: Aspetta.
2: Batteria 100%.
10: 20 euro di cassafiche. 20 euro di cassafiche.
5: Mangeremo gratis.
2: Con la batteria 100% io me ne vado a fare in culo. Salve, sto andando a fare in culo.
5: Vuoi andare a fare in culo?
2: Madonna santa. Me la potrei nastrare alla schiena o in testa. Ma tu stai masterizzando invece di fare cazzate? Sì, sì, prenderti la chiama di sotto. Ah, ecco, volevo dirti questa cosa. Elibus ha impostato il suo
11: access point per andare in bridge. Già fatto anche sotto da voi? Eh no, perché io non uscivo con questo, con l'IP che ho adesso non esco. Io praticamente ho impostato sulla scheda wireless lo stesso IP che avevo sull'hub ed esco tranquillamente, come se il tuo access point fosse trasparente. Il tuo non lo sta facendo.
14: Che può arrivare più vicino? C'hai SSID l'IP della rete 10?
11: Eh no, non devo avere l'IP della rete 10 io, perché io sono sul 170.
14: Perché te lo sei inventato dentro?
11: No, perché me l'hanno dato loro, perché ho il traffic shaping su questo IP per Radio Cybernet. Capito? Perché qua funziona, mi chiedevo se poteva funzionare anche sotto. Non lo so, Elibus l'ha messo in bridging. Ma in bridge non va in bridge con un altro cisport? Ma è connesso da una parte diversa, sì. è sulla 10. E allora se facciamo cambiare sta cosa, bene, tanto è una classe B,
14: ma dopo la gente sta fuori, dovrebbe sminchiarsela.
11: Ma chi se ne fotte della gente che sta fuori? Scusa, no,
15: quello che devo fare è
11: permettere il mio IP dal 10 andare là. Questo glielo si potrebbe chiedere. Ma io vorrei passare, ma non posso passare, cazzo.
16: Fai il giro, poi io.
11: Faccio il giro, ma c'è il palermitano e ho paura che mi picchi. Meno fili. Musica a botamazza o sbaglio? Sto streamando, perché? Posso il voto, va? Ai, finalmente siamo in meno fili e così sono in wireless.
2: Si esce?
11: Sì, esce il pathway 10 megabit. Io qua ho un minimo di traffic shaping per poter streamare.
2: Qui c'è proprio Fastweb qui dentro?
11: Sì. Ai, sono stanco, comincio a sentire la stanchezza. Siete arrivati in macchina da dove?
2: Si è arrivati in macchina da Napoli.
11: Minchia.
2: Sì, una bella strada. Se sapevo, francamente non la facevo.
11: Siete arrivati in camion, sì?
2: Sì.
11: Forse non dovete farlo tutto in una tirata.
2: Vabbè, alla fine sono 700 km.
11: Beh, sì. Quanto ci avete messo?
2: 8 ore.
11: Minchia. Però.
2: Perché si è scesi dalla nave alle 11:30, siamo arrivati oggi.
11: Nave?
2: Sì, perché fino a Napoli abbiamo traghettato con una nave da Catania.
11: Ah! Sì, che nave? Com'è in nave fino a Napoli?
2: È bello, la nave è ok.
16: Potremmo là. Ah, ma la nave si è arrivata fino a Napoli.
2: Da Napoli, la nave è ok.
16: Certo.
2: Però un po' di.
16: Se andavate a Palermo c'era un che era andato di Napoli. No,
15: questo è troppo. Già
16: ma c'è un bordo che non mi piace mai. Quando sta spendendo?
2: Mettiamo in ora, devo spendere.
16: Minchia.
11: 45 euro a testa.
17: Questo portatile è eccezionale, no?
11: Lo so.
17: È eccezionale, veramente.
11: È in vendita, è in vendita, 3.500 euro. Fatto a mano, in legno.
17: E l'assistenza?
11: Unico. Quale assistenza?
17: Devi garantire assistenza.
18: Ma l'uomo dov'è?
17: È eccezionale.
11: Sì, posso garantirti un controllo anti-tarlo ogni sei mesi.
17: Lui me ne aveva parlato, ma così non me l'aspettavo completamente. È stupendo, ma guarda qua.
11: Che sì, è un vero portatile, vedi. A parte la bella schifetta di là sotto.
17: Aspetta, fammi capire, apri un attimo. Ma i tasti sono con l'adesivo in legno oppure sono proprio in legno?
11: No, i tasti no. Questa è in impiallacciatura di noce.
17: Ah.
11: Come il... La figata vera è il frontalino del CD-ROM.
17: È eccezionale, no? Cioè, questo non è.
11: Ora ho pensato una cosa, siccome qua c'ho questa cosa di pelle che si toglie, no? E c'ho spazio libero, io qua gli monto un connettorino col cavetto e gli faccio un bel dipolo a L semidirettivo per antenna wireless.
17: Sì.
11: E qui in quest'altro gli metto qua il LED bianco che alta punta verso la tastiera, già alimentato dallo schermo. E qui è arrotolato un pochino di cavo con un connettore per un microfono qui. Così elimino altri fili.
17: Non apprezzo.
11: C'ho antenna esterna tipo antenna interna tipo MacBook. E sborra calda. Qua sto progettando espansioni per questo legnato. Poi lo scaraventerò nel fuoco e mi scalderò. Qual è il mio? Sborra calda. Ah sì sì sì sì sì. E perché Lobo che scrive alla NASA e la NASA gli risponde?
17: Sì.
11: Lobo@stronzi.org.
17: È arrivata la lettera a casa.
11: Stronzi.org.
17: No, da NASA. Lobo, sì, Lobo. No, no, no.
11: No, no, da stronzi.org.
17: No.
11: Sì, sì, sì.
18: Ma dov'è Lobo?
11: Allucinante, è lì dentro.
18: Allora andiamo a salutare, non l'ho visto.
17: Giorgio non ha prezzo, è inutile che guarda.
11: Giorgio, 3.500 euro
18: apprezzato.
11: Il prezzo del nuovo PowerBook per Gabriele. No, mi compro altri tre Dell di quelli da legnatizzare e li rivendo a suo modo.
17: Si mette in
11: vorrei partire, vorrei partire con questa attività se ci riesco.
18: Ma secondo me se abbassi il prezzo lo vendi.
11: Dimmi
19: esattamente all'opposto.
11: Cioè? Per gli unici
19: ad altri mercati che non sono quelli.
11: Io sono proprio quello che sto cercando, quello che vuoi fare.
19: Ma guarda,
11: cioè l'idea è questa, sono fatti a mano e sono unici.
19: Mi chiedo,
11: capito?
19: Sì, stavo dicendo 3 secondi fa già.
18: Allora, vogliamo salire sopra? Gabriele, io vado a vedere un po' come combina, perché qui avverto che non si possa dormire. Ok. Eventualmente mi dai un... sei in wireless?
11: Sì, sono su IRC.
18: Ti do un access point, così facciamo un punto sopra?
11: Ma c'è già l'access point, forse sopra arrivate?
18: Ah, sì?
11: Sì, sì, io al piano di sotto arrivo, quindi al piano di sopra devo vedere che arrivi pure. Freaknet scritto in un certo modo che non ricordo.
18: 3, 4,
11: qualche maiuscola. No, con qualche maiuscola.
18: Ok, va bene, dai, appena salgo sopra e trovo sistemazione di dove.
11: Dicevi. Che quello che voglio fare è un dominio a nome mio, proprio nominativo, come i domini di Zaire, sono queste cose qua, no? Zaverio.org. Suona anche strano questo nome. Fare un po' di foto, a casa mia c'è la parte di sotto è un dammuso, che è una costruzione medievale. È di 400 anni fa, lì c'è la falegnameria, passano 4 foto virate in 7, sai, queste cose qua. Puntare sull'Italian Handcraft, eccetera, pubblicizzare sto sito e fare un'asta pilota su eBay e vedere come va. Se va bene, prendo 3 portatili uguali a questo, li smonto, li legnatizzo e solta. Vediamo come va. Tu dicevi invece?
19: Il dubbio è il prezzo più universale rispetto a quanto tempo ci metti a fare. Cioè, c'è un sito, ci sono alcuni siti che una notizia del genere li portano immediatamente, passatali, e da cui hai una quantità di accessi paragonabili al resto.
11: Sì, sì, lo so, lo so.
19: Per cui non è tanto che se ne paghi, e poi venderli, per cui qualcuno lo segue al prezzo che dici tu.
11: anche per far conoscere che poi di lì l'incazzito con questi lì. Poi è logico, io ci ho messo 3-4 mesi a farlo, ma con molta calma, voglio dire. So che devo mettermi lì, lo devo fare, potrei probabilmente farlo in una o due settimane. Cioè faccio anche un investimento, compro gli strumenti giusti, vado a comprare il legno adatto come si deve. Qui ho recuperato il legno, ho usato strumenti adottati, insomma, molte cose mi mancavano. Sono rimasto per una settimana perché mi mancava giusto la carta vetrata, cose così. Però se si tratta di mettermi ci. Sì, anche cose un po' più di precisione. Poi ci sono tante cose, io pensavo per esempio a un intaglio qui che fa uscire la luminosità del retro del monitor.
19: Tipo
11: la mela per esempio, sì, esatto. Ce ne sono tante possibilità.
19: No, però per possibilità teorica è quella invece di fare un'operazione concettuale. Cioè capire come si può realizzare, cioè se a questo modello lateralizzato si può aggiungere o togliere qualcosa o modificare in che maniera, se fosse utile. E proporre invece come un'operazione che tu fai non semplicemente come operazione d'auto artigianato, se mi passa il termine, ma come operazione critica nei confronti dello strumento. E quindi ci fai girare un software X sopra.
11: Ah, sì, questo
19: che si accoppia benissimo a questa estetica.
11: Il fatto che sia implicito che
19: 20 righe
11: che c'è dentro il software open source e tutto quanto, questo sì, c'è.
19: Sì, no, anche
11: bisognerebbe studiarle meglio, dice. Cioè parli a livello estetico anche il tipo di sfondo, il tipo di interfaccia grafica,
19: di cosa da mostrare in un aspetto d'altro. Questo è questa è un'altra possibilità.
11: Sì.
19: Teorica. Chiaramente vi va costruito una cosa, cioè, per essere una cosa che ha una possibilità, cioè, ci sono le stesse difficoltà che ci sono per l'auto artigianato, cioè,
11: certo.
19: Che lì è tutta una questione di comunicazione.
11: Sì, sì, sì.
19: Perché no, poi lo schermo nero con puntino bianco, però certo, se c'è un'idea che
11: sì, sì.
19: Ti viene espressa perfettamente.
11: Non l'ho fatto come prodotto artigianato. Cioè l'idea base da cui sono partito è che io sono stanco della plastica e del metallo in queste cose. E quindi cercare di unire la natura o quello che ti dà la natura con la tecnologia. Per cui ho cercato di togliere plastica più possibile e avere il legno sotto.
19: Ci mancano i tasti di osso.
11: Ci mancano i tasti di osso, qualcosa del genere. L'osso è un po' meno ecocompatibile. Non ho usato se non in questi due tastini perché ho trovato il legno per terra, per strada, e il mogano, perché non lo ritengo ecocompatibile.
19: Certo.
11: Come l'ebano, per esempio. Questi legni esotici assolutamente, che me frega. C'ho gli olivi in Sicilia.
19: Come si fa i tasti? Guarda che
11: i tasti con l'olivo che è durissimo come. Però andrebbero fatti uno per uno, ma. Ci sono una o due ditte credo nel mondo che fanno tastiere e mouse in legno, però le fanno al tornio elettronico. È uscita anche su Flash.
19: Esattamente, sì, questa ripresa.
11: Le fanno a tagliate al laser, sono precisissime. È un'altra cosa.
19: Cioè. Sì, ma è un'altra cosa, infatti. È un'altra cosa, c'è proprio adesso.
11: Per cui sì.
19: Ah, pensaci. Quel fronte.
11: Che mi piacerebbe aprirci un'attività.
19: Quello
11: un minimo. Però il discorso che ci sta sotto mi piacerebbe tirarlo fuori anche.
19: E infatti una cosa non esclude l'altra.
11: No, infatti, quello che vorrei proprio fare.
19: No, è perché appunto poi arrivare a questo livello di precisione.
11: Che non è molto preciso comunque.
19: Lo so, per uno ipercritico non lo è, però per.
11: Avrei potuto fare molto di meglio.
19: Però.
11: Cioè chi fa i violini fa cose molto più pazzesche.
19: Okay. Siamo d'accordo. Però cioè avere un oggetto che non sia solo estetico, cioè non
11: sì,
19: è
11: anche
19: solo.
11: Funzionale, sì.
19: È quello il gap che è difficile coprire. Poi se ci vai addirittura a mettere. Cioè se quello che ti viene comunicato dallo schermo è ancora, cioè va a confermare ancora di più il resto.
11: Certo.
19: Cioè c'è un...
11: E quello come potrei realizzare? O spiegarlo? Perché non so, nei contenuti a livello di software, dici.
19: Ma non si potrebbe riprodurre, l'idea più stupida è questa, sicuramente ce ne sarebbero di molto migliori a pensarci seriamente su skin che riproducano questo tipo di estetica. Tu pensi questo?
11: Sì, ce n'è, credo, ce n'è.
19: O cioè
11: un minimo, un background simile,
19: creare un tutt'uno.
11: Sì, sì.
19: Non solo background, diciamo anche skin che arrivano,
11: sì, i tasti, le barre, sì, i pulsanti stessi, un tema, il tema praticamente, il tema del Windows,
19: sì,
11: Manager,
19: sì.
11: Io ho scelto questo che mi sembrava il più adatto perché è abbastanza neutro,
19: sì,
11: no, però non ha skin, veloce, più, eccetera, però sì, sì, certo.
19: E poi qui puoi andare a costruire un discorso, che si lega benissimo a te, da dove vieni e tutto il resto, e perché fai questo, e piano piano metti i tasselli tutti insieme e viene fuori qualcosa di incredibile sul fronte di produzione di cui parlavi tu, però non te fai mai.
11: Sì, di produzione che però hanno sempre il, cioè la caratteristica comunque dell'unicità, perché il prossimo che faccio, se lo faccio, sarà completamente diverso ovviamente.
19: Certo.
11: Posizione delle venature, ma a parte il legno stesso, il fatto che è fatto a mano, cioè, ho un'amica che c'ha una macchina che taglia il compensato, avrei potuto fargli fare una maschera qua bella precisa, però
19: non è
11: quello non che sentivo quello, di dover fa, fare.
19: Infatti, non sarebbe venuto pure così come è venuto. Ma è un mobile, c'è pure una parte.
11: Sì, sì, è un, come un mobiletto.
19: Un mobile. Proprio, dà l'idea di...
11: Era un po' fragile all'inizio perché ho orientato le venature così. E quindi si piega in questo senso, ma non in questo. Per cui quando lo prendevo così si piegava un po'. Ora molto meno perché sotto ho messo i piedi in legno, tutti lunghi. E questi danno rigidità a tutto quanto.
19: Perché?
11: Grazie. Dicevi, scusa.
19: Che cazzo è sta cosa? No, in quel caso.
11: Vuoi un po'?
19: No, ti ringrazio. Bisogna andare a parlare con, direttamente con qualcuno che vende quel tipo di mobili. A clientela che non sono i vecchi bacucchi per la vita in campagna.
11: No, no,
19: ma...
11: design massiccio, Bang & Olufsen.
19: E poi vanno all'opposto però.
11: Loro vanno completamente all'opposto. A me fa morire le loro cose.
19: Sì, anche a me. Hanno un tipo di passione molto particolare. Però veramente ci sono idee dietro. Poi magari non funziona manco, però so bene.
11: Loro dici?
19: No, le apparecchiature non funzionano, nel senso che magari sono delicatissime.
11: Sì, le casse sono mostruose. Io per stare dicevo al mio amico che ti danno le casse acustiche con certificato di morte del collaudatore, morto per eccessiva masturbazione durante il collaudo. Quando muore il collaudatore, allora vuol dire che le casse vanno bene.
19: Ok. Avanti il prossimo.
20: Con il tazzetto è diventato cretino. Questo oggetto deve essere mio.
11: Vabbè,
19: 17
11: qual è il problema?
20: Devo comprarlo a papà e devo convincere che me lo deve vendere.
11: Perché non vuole vendere? No?
20: Non è convinto. Lo devo convincere, devo dirgli che in fondo lui non ci fa nulla, mi sembra un desktop buttato là. Che è vero che noi lo compriamo con questo oggetto.
19: 17 volte,
20: 16 no.
19: Guarda,
11: vieni a utilizzare un Apple, è una cosa che vorrei tanto fare. Quelli piccoli, per esempio, lo si può. Titanio, cioè cos'è? Alluminio. Alluminio freddo. Bang & Olufsen.
19: Sì,
11: lo metti vicino agli impianti della Bang & Olufsen.
20: Guarda, si illumina, guarda, spesso guarda, si illumina.
11: Sì, lo so. Ah, ecco, potrei mettere i LED sotto bianchi a illuminare di straforo la tastiera.
21: No, non il LED, le strisce per gli luminescenti. Le strisce luminescenti le
22: chiamano. Dove sono?
21: ovunque.
19: Sinceramente però mi spaventa. Cioè, ho visto a Roma una volta, facevo un lavoro, ho curato una mostra, e c'era un designer che ce l'aveva, che mi ha descritto il fatto che è caduto e un po' di portamode mi è uscita in maniera più tragica di come mi avrebbe descritto la morte della madre. Cioè,
20: è un'angoscia.
19: È un'angoscia.
20: Porta,
19: è come avere la Porsche sotto casa. No, cioè, non torni più, stai dietro la finestra così a vedere che non va.
11: No, no, secondo me vanno usati. Secondo me vanno usati. Cioè, è un oggetto bello, lo devi usare, cioè,
19: sì,
20: ma non lo devi
11: che faccio, è così bello, lo lascio a casa e non me lo porto alle, quindi ma sti cazzi,
20: no,
11: cioè,
20: no, minimo lo porto sicuro,
11: però bisogna vivere, andare, le cose,
20: se non è che devo andare, che ne so, a lavorare, mi devo portare il paese al mostro.
19: D'accordo su tutto, solo che nella mia personalissima prospettiva 3.500 euro
11: ah certo
20: meno. No, certo, no, mi scherzi, ah no, ma
19: mi viene freddo.
20: Cioè,
19: io la il problema è il portatile da 3.500 euro. È quello che fa.
20: No, quello non è giusto che per il testo. Il testo con un portare 3.000 euro c'ha senso solo da 4 anni, 5 anni.
19: Eh sì.
20: 10 anni, ormai c'è il P3, la disco deve cambiare, cioè che cazzo ci devo fare di più? Per giocare.
19: Perché hai pagato 3.000 euro, non portate, sperimentate per prima, metti un umano che se te lo porta a posto.
11: No, ma no, prima c'è il signore, io se, e lui.
21: Ma fa male.
11: Se mi sta d'aspetto.
19: Mi passa donna moderna per piacere.
20: Ma che
19: mi passa donna moderna per piacere lì sul tavolo.
11: Mi passa le ore e mezze.
19: Ok.
21: Quando vado al dentista ci sono queste pliante delle ditte di protesi dentarie.
19: Madonna, delle cose che.
11: Quello che non ho potuto fare con questo.
19: Ancora.
11: Quello che non ho potuto fare con questo è stato cercare legni sulla spiaggia, che ogni tanto trovavo dei pezzi di casse di legno con sopra le scritte dei fornitori stampate a fuoco, marchiate a fuoco, no?
20: Tipo
11: le casse e fare il coperchio con una vecchia piastra di una cassa del genere con qualche scritta di qualche porto, non so, ogni tanto beccavo questi legni qua.
19: Il vero navigatore.
11: Sì, sì.
20: Veramente il Jolly Rogers con la bandierina qua appesa all'antenna wireless. Infatti sì, Jolly Rogers la sua antenna wireless ci sta tutto.
11: Minchia. Prossima meeting facciamo le bandierine per le antenne del wireless.
21: La squadra da
20: bello. Ma che dicono laggiù? Cioè, se lo fanno loro il turno non è un problema, mai il piano.
21: E che ne so, vai a chiedere.
19: Però non andare con Powerbox.
11: Ti picchiano.
21: Ti rubano un portale.
11: E vabbè. Insomma, devo provare sta cosa.
21: Ma che fin dove
11: riceve? Vedere cosa viene fuori. Piano di sotto. Qualche emiro del Dubai, non lo so.
19: Se vuoi fare a prezzo da emiro del Dubai, sì, ma se vuoi fare a prezzo più basso, è voglia. Quanto lo vendrei? Cioè, no, quantificato?
11: Quindi, quantificato no, però io dico che a meno di 3.500 euro non vorrei venderlo. Sì.
19: Ma è un... Cioè,
11: è un 21 3700.
19: Cioè, quello che voglio dire, venderlo così quanto vorrei.
11: In che senso? Come se non fosse legnatizzato?
19: Esatto.
11: Quanto verrei?
20: 800 euro,
11: 800, 1000 euro.
21: Sì.
19: 800.
20: Così quanto lo avresti? Forse un po' meno.
19: 500 in più, 700. 5 milioni.
11: Ma non lo so.
19: Non un enorme mercato, ma secondo me mi trovi. Potresti avere anche anche scoprire che ce ne sono troppi.
11: Troppi chi? Ah. Infatti vorrei vedere su eBay. per questo.
19: Ma non basta metterlo solo.
11: Dici di no?